0: 3 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte Miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2008.

23:58. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

chiamale se vuoi, emozioni.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
2: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2006,

0: può essere l'unica condizione.
1: Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.
3: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: 4 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Latte Miele.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2008.

0: 6:01.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti da Alberto Zanni, ben ritrovati su Latte Miele, buon mercoledì 23 settembre, per molti la sveglia sta suonando, magari è già la seconda o terza sveglia, altri invece sono già in auto pronti a raggiungere il posto di lavoro. Io sono Alberto Zanni, inizia colazione da Zanni, c'è anche il signor Tenente, ma prima di dare il via ufficialmente a questa mattinata diamo la linea a Paolo Fox.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Ancora insieme alle stelle di Latte e Miele per questa giornata del 23 settembre 2026. Ariete, giornata fluida, ma restano questioni economiche, private da sistemare. Io penso che molti, fino a luglio, con Giove contrario, hanno dovuto affrontare anche delle questioni di carattere pratico, legale. Però il quadro piano piano migliora e presto i dubbi dovrebbero trasformarsi in certezze. Il Toro deve avere un po' di pazienza nei rapporti, sfido io. Dal punto di vista astrologico abbiamo Giove e Venere in aspetto agitato, quindi c'è una piccola delusione? Una persona ha tradito alcune tue aspettative? Sul lavoro possono esserci dubbi o magari spese ingenti se stai investendo in qualcosa di importante. I programmi nati dopo luglio potrebbero non essere così soddisfacenti, avranno bisogno di ritocchi. Gemelli, giornate importanti, idee, creatività, contatti, accordi, tutto è in movimento. Poi c'è da dire che Urano nel segno porta una grande voglia di cambiamento, che può essere un bene e un male, nel senso che il desiderio di cambiare ruolo, programmi, lavoro è importante, però attenzione a non fare confusione, si rischia di desiderare un giorno una cosa e il giorno dopo un'altra. Cancro, si scioglie un peso, quello che hai portato sulle tue spalle negli ultimi mesi, le relazioni diventano centrali. Poi questa Venere, in ottimo aspetto, favorisce sia il ritorno di un sentimento, sia nuovi incontri. Progetti di lavoro spinti da un ottimo periodo e soprattutto dalla tua grande tenacia. Leone, fase di recupero, posso dirlo in maniera chiara, negli ultimi 2 o 3 mesi non è mancata la voglia di fare, ma probabilmente c'è stato un calo fisico, ecco perché ancora oggi per esempio è meglio non strafare, prestare attenzione al benessere. In amore c'è una certa distanza o difficoltà, serve pazienza nei rapporti di lunga data. Vergine, tutto sta cambiando e forse ci è voluto il destino affinché alcune situazioni iniziassero a dare altre possibilità in vista del futuro. Forse per te non muoveresti foglia, tu vivi di certezze. Grandi progetti ancora in evoluzione, stai vivendo alla giornata. Per il momento meglio lasciare che tutto maturi. La Bilancia ha ottime condizioni per idee, creatività, amicizie, nuove conoscenze. Poi queste sono anche giornate utili per sviluppare progetti e relazioni. Soprattutto chi ha bisogno di consensi è molto forte. Lo Scorpione ha una giornata con poca pazienza, forse un po' di stanchezza. Quando le cose non vanno per il verso giusto si rischia di arrabbiarsi, magari di prendersi la conquista attorno. Venere è nel segno, non allontanare chi ti vuole bene. Il Sagittario, come al solito, ha una fase di apertura verso nuove strade e traguardi, un po' in merito delle stelle con Giove e Saturno in buon aspetto, un po' dell'indole che è sempre ottimista e propositiva. Buon momento per seguire il proprio istinto anche a livello sentimentale. Capricorno, l'amore in primo piano, finalmente questa Venere è attiva. Non è stata così dolce con te il mese scorso, ecco perché bisogna recuperare tempo per l'amore, magari anche mettere in un angolo, per quanto possibile, il lavoro. Una persona è sempre più importante per te. Acquario, giornate valide per decisioni personali e professionali, anche di chiusura. Potresti dare un ultimatum. Molte uscite, poche entrate richiedono realismo. Pesci, intuizioni e sensibilità particolarmente forti. Venere favorisce sentimenti ricambiati e amicizie. Possibile una buona notizia in arrivo entro pochi giorni, anche un sogno premonitore, perché no? Ti abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: Per te.
1: Qualcosa per te, Luciano Ligabue, per cominciare questa giornata di mercoledì 23 settembre, sigla!
2: Signori e signori, vi dico una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni, ma chi se ne frega?

0: mattina insieme.
1: Un'altra mattina insieme. Io avrei voluto cominciare questa mattina, no? Sai che con gli autori facciamo il brief serale per capire quello che bisognerà raccontare di prima mattina e soprattutto scegliere quella che è la prima notizia da dare in colazione da Zanni. Bene, stamattina cambio tutto perché voglio parlare di una vincita al Super Enalotto, quella dei 223 milioni. Ne abbiamo parlato settimana scorsa a Dogion, abbiamo cercato addirittura anche di chiamare il proprietario del bar. A quanto pare è venuto fuori, si sa chi è, un bancario lombardo separato, ok, che vive più o meno da quelle parti in provincia di Lecco e che insomma con una vicenda così ha iniziato a dirlo a un altro, la voce si è sparsa ed è arrivata la ex moglie che con la quale si è separato da diverso tempo e vive a Frosinone. Adesso è iniziato a batter cassa, gli ha già mandato la lettera dell'avvocato che vuole la metà della vincita. Hai capito? Povero, altro che suonare qui, altro che strombazzata. Mi sa che era meglio forse, come avevamo già accennato, che si facesse un po' gli affari suoi. Comunque c'è una buona notizia, c'è qualcuno che ha vinto, ma ve lo racconto sicuramente tra poco. Buongiorno, colazione da Zanni è cominciato ufficialmente.
2: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
4: Sarà bello sogna.
5: Latte miele.
6: Sogna quando sale il vento nelle vie del cuore.
5: Latte miele.
7: Sognami se nevica.
5: Latte miele, la tua musica italiana.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più

via Brescia con Serenamente, questa è Latte e Miele, colazione da Zanni. Qualcuno sarà inverso dopo la notizia che ho dato che la moglie di questo signore che ha vinto i 223 milioni di euro voglia la metà, perché sono separati e avevano anche la comunione di beni, quindi anche in caso di separazione, se non mi sbaglio, dovrebbe essere così, cioè dovresti dividere tutto con la ex sposa fino a quando non arriverà il divorzio. Però c'è anche una buona notizia, che era quella che volevo dare per prima, che riguarda sempre il Super Enalotto, perché c'è stata un'altra vincita, un colpo grosso nell'estrazione proprio di ieri sera. È stata centrata una vincita di 531 mila euro ad Arcola o Arcola, in provincia di La Spezia, presso il punto vendita tabacchi di via Aurelia Sud, tramite il Quick Pick. Tra l'altro, vedremo se magari più tardi proviamo a chiamarli, vedere se ci rispondono. Ma figurati se ci rispondono a quest'ora. Vabbè, comunque complimenti a tutti questi che hanno un cuore grandissimo, continuano a vincere. Ma com'è possibile? Noi, signor Tenente, niente? Siamo sfigati? Conosciamo però persone, almeno io nel mio caso, persone che in qualche modo hanno vinto delle somme ingenti più di una volta. Adesso la frase motivazionale del giorno: non importa quanto vai piano, l'importante è non fermarsi. Confucio. E adesso c'è Francesco Gabbani, questa è Summer Funk.

0: Summer Funk, beh, l'estate ormai diciamo che ce la siamo lasciate alle spalle, perché oggi ufficialmente 23 di settembre è l'equinozio d'autunno, anche se per me rimane sempre il 21, però secondo gli astrologi, il movimento delle stelle e dei pianeti, insomma tutte queste cose qui, oggi è finalmente il primo giorno d'autunno. Ed è anche centrato, perché rispetto agli altri giorni, alle altre mattine, le temperature sono più basse, quindi mi piacerebbe anche capire un po' com'è la temperatura dalle vostre parti. Potete insomma inviarci dei vocali al 335-787-1910 o anche dei messaggi testuali, tanto è uguale. Infatti tra poco apriremo le linee per il buongiorno, per scoprire come state, cosa state facendo, dove state andando, insomma qualcosa di voi, se avete voglia di raccontarci, se siete arrabbiati, se siete felici, se siete innamorati, ecco, semplicemente anche per dire la vostra sulle varie notizie. Tra poco invece parleremo di colleghi. Com'è il vostro rapporto con i colleghi? Buono oppure no?
1: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.

0: Riparte una nuova stagione per i numeri uno e sul giradischi di Anna Patti c'è un vinile fresco di stampa.
1: Potrei dire che andrà tutto bene, sbaglieremo tutto.
2: Ciao, sono Malika Yan, vi aspetto domenica sera per ascoltare insieme Cicale ai numeri uno.
0: A 5 anni dal suo ultimo album, Malika Yan torna con Cicale.
1: Sarebbe bello non avere memoria.
0: 10 canzoni frutto di un lavoro eclettico e raffinato.
1: Immagina.
0: Riapre il salotto dei numeri 1 e domenica sera alle 21 c'è Malika Yan con il suo nuovo album Cicale.
1: Prima o poi finirà, o è finita ma non ricordo.
0: Perché la storia della musica italiana è solo su Radio Latte Miele.
3: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: E siamo pronti anche questa mattina a farci il nostro viaggio nel tempo attraverso la musica, attraverso grandi successi degli anni 60, 70, 80. Iniziamo dal 1980 con Pino Daniele A Testa in Giù.

appena conoscono il nostro signor tenente, beh, gli dedicano questa canzone di Gianna Nannini, Bello e Impossibile. Buongiorno. C'è una notizia che sicuramente divide l'opinione pubblica, perché c'è un'infermiera di un ospedale che ha ottenuto il giorno libero a Natale. Quindi, ok, ha lavorato, si è fatta magari anche Ferragosto, eccetera, perché ha lavorato più festività rispetto ad altri colleghi. Un'altra collega che ha dei figli piccoli gli ha chiesto di cederglielo per poter trascorrere proprio la festività con i bambini, ma lei ha rifiutato spiegando di voler festeggiare con la propria famiglia. Insomma, la collega ha detto, beh, avendo figli adulti però magari è meno importante trascorrere il Natale con i tuoi figli. Insomma, questa situazione ha creato caos tra colleghi, ma anche tensioni, dividendo le opinioni. E come vi dicevo prima, ma voi cosa ne pensate? Che rapporto avete con i vostri colleghi? 335-787-1910. Adesso arriva Gino Paoli, che oggi avrebbe compiuto 92 anni. Questa è Quattro Amici al Bar.

0: Il 24 marzo ci ha lasciato Gino Paoli, Quattro Amici, questa è la canzone che abbiamo ritrovato, tra l'altro il destino ha voluto che compisse gli anni il giorno dopo la sua amatissima Ornella Vanoni. Tra l'altro ha scritto anni fa, nel 1980, una canzone dedicata a lei che avrebbe voluto cantare con lei, non c'è mai riuscito, ma credo che questo inedito, insomma, avremo modo di sentirlo prossimamente, perché proprio questa mattina è in uscita sulle principali piattaforme. Mi sembra che è arrivato un messaggio proprio in risposta al rapporto che avete con i vostri colleghi, ma soprattutto sulla storia che vi ho raccontato di questa infermiera che ha chiesto alla collega di cambiare il turno di Natale per poter stare con i figli piccoli. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Alberto, buongiorno. Sono Simona da Roma. Sì? Guarda, secondo me ha fatto benissimo a dirgli di no. Perché chi prima arriva meglio alloggia, quindi quando hanno fatto il piano ferie, se le ha detto prima quel giorno, ci sta che se lo prenda. Poi se si tratta di un'emergenza è un altro discorso, però secondo me ha fatto bene a dirgli di no.
0: Va bene, grazie. 335-787-1910 se volete dire la vostra. Adesso in linea a ilmeteo.it.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA e messa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: CT

0: 1878 sa di felicità.
1: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata ha soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Fotografia, Car Brave, Francesca Michelin, Fabri Fibra. Oggi è anche il suo compleanno, quindi auguri da parte nostra di Latte Miele anche a Carl Brave, anno 1989. Quindi inizia ad avere una certa anche lui. Salutiamo Luca di San Benedetto che, facendo il giro meteo, mi dice che da quelle parti in questo momento ci sono 17 gradi. 19 gradi invece in Puglia, esattamente a Manfredonia. A Milano ne abbiamo in questo momento 19. Buongiorno a tutti, questa è Colazione da Zani. Abbiamo parlato di compleanni, quindi vi ricordo che se volete festeggiare un compleanno, fare una dedica speciale, svegliare in modo simpatico una persona cara, potete prenotarvi anche durante il giorno al 335 787 1910, numero di WhatsApp che potete utilizzare anche se siete un bar e volete offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata.

Tra poco entreremo direttamente in un bar e chissà chi sarà il fortunato che si porterà a casa una colazione gratis.

0: 7 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

c'è. Devo dire che la cover di Laura Pausini di questo grande successo di Raff ci piace particolarmente. Buongiorno, colazione da Zanni, siamo entrati ufficialmente nella seconda ora. Buongiorno anche al signor tenente che si sta occupando della parte tecnica. Buongiorno, buongiorno a chi si sta svegliando, a chi è già sveglio da un po' e a chi magari sta facendo colazione in un bar. Tra poco andremo in un bar qui a Milano, mi hanno segnalato, quindi tempo insomma di organizzarci e poi faremo questa chiamata. Intanto diamo la linea alla nostra redazione per le ultime notizie.

0: olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Willy Peyote live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote, trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
3: grazie, ma no grazie.
4: Buongiorno da Laura Supino. Trump infuoca l'Assemblea Generale dell'ONU con un intervento tutto all'attacco per l'Iran. Le parole più dure, un'intesa potrebbe arrivare dopo le elezioni di midterm, ma devo decidere se fare un accordo o annientarli, ha detto. E l'Iran reagisce, pronti ad infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, fanno sapere i comandi militari. Secondo indiscrezioni, tuttavia, gli inviati Witkoff e Kushner avrebbero incontrato il ministro degli esteri iraniano Araghchi. E New York, Trump ha anche firmato l'accordo con Danimarca e Groenlandia che attribuisce agli Stati Uniti il controllo esclusivo sulla sicurezza dell'isola artica. Quando Mattarella era ministro dell'istruzione invitava a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe, lo ha detto la premier Meloni commentando le parole del capo dello Stato sul valore inclusivo della scuola. La tragedia di ieri mattina a Torino, morto in ospedale il bimbo di 7 anni investito sulla pista ciclabile mentre andava a scuola in bici insieme al papà. Il conducente dell'auto si era subito fermato. È tutto, grazie dell'ascolto.
5: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
6: Offerte Giorgio Mare fino al 30 settembre. Sugo con gamberi e 3 pomodori, confezione da 700 grammi, 6,90 euro a confezione. Seppioline pulite, 14,90 euro al chilo.
7: Con MediaMind prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona via Napoli, Monticelli e zona mezzina di Castel di Lama. Telefono 0736 30 41 31.

0: Battemiele, Trigno e Dermalmeta insieme con questa irrecuperabile. Dobbiamo invece recuperare un'amica al bar. Ci proviamo? Sentiamo. Proviamoci, vediamo se ci rispondono. Bah, sentiamo. Il nome com'è che si chiama? Veronica. Pronto, Veronica?
1: Sì.
0: Veronica, buongiorno, sono Alberto Zanni di Radio Latte Miele. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, senti Veronica, raccontaci un po', ma in che bar siamo finiti? So che siamo a Milano.
1: Sì, siamo nella pasticceria Graziano.
0: Sì.
1: A Baggio.
0: Sì.
1: In via Cabella 7.
0: E poi la pubblicità, adesso poi ti mandiamo la fattura, eh.
1: Va bene, mandatemi pure la fattura.
0: Vabbè, senti, pasticceria, quindi le brioche immagino siano di pasticceria. A quest'ora poi.
1: Esattamente, noi abbiamo una nostra super brioche con mascarpone lampone che non troverete da nessun'altra parte.
0: Va bene, senti, ma la maggior parte dei vostri clienti fa colazione salata o dolce?
1: Assolutamente qui dolce.
0: Dolce.
1: È il nostro must, diciamo.
0: Ok, mi dicevano che abbiamo dovuto aspettare a chiamarti perché so che avete aperto da poco, insomma.
1: Esattamente, abbiamo appena aperto al pubblico.
0: Ok, c'è già qualcuno a cui regalare insomma la colazione questa mattina?
1: Certo, vi passo subito il mio cliente storico, va bene?
0: Ok, sentiamo questo cliente storico. Come si chiama questo cliente storico che a quest'ora del mattino è già al bar? Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, come ti chiami?
2: Emilio.
0: Emilio, buongiorno anche a te, siamo Radio Latte Miele, sono Alberto Zanni, colazione da Zanni. Intanto ti è andata bene, non hai vinto il Super Enalotto, ma sicuramente ti sei aggiudicato una colazione grazie agli amici di questo bar. Senti, ma che fai già sveglio a quest'ora? Che lavoro fai?
2: Non lavoro, sono in pensione.
0: Ah, sei un pensionato? Ah, bella vita, sì. Allora. E esatto. Ti alzi, cioè in pensione ti alzi così presto?
2: Sì, anche prima.
0: Anche prima, addirittura.
2: Sì.
0: Vabbè, senti, quindi colazione con cappuccio, caffè.
2: Cappuccio e brioche, mascarpone e lampone.
0: Ah, vedi? Allora perfetta. Senti, vuoi salutare qualcuno e ringraziare ovviamente il bar, visto che oggi ti offre la colazione?
2: Va bene, saluto mia moglie,
0: sì?
2: Patrizia, e mia figlia Giulia.
0: Va bene.
2: E tutti voi.
0: Grazie, grazie. Mille. Ti abbraccio.
2: Grazie.
0: E un saluto anche a Veronica e risalutiamo il bar che abbiamo contattato questa mattina.

0: tutti questi bar che offrono la colazione, noi niente, tenente, com'è? Ma siamo proprio degli, si può dire sfigati, in questo senso, perché a quest'ora siamo qui al lavoro, ci alziamo molto presto la mattina per darvi il buongiorno. E lo facciamo anche in questa giornata di mercoledì 23 settembre. A quest'ora abbiamo l'abitudine ormai di fare il quiz a colazione, quindi ce l'abbiamo anche oggi? Sì, certo che ce l'abbiamo. Intanto, prima di lanciare il quiz, saluto Walter di Milano, che si è firmato Water, che mi dice: oggi inizia l'autunno e il termometro sul mio balcone segnava alle 6:30 20 gradi. Buongiorno latte miele, buongiorno anche a te Walter e a tutti gli amici che ci stanno ascoltando. Il quiz di oggi è il seguente: quali mesi dell'anno hanno 28 giorni? Cioè, quali mesi dell'anno hanno 28 giorni? Dai, facile, su 335-787-1910.
1: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni. Tu non lo

0: parte una nuova stagione per i numeri uno e sul giradischi di Anna Patti c'è un vinile fresco di stampa.
1: Potrei dire che andrà tutto bene, sbaglieremo tutto.
2: Ciao, sono Malika Ayane, vi aspetto domenica sera per ascoltare insieme Cicale ai numeri uno.
0: A 5 anni dal suo ultimo album, Malika Ayane torna con Cicale.
1: Sarebbe bello non avere memoria.
0: 10 canzoni frutto di un lavoro eclettico e raffinato.
1: Immagina.
0: Riapre il salotto dei numeri uno e domenica sera alle 21 c'è Malika Ayane con il suo nuovo album Cicale.
1: Prima o poi finirà, o è finita ma non ricordo.
0: Perché la storia della musica italiana è solo su Radio Latte Miele.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Rumore BIM Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebimfestival.it. Il contest è dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.
8: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco in provincia di Macerata. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
9: Spot. Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
10: Nuova stagione, nuovo stile Rain. Scopri il nuovo spaccio aziendale Rain. Abbigliamento uomo e donna, jeans, t-shirt e felpe con tutta la qualità del Made in Italy a prezzi sorprendenti. Rinnova il tuo look e vieni a trovarci in Viale Abruzzi 29B a Maltignano, Ascoli Piceno. Aperti da lunedì a sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Rain, Made in Italy. Entri e risparmi. Esci e ti ammiri. Info 0736 49 80 01. Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane?

0: sezione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere, fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info commerciale@lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
1: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
2: A quest'ora del mattino abbiamo solo voglia di cantare a squarciagola, quindi abbiamo scelto delle canzoni karaoke per fare il nostro viaggio a quest'ora in colazione da Zanni. C'è Sabrina Salerno con Gio Squillo, Siamo donne, ma subito Lucio Battisti, ancora tu.

0: Quanti ricordi, Sabrina Salerno e Joe Squillo la presentarono addirittura al Sanremo del 1991. Siamo donne e adesso siamo sul pezzo perché dobbiamo chiamare una persona per festeggiare il suo compleanno. La segnalazione ci è arrivata da Arianna, ci proviamo. Pronto?
1: Pronto?
0: Ah, ce l'abbiamo allora. Scusami, perché stavamo quasi per mettere giù, perché ho detto, non risponde. E sto parlando con Francesco?
1: Sono io, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. Io sono Alberto Zani, so che tu sei un ascoltatore di Latte e Miele, però sì. So anche che ieri era il tuo compleanno. Senti, ma quanti anni hai compiuto?
1: Si può dire?
0: Se lo vuoi dire.
1: Dai, 52 anni, dai.
0: 52 anni. Sai chi ci ha dato questa informazione? Tua moglie Arianna.
1: Ma dai, che sorpresa. Hai capito?

0: Roberto, senti, perché qui funziona che bisogna prenotarsi e ne abbiamo uno al giorno, quindi non è che riusciamo ad accontentare tutti, e in questo caso insomma ce l'abbiamo fatta. Francesco, intanto dove ti troviamo? In quale parte dell'Italia sei?
1: Io sono in provincia di Novara, al Lago Maggiore. Lago Maggiore, nel ponte del Lago Maggiore.
0: Bene, esattamente dove?
1: Esattamente vicino a Castelletto Ticino.
0: Ok, quindi sei veramente...
1: È un paesino, è un paesino piccolino piccolino che la gente mormora, no?
0: Però ascoltano tutti il latte miele, perché è la radio più ascoltata. Molto, sicuramente ovvio. Da quelle parti. E niente, non so, cosa fai di lavoro?
1: Io sono, diciamo, lavoro operaio come metalmeccanico, controllo qualità presso un'azienda di rubinetteria.
0: Ah, ok, beh, penso che nella zona di Novara ci sono tante aziende che fanno proprio questo. Vabbè, insomma, Arianna mi ha detto, ti prego, fagli gli auguri, perché lui è un ascoltatore di latte e miele, ci tiene, tra l'altro ti svegli anche molto presto. A che ora cominci a lavorare?
1: Io inizio alle 8.
0: Ah, quindi insomma siamo in perfetto orario. Senti, sì. Francesco, io ti saluto, ti abbraccio, ti auguro ancora una volta un buon compleanno, anche se da parte nostra in ritardo. Ti abbracciamo e mi raccomando, ascolta sempre e solo Radio Latte Miele.
1: Grazie Alberto, e grazie a tutto il tuo staff, e complimenti per la radio, e complimenti alla musica che passate ogni giorno e ogni pomeriggio e sera. Grazie.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: mercoledì 23 settembre, buongiorno a chi si trova bloccato in auto, magari sulle varie tangenziali e strade che vi portano al lavoro. C'è chi anche sta rientrando dopo aver fatto magari il turno notturno. Questa è Colazione da Zanni, abbiamo offerto colazioni, abbiamo fatto auguri e tra poco sarà anche il momento di dare la soluzione al nostro quiz. Lo ricordo, quali mesi dell'anno hanno 28 giorni? Se volete dare la risposta 3 3 5 7 8 7 19 10. Intanto saluto anche Roberto da Verona, dice: buongiorno Alberto Zanni, con la tua simpatia rallegri le nostre mattinate. Un buongiorno anche a tutto lo staff di Latte Miele, sempre grande bella musica, grazie anche a te, e un saluto a tutti gli amici che ci stanno ascoltando dal Veneto.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare.
6: E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, un paraprenota fatto.
8: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
9: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
10: Vuoi imparare cosa fare davvero in una situazione di emergenza? La Croce Bianca Valvibrata, in collaborazione con il 118 di Teramo, organizza il 32esimo corso pratico di primo soccorso ed educazione sanitaria di base. Si parte martedì 6 ottobre alle 20.30 presso la sala consiliare del comune di Sant'Egidio alla Vibrata. Il corso è aperto a tutti con una quota di soli 10 euro. Lezioni con medici, operatori del 118 ed istruttori qualificati. Iscriviti anche tu. Informazioni al numero 0861 84 29 84.
11: L'Oktoberfest arriva alla Locanda dei Faraoni. Dal 24 al 27 settembre, 4 giorni di festa a Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata. Fiumi di birra direttamente da Monaco, piatti tipici e specialità locali. Stinco di maiale, würstel, arrosticini, gnocchi al goulash, brezel e tanto altro. E ogni sera musica dal vivo con Lucky Radio, Giovani Tattici Nucleari, Sere Nere e Liga Live. Venerdì e sabato dalle 23.30, DJ set fino a tarda notte. Oktoberfest alla Locanda dei Faraoni, qui come a Monaco, dal 24 al 27 settembre.
12: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport Colli del Tronto, vasta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche. Finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.

0: Da Solo in the Night, la canzone di Takagi Ketra che abbiamo voluto ritrovare in questa mattinata di mercoledì 23 settembre. Allora, siamo giunti al momento di dare la soluzione al nostro quiz a colazione. E noi vi abbiamo chiesto quali mesi dell'anno hanno 28 giorni. Leggiamo un po' di messaggi. Chi mi scrive febbraio? Perché non vi firmate anche quando mandate i messaggi testuali? Tutti hanno almeno 28 giorni. Poi c'è anche Doriana da Padova. Ciao Doriana, buongiorno ragazzi. Oggi Padova è molto presente nei nostri messaggi. Anche lei dice tutti i mesi hanno 28 giorni. Abbiamo anche qualche vocale.
1: Buongiorno, sono Vincenzo, il capitano. Tutti i mesi dell'anno hanno 28 giorni.
0: Qui abbiamo fatto l'esercito.
2: Grazie mille, buongiorno, sono Fabrizio D'Ascoli. Tutti i mesi dell'anno hanno 28 giorni, dal primo all'ultimo.
0: Ecco, dal primo all'ultimo.
3: Ciao, poi... grazie mille, sono Barbara dalla provincia di Mantova. La risposta all'indovinello sono tutti e 12 mesi. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.
4: Ciao, Radio Latte Miele.
0: Sì?
4: La risposta è tutti, perché... tutti hanno 28 giorni. Ciao,
0: ciao.
4: Io sto andando a scuola a Stigliano.
0: Ciao, ciao, ciao, buona giornata e buona scuola anche a te. Sì, dai ragazzi, beh, era facile. Tutti i giorni hanno 28 giorni, cioè il 28esimo giorno ce l'hanno tutti i mesi dell'anno, quindi la risposta corretta è proprio questa. Domani ritroveremo un altro quiz a colazione. Ricordo che se volete anche suggerire i quiz, 335-787-1910 è il nostro numero che fa un po' da connettore a i quiz vari che volete proporre, alle vostre idee, ai compleanni, ai bar, insomma, ecco, noi siamo qui per voi.

0: 7:59.
1: Siamo arrivati alla fine di colazione da Zanni anche per questa giornata di mercoledì 23 settembre. Grazie signor tenente per essersi occupato della parte tecnica. In affanno è arrivato nel traffico pazzesco di queste ore anche Francesco. Ciao Franci.
2: Io abito a Milano in realtà e ci vengo in bicicletta, ma oggi ero a dormire da mia madre che è appena fuori Milano.
1: Sì.
2: 1:47, quindi come ho già detto proprio da te,
1: sì,
2: secondo me i pendolari meritano il Nobel per la pace, perché nonostante questa vita indegna, perché è indegna, diciamocelo, non uccidono nessuno. Questo è davvero,
1: è davvero
2: un Nobel per la pace, solo loro possono, perché io invece, che non sono abituato, se avessi avuto un'arma credo che l'avrei usata.
1: Salutiamo tutti i pendolari all'ascolto, ci ritroviamo domani mattina alle 7, da Alberto Zanni è tutto, anche dal signor tenente, e adesso
2: c'è Paolo Fox.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Ancora insieme alle stelle di latte e miele per questa giornata del 23 settembre 2026. Ariete, giornata fluida, ma restano questioni economiche, private da sistemare. Io penso che molti, fino a luglio, con Giove contrario, hanno dovuto affrontare anche delle questioni di carattere pratico, legale. Però il quadro piano piano migliora e presto i dubbi dovrebbero trasformarsi in certezze. Il Toro deve avere un po' di pazienza nei rapporti, sfido io. Dal punto di vista astrologico abbiamo Giove e Venere in aspetto agitato, quindi c'è una piccola delusione? Una persona ha tradito alcune tue aspettative? Sul lavoro possono esserci dubbi o magari spese ingenti se stai investendo in qualcosa di importante. I programmi nati dopo luglio potrebbero non essere così soddisfacenti, avranno bisogno di ritocchi. Gemelli, giornate importanti, idee, creatività, contatti, accordi, tutto è in movimento. Poi c'è da dire che Urano nel segno porta una grande voglia di cambiamento, che può essere un bene o un male, nel senso che il desiderio di cambiare ruolo, programmi, lavoro è importante, però attenzione a non fare confusione, si rischia di desiderare un giorno una cosa e il giorno dopo un'altra. Cancro, si scioglie un peso, quello che hai portato sulle tue spalle negli ultimi mesi, le relazioni diventano centrali. Poi questa Venere, in ottimo aspetto, favorisce sia il ritorno di un sentimento, sia nuovi incontri. Progetti di lavoro spinti da un ottimo periodo e soprattutto dalla tua grande tenacia. Leone, fase di recupero, posso dirlo in maniera chiara, negli ultimi 2 o 3 mesi non è mancata la voglia di fare, ma probabilmente c'è stato un calo fisico, ecco perché ancora oggi per esempio è meglio non strafare, prestare attenzione al benessere. In amore c'è una certa distanza o difficoltà, serve pazienza nei rapporti di lunga data. Vergine, tutto sta cambiando e forse ci è voluto il destino affinché alcune situazioni iniziassero a dare altre possibilità in vista del futuro. Forse per te non muoveresti foglia, tu vivi di certezze. Grandi progetti ancora in evoluzione, stai vivendo alla giornata. Per il momento meglio lasciare che tutto maturi. La Bilancia ha ottime condizioni per idee, creatività, amicizie, nuove conoscenze. Poi queste sono anche giornate utili per sviluppare progetti e relazioni. Soprattutto chi ha bisogno di consensi è molto forte. Lo Scorpione ha una giornata con poca pazienza, forse un po' di stanchezza. Quando le cose non vanno per il verso giusto si rischia di arrabbiarsi, magari di prendersela con chi sta attorno. Venere è nel segno, non allontanare chi ti vuole bene. Il Sagittario, come al solito, ha una fase di apertura verso nuove strade e traguardi, un po' in merito delle stelle con Giove e Saturno in buon aspetto, un po' dell'indole che è sempre ottimista e propositiva. Buon momento per seguire il proprio istinto anche a livello sentimentale. Capricorno, l'amore in primo piano, finalmente questa Venere è attiva. Non è stata così dolce con te il mese scorso, ecco perché bisogna recuperare tempo per l'amore, magari anche mettere in un angolo per quanto possibile il lavoro. Una persona è sempre più importante per te. Acquario, giornate valide per decisioni personali e professionali, anche di chiusura. Potresti dare un ultimatum. Molte uscite, poche entrate richiedono realismo. Pesci, intuizioni e sensibilità particolarmente forti. Venere favorisce sentimenti ricambiati e amicizie. Possibile una buona notizia in arrivo entro pochi giorni, anche un sogno premonitore, perché no? Ti abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app

0: C'è Malika Yan con Detto tra noi questa mattina qui su Radio Latte e Miele. Buon mercoledì 23 settembre da Francesco Bianco e Natalia Scalatelli. C'è la sigla, poi arriviamo.
1: Wake up, l'infotainment di Radio Latte e Miele. Wake up.

0: Allora, vi dicevo, tante notizie, i giornali devo dire che scelgono l'intervista di Giorgia Meloni a Bruno Vespa, tra l'altro un Bruno Vespa che ci ha fatto preoccupare perché aveva l'occhio gonfio e il braccio rotto. Poteva anche Meloni ha detto che aveva chiesto di spostare l'intervista, secondo me si poteva anche fare, visto che ormai è un signore che viaggia verso gli 80. E comunque si è parlato ancora della scuola, del tetto per i figli immigrati. Sapete che Valditara però ha spiegato che la norma non riguarda tutti i figli immigrati, ma riguarda quelli che non parlano bene l'italiano, perché sapete che ci sono grandi differenze anche nell'apprendimento tra chi parla bene la nostra lingua e chi effettivamente magari è arrivato a 12 anni e si trova magari in seconda media senza la capacità di parlare in italiano. Se sono tantissime le persone così, in effetti dal punto di vista dell'apprendimento della classe diventa complicato per un insegnante seguire molte persone con queste difficoltà. Vedremo, ha tirato in ballo anche le circolari di 30 anni fa che scriveva Mattarella quando era ministro dell'istruzione, in una situazione, dobbiamo essere sinceri, completamente diversa dal punto di vista dell'immigrazione nel nostro paese.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Willy Peyote.
6: Scrivano.
5: Live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
6: Grazie, ma no, grazie.
7: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
8: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
7: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile!
9: Dammi qua.

0: quanto sa di felicità.
1: Spot.
0: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
2: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
3: Il nostro corpo ci accompagna ogni giorno. Quando il dolore o una difficoltà ne limitano i movimenti, è importante affidarsi al percorso giusto. Al Medical Center trovi fisioterapia tradizionale e strumentale, osteopatia e osteopatia pediatrica, ginnastica posturale, riabilitazione del pavimento pelvico e trattamenti di fisioestetica. Dalla valutazione iniziale al recupero funzionale, i nostri professionisti costruiscono un percorso dedicato alle tue necessità. Prenota al numero 0861 17 51 396 o su WhatsApp al 351 46 90 369. Medical Center Tortoreto. Il movimento è benessere.
4: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
5: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
4: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
5: E per il tuo matrimonio?
4: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
6: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Latte Miele, sempre con te.
7: Ascoli sei grande, grande.
8: Segui l'Ascoli con noi, le dirette dagli stadi e le trasmissioni sportive del lunedì e del giovedì dalle 19:20 a cura della redazione sportiva di Radio Latte Miele.
9: Insieme, mille battaglie poi.
10: Latte Miele.

0: che bella vita.
1: Che bella vita, Ariete con Angina Mango, e questo è il disco da temi di questa settimana. Allora, parlavamo della circolare del 1990 firmata dall'allora ministro dell'istruzione Sergio Mattarella, che chiedeva che non devono superare il numero di 5 per ogni classe, intendeva appunto i figli degli immigrati che non conoscono bene la nostra lingua. Ieri questa circolare è stata spedita a tutti i giornali per far capire che il Quirinale non poteva essere contrario, ma infatti fonti vicine al Quirinale fanno sapere che il Quirinale non è contrario a priori a una riorganizzazione della presenza dei figli stranieri che non parlano bene l'italiano nelle classi, ma vuole che la tutela al diritto allo studio sia assolutamente garantito. È solo questo il faro del Quirinale, ma effettivamente fanno sapere fonti vicine a Mattarella, non c'è nessun contrasto con il governo su questa linea. L'importante è che il diritto allo studio sia tutelato per tutti.
2: Wake up su Radio Latte Miele.

0: Quando ti rivedrò, Gino Paoli, qui su Radio Latte Miele. Questa canzone è inedita, nel senso che la scritta è uscita dopo la sua morte. Sapete che è avvenuta nel marzo del 2026, il marzo scorso, era il 24 marzo, a pochi mesi di distanza da Ornella Vanoni, con la quale avrebbe dovuto cantare questa canzone, che è uscita oggi, che è il compleanno di Gino Paoli. Avrebbe compiuto 92 anni Gino Paoli, e la parte che si inizia con i fiati di Paolo Fresu era quella di Ornella Vanoni, che non ha fatto in tempo a registrare questa canzone, che effettivamente è straordinariamente commovente. Almeno io mi sono commosso moltissimo, forse perché stiamo pensando, ieri era il compleanno di Ornella Vanoni e avrebbe compiuto 92 anni, oggi con Gino Paoli ne avrebbe compiuti 92, no? Queste due incredibili personalità del mondo della musica, dello spettacolo italiano, legati, no? Non solo da un amore che dura tutta la vita praticamente, questa canzone, questo ci sta dicendo, e poi nati a un giorno di distanza e poi morti molto vicini. Davvero una storia d'amore pazzesca.
1: Wake up, l'infotainment di Radio Latte Miele.
2: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno, e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
5: Gli altri vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette e gli snecchini!
7: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro, con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
8: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 400 metri circa, all'altezza dello svincolo di Montorio al Vomano, in provincia di Teramo. Sulla strada statale 652 di Fondo Valle Sangro è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa, nella fascia oraria dalle 7 alle 19, tra gli svincoli di Rionero Sannitico e di Passo Cavalli, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 84 Frentana è attivo un senso unico alternato di 150 metri circa all'altezza dello svincolo di Lama dei Peligni in provincia di Chieti. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
9: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
10: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
11: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo sforzo dei tuoi sogni, la paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati, ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori, gratuitamente, la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
12: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante 343, dove se mangi e se beve lui.
13: Ristorante Country House 343, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House 343 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
12: Ristorante 343, dove se mangi e se beve lui.
14: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, radiofonica in 0736 30 41 31, 0736 30 41 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.
15: Latte Miele.

Tra poco, quando torniamo qui su Latte e Miele, parleremo del discorso di Donald Trump alle Nazioni Unite, e non per questo vi lasciamo con Washington di Lucio Dalla, e poi c'è 883 con Nord Sud Ovest Est.

0: Nord, Sud Ovest, Est, 883 Radio Lattimiele. Già 33 anni che c'è questa canzone dal 9 ottobre, anche il titolo della seconda parte della serie sugli 883, dicono imperdibile. Io non ho visto neanche la prima, però mi hanno detto che è molto molto divertente, devo assolutamente recuperarla. Allora, vi dicevo che Donald Trump ieri ha parlato al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite, ha detto che in tanti vogliono la pace, lui l'ha fatta, dove? Nel senso che no, in Iran non c'è, in Russia non c'è, in Venezuela è stato un colpo di stato militare, e quindi si chiede dove ha fatto davvero la pace. Speriamo che recuperi presto con l'Ucraina e naturalmente anche con il Medio Oriente. Proprio ieri ha detto che Putin vuole la fine della guerra, ha incontrato Zelensky, dice con erano veramente pappe ciccia ieri Zelensky e Trump. Trump era contentissimo, allegrissimo di incontrare Zelensky, ha detto che insieme troveranno una soluzione. Sapete che ha vietato ad alcuni importanti testate di giornali americani di presenziare dove c'è lui, ma ieri invece c'era anche la CNN, perché invitata dalle Nazioni Unite, quindi erano loro che decidevano, e in più anche uno sgambetto da parte della moglie Melania, che invece per un suo evento ha invitato tutte le televisioni, anche quelle che il marito aveva messo al bando.
1: Latte Miele, wake up!

0: La gatta Gino Paoli, avete capito che oggi è il Gino Paoli Day, o la giornata dedicata a Gino Paoli qui su Radio Latte Miele. Oggi sarebbe stato il suo compleanno, avrebbe compiuto 92 anni. Poco fa abbiamo sentito anche la nuova canzone, quella inedita che lui avrebbe dovuto cantare con Ornella Vanoni. Abbiamo spiegato insomma la storia di questa canzone. Comunque, tanti auguri a Gino Paoli, 92 anni di talento. Allora, parliamo anche del meteo, perché crollano un po' le temperature tra giovedì e venerdì, ma sabato torna l'anticiclone africano e quindi nel fine settimana, soprattutto al nord, ci saranno 8-9 gradi in più della media stagionale. Siamo ormai in autunno, oggi è la giornata ufficiale di inizio dell'autunno, è abbastanza normale che le temperature stiano scendendo, anzi, meno male.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola e prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sofì,

0: prova? Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
1: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Chip controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture, tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Chip, disponibile per Android, iOS e web. Chip, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
2: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
3: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
4: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, solfure, salse e solfate.
3: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango-balneoterapiche e per la sordità rinogena.
4: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
3: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua e salute, aperti fino a metà novembre ad Acquasanta Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
5: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
6: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio Nuove Imprese. Siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
7: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
8: Latte e miele.

0: Vi porto via con me, c'è Giovanotti qui su Radio Latte Miele. Allora, sapete che stanno uscendo spesso le anticipazioni del libro Oltre, che è il libro di Francesco Totti, scritto insieme a un giornalista, e l'ultima, come dire, dichiarazione, l'ultima anticipazione di questo libro riguarda quando lui ha detto alla figlia più grande, Chanel, di essersi innamorato di un'altra donna, e lei ha reagito in modo molto molto duro dicendo: non sei più mio padre, mi fai schifo. Quindi in questo libro non solo cose positive ma anche negative della vicenda, che di cui abbiamo parlato tantissimo tutti, devo dire, sui social vi siete scatenati come i pazzi per la separazione di questa coppia. Comunque ora le cose sono andate, stanno andando bene, no? Perché avete visto che Hillary si è risposata, conduce il Grande Fratello VIP, Noemi invece sarà tra le protagoniste di Ballando con le Stelle, che è la nuova compagna di Totti. Loro non sono sposati, magari lo faranno comunque presto, vedremo.
1: Radio Latte Miele, Wake Up.

0: 9 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: La fuga d'amore di Sal Da Vinci, partiamo così in questa seconda ora insieme su Radio Latte Miele. Buon mercoledì 23 settembre 2026, buongiorno da Francesco Bianco e da Natalia Scalatelli. Allora, dalle due qualcosa di questa mattina, insomma di questa notte, è iniziato l'autunno e si vede anche dalle temperature che sono un po' scese, pioverà anche al sud, ci sarà un impulso d'aria fredda fino a venerdì, ma da sabato torna l'anticiclone. Certo, le temperature non sono più quelle estive, ma questo naturalmente per fortuna. Ieri è andata in onda l'intervista di Bruno Vespa a Giorgia Meloni, in cui si è parlato di tante cose, anche della scuola, del tetto al numero di figli di immigrati. Tra l'altro siamo al 23 settembre e quindi se ne parlerà, immagino, per l'anno scolastico successivo, quello che arriverà al 2027. Sarà ancora 2027-2028, quello del settembre dell'anno prossimo. Abbiamo visto anche Bruno Vespa in condizioni abbastanza un po' cringe, perché aveva questo occhio gonfio, anche il labbro un po' gonfio, il braccio rotto, ingessato, e quindi anche Meloni all'inizio ha detto: io ho provato a spostare questa intervista perché effettivamente devo dire che era in condizioni gravi. Non sappiamo cosa sia accaduto, sappiamo solo che è stato operato al Gemelli di Roma.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni, con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
2: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
4: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
5: Prova, prova! Ok, registriamo! Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA! Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
6: Beh, andava già bene, no? Perché...

0: settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che...
2: Al miglior prezzo!
3: Globo è a Villa Rosa di Martin Sicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
4: Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti chiocciola startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
5: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
6: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
5: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
6: E per il tuo matrimonio?
5: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
7: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Terra e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
8: Ma in Italia, oh dolce Italia, in Italia è già prima.
9: Latte e miele.
10: Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare. L'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.
9: Latte e miele.
11: Muori lenta, lasci guardare.
12: Radio Latte Miele,
13: la tua musica italiana.

0: Niente ci dividerà.
1: Genova e Napoli, Alfa con Gigi D'Alessio qui su Radio Latte e Miele. Allora, questa mattina su un operaio di 22 anni è morto al Colosseo, è caduto dall'impalcatura e ha perso la vita. L'uomo è precipitato per cause ancora in corso di accertamento, stava lavorando di notte nel nuovo impianto di illuminazione. È una notizia che diamo continuamente, perché pensate che solo nel 2025 in Italia ci sono stati 1189 morti sul lavoro, e devo dire che, a parte i casi eclatanti in cui tutti chiacchierano, poi non è che si faccia moltissimo, perché anche i dati del 2026 ci dicono che il trend è questo. Stiamo parlando di circa 1000 persone ogni anno che perdono la vita nel nostro paese mentre stanno lavorando, ed è un dato inaccettabile. Pensate che, tra l'altro, queste sono le persone che perdono la vita, e sono tantissime. Pensate a tutte quelle che invece si feriscono, e molti di loro rimangono anche disabili. È un'emergenza vera a cui dovremmo pensare tutti.
2: Wake up su Radio Latte Miele.

0: parli più.
1: Paparazzi, Cesare Cremonini qui su Radio Latte Miele, la svolta della sua carriera, così l'ha definita lui, perché sapete che il 23 ottobre esce il suo album che si chiama Amateur, e quindi vedremo, insomma, perché dice ricomincio tutto da capo. Questa canzone sembra effettivamente un po', no, di una band inglese delle origini, no? E vedremo se tutto l'album sarà così. A fianco a lui, come spesso accade, c'è sempre Petrella, che è uno dei suoi autori di riferimento. Allora, parliamo anche di Yannis Zinna, perché ci chiediamo tutti quando tornerà a giocare. Sapete che ha avuto il problema al ginocchio, ha parlato anche il capitano di Coppa Davis Filippo Volandri. Sapete che a novembre si gioca a Bologna proprio le finals della Coppa Davis, che è un po' la Coppa del Mondo, no, per nazionali del tennis. Non sappiamo se Yannis Zinna sarà della squadra, perché ha diversi problemi di salute. Non sappiamo neanche come sta in realtà, perché avrebbe dovuto partecipare al Masters di Pechino, ma quasi certamente non ci sarà.
2: Wake up, l'infotainment di Radio Latte Miele. Cosa c'è?

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
2: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
1: Fiorentini

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
3: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
2: Davvero? Anche per me?
3: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
4: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
5: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
6: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
7: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335 5793 012, 335 5793 012.
8: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
9: Offerte Giorgio Mare fino al 30 settembre. Gamberi sgusciati, grandi, 18,75 euro al chilo. Filetto o porzioni di merluzzo o brosme, 14,35 euro al chilo.
10: Scopri la nuova app di Radio Latte Miele Marche Abruzzo. Nuova grafica più intuitiva e musica sempre con te. Ascoltaci ovunque, interagisci con un click e vivi ogni emozione. Scaricala ora su App Store e Google Play. Radio Latte Miele Marche Abruzzo, la tua musica italiana.
11: Quando torniamo cerchiamo di capire cosa significa che per l'Italia rimanere sotto procedura dell'Unione Europea. Prima vi lascio a Rino Gaetano con Non te regge più e poi c'è Gianna Nannini con I maschi. A tra poco.

0: Maschi, Gianna Nannini su Radio Latte. Questa canzone compierà 40 anni l'anno prossimo. Allora, l'Italia è sotto procedura dell'Unione Europea perché il suo deficit è al 3,1% rispetto al 3%, che era quello massimo consentito. Veramente un colpo anche di sfortuna per 0,08%, perché sarebbe al 3,08% esattamente il rapporto tra il deficit e il prodotto interno lordo. Cosa significa questo? Significa che ci saranno dei vincoli sulla prossima manovra finanziaria, perché se non ottieni l'obiettivo del 3%, allora dovrai fare scelte di politica economica che sono strettamente monitorate dall'Unione Europea. Lo Stato ha meno margini di manovra per fare nuove spese in deficit e deve concentrarsi sul risanamento dei conti pubblici. Ma la polemica è forte, no? Verso il Ministero dell'Economia, perché ci si chiede: davvero il Ministero non poteva riuscire ad essere al 3% e quindi evitare questa procedura dell'Unione Europea con un semplice 0,1%, quindi una percentuale davvero piccola?
1: Latte Miele, wake up!

Non mi tradire, eccolo Paolo Vallesi qui su Radio Latte Miele. Allora, il Veneto è una delle destinazioni da scoprire nel 2027 secondo Lonely Planet. La Lonely Planet, come definirla, è la casa editrice di guide turistiche più famosa e venduta al mondo, quindi, come dire, se lo dice lei vuol dire che il Veneto è davvero da visitare. La regione italiana entra nella nuova edizione di Best in Travel, la selezione annuale dedicata ai luoghi e alle esperienze che possono ispirare i viaggi dell'anno che verrà. Io sono d'accordissimo con loro, perché è una regione capace di offrire veramente paesaggi molto diversi tra loro, che forse soffre un po' troppo la presenza della splendida Venezia, no? Tutti siamo concentrati perché effettivamente è clamorosa, ma io sono stato spesso in Veneto, viaggio spesso in Veneto, e ci sono cose pazzesche, a parte che le città sono tutte belle, piene di monumenti, poi ci sono le montagne, c'è il mare, la pianura, il grande fiume, davvero c'è tutto. Quindi se state pensando a un viaggetto nel 2027, riflettete sul Veneto.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
2: Willy Peyote. Scrivano. Live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
3: Grazie, ma no, grazie.
4: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata ha soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
6: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
5: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
6: Globo Biancheria, per la tua casa.
5: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
6: Un euro per l'elettronica.

0: pubblicità.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
2: Vuoi imparare cosa fare davvero in una situazione di emergenza? La Croce Bianca Val Vibrata, in collaborazione con il 118 di Teramo, organizza il 32esimo corso pratico di primo soccorso ed educazione sanitaria di base. Si parte martedì 6 ottobre alle 20.30 presso la sala consiliare del comune di Sant'Egidio alla Vibrata. Il corso è aperto a tutti con una quota di soli 10 euro. Lezioni con medici, operatori del 118 ed istruttori qualificati. Iscriviti anche tu. Informazioni al numero 0861 84 29 84.
3: Nuova stagione, nuovo stile Reign. Scopri il nuovo spaccio aziendale Reign. Abbigliamento uomo e donna, jeans, t-shirt e felpe con tutta la qualità del Made in Italy a prezzi sorprendenti. Rinnova il tuo look e vieni a trovarci in Viale Abruzzi 29B a Maltignano, Ascoli Piceno. Aperti dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Reign, Made in Italy. Entri e risparmi, esci e ti ammiri. Info 0736 49 80 01. Da quanto tempo rimandi il controllo dal dentista? Prendersi cura del proprio sorriso può cominciare da un gesto semplice. Al Medical Center, prima visita odontoiatrica e igiene orale a soli 39,90 euro. Un'occasione per valutare la salute di denti e gengive e ricevere indicazioni chiare dai nostri professionisti. Prenota ora nella sede Medical Center di Ascoli Piceno. Chiama il numero 0736 52 1202 oppure scrivici su WhatsApp al 351 74 96 181. Medical Center. La salute comincia dalla prevenzione.
4: Latte e miele.

0: Happy Hour, c'è Ligabue qui su Radio Latte e Miele. Anche questa canzone fa il compleanno quest'anno, 20 anni questa canzone. Pensavo di più questa in realtà invece. Allora, grandi polemiche tra la Curia e i commercianti di Palermo. Cosa è successo? Semplicemente la Curia ha deciso di unire due sacramenti, la comunione e la cresima, in un'unica soluzione. È quanto proposto dall'arcidiocesi, che a Palermo ha modificato il percorso del catechismo unificando i due sacramenti all'interno di un percorso spirituale più lungo della durata di 5 anni. La decisione, si legge, cambia totalmente le regole del gioco per chi? Per i lavoratori del settore, perché effettivamente se tu fai comunione e cresima insieme dimezzi il mercato, perché dimezzerai i pranzi, dimezzerai i fiori, dimezzerai i vestiti, dimezzerai le bomboniere, eccetera eccetera eccetera, e quindi i commercianti di Palermo, anche i fotografi se ci pensate, sono tutti molto arrabbiati verso questa decisione, che invece per quanto riguarda le famiglie è una boccata d'ossigeno, perché unificando c'è il risparmio.
1: Radio Latte Miele, wake up.

0: qualche cosa magari si può fare.
1: Radio Latte e Miele.
2: Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.

0: 10 e 1.
1: Eccoci qua, terza ora insieme su Radio Latte Miele. Buon mercoledì 23 settembre 2026. Da Francesco Bianco e Natalia Scalatelli c'è Paolo Fox, poi torniamo.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Ancora insieme alle stelle di Latte e Miele per questa giornata del 23 settembre 2026. Ariete, giornata fluida, ma restano questioni economiche, private da sistemare. Io penso che molti, fino a luglio, con Giove contrario, hanno dovuto affrontare anche delle questioni di carattere pratico, legale. Però il quadro piano piano migliora e presto i dubbi dovrebbero trasformarsi in certezze. Il Toro deve avere un po' di pazienza nei rapporti, sfido io. Dal punto di vista astrologico abbiamo Giove e Venere in aspetto agitato, quindi c'è una piccola delusione? Una persona ha tradito alcune tue aspettative? Sul lavoro possono esserci dubbi, o magari spese ingenti se stai investendo in qualcosa di importante. I programmi nati dopo luglio potrebbero non essere così soddisfacenti, avranno bisogno di ritocchi. Gemelli, giornate importanti, idee, creatività, contatti, accordi, tutto è in movimento. Poi c'è da dire che Urano nel segno porta una grande voglia di cambiamento, il che può essere un bene o un male, nel senso che il desiderio di cambiare ruolo, programmi, lavoro è importante, però attenzione a non fare confusione, si rischia di desiderare un giorno una cosa e il giorno dopo un'altra. Cancro, si scioglie un peso, quello che hai portato sulle tue spalle negli ultimi mesi, le relazioni diventano centrali. Poi questa Venere, in ottimo aspetto, favorisce sia il ritorno di un sentimento, sia nuovi incontri. Progetti di lavoro spinti da un ottimo periodo e soprattutto dalla tua grande tenacia. Leone, fase di recupero, posso dirlo in maniera chiara, negli ultimi 2 o 3 mesi non è mancata la voglia di fare, ma probabilmente c'è stato un calo fisico. Ecco perché ancora oggi, per esempio, è meglio non strafare, prestare attenzione al benessere. In amore c'è una certa distanza o difficoltà, serve pazienza nei rapporti di lunga data. Vergine, tutto sta cambiando e forse ci è voluto il destino affinché alcune situazioni iniziassero a dare altre possibilità in vista del futuro. Forse per te non muoveresti foglia, tu vivi di certezze. Grandi progetti ancora in evoluzione, stai vivendo alla giornata. Per il momento meglio lasciare che tutto maturi. La Bilancia ha ottime condizioni per idee, creatività, amicizie, nuove conoscenze. Poi queste sono anche giornate utili per sviluppare progetti e relazioni. Soprattutto chi ha bisogno di consensi è molto forte. Lo Scorpione ha una giornata con poca pazienza, forse un po' di stanchezza. Quando le cose non vanno per il verso giusto, si rischia di arrabbiarsi, magari di prendersela con chi sta attorno. Venere è nel segno, non allontanare chi ti vuole bene. Il Sagittario, come al solito, ha una fase di apertura verso nuove strade e traguardi. Un po' il merito delle stelle, con Giove e Saturno in buon aspetto, un po' dell'indole, che è sempre ottimista e propositiva. Buon momento per seguire il proprio istinto, anche a livello sentimentale. Capricorno, l'amore in primo piano, finalmente questa Venere è attiva. Non è stata così dolce con te il mese scorso, ecco perché bisogna recuperare tempo per l'amore, magari anche mettere in un angolo, per quanto possibile, il lavoro. Una persona è sempre più importante per te. Acquario, giornate valide per decisioni personali e professionali, anche di chiusura. Potresti dare un ultimatum. Molte uscite, poche entrate richiedono realismo. Pesci, intuizioni e sensibilità particolarmente forti. Venere favorisce sentimenti ricambiati e amicizie. Possibile una buona notizia in arrivo entro pochi giorni, anche un sogno premonitore, perché no? Ti abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con Dedica qui su Radio Latte Miele. Il neosposo Ernia si è sposato, ha avuto un figlio, insomma avete visto anche la canzone, ha messo la testa a posto. Allora parliamo di pensioni, perché dal 1 gennaio 2029 l'accesso alla pensione slitterà di ulteriori 3 mesi a causa dell'adeguamento alla speranza di vita stimato dalla Ragioneria Generale dello Stato. La pensione di vecchiaia, la soglia, salirà a 67 anni e 6 mesi, la pensione anticipata, serviranno 43 anni e 4 mesi di contributi, un anno in meno per le donne. Allora, attualmente è 67 anni con per gli uomini 42 anni 10 mesi e 41 anni 10 mesi per le donne. Per quanto riguarda invece il 1 gennaio 2027, serviranno 67 anni e un mese per poter andare in pensione, 42 anni e 11 mesi per la pensione anticipata, 41 anni e 11 mesi per le donne. Dal 1 gennaio 2028, 67 anni e 3 mesi per quanto riguarda la pensione anticipata degli uomini, occorreranno 43 anni e un mese. Per quanto riguarda le donne, 42 anni e 11 mesi. Dal 1 gennaio 2029 serviranno 67 anni e 6 mesi per la pensione anticipata, gli uomini dovranno avere contributi per 43 anni e 4 mesi, le donne 42 anni e 4 mesi.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
7: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
8: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
7: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
9: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
7: Spot!
10: Aiuto, sono cresciuti ancora! Scarpe strette e vestiti corti!
11: Niente panico! Da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby!
12: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle!
11: Cambio armadio? Fatto! A prezzi leggeri!
13: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo!
14: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente. A Grottamare con 2 punti vendita. A Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud. A Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
15: L'Oktoberfest arriva alla Locanda dei Faraoni. Dal 24 al 27 settembre, 4 giorni di festa a Faraoni di Sant'Egidio alla Vibrata. Fiumi di birra direttamente da Monaco, piatti tipici e specialità locali. Stinco di maiale, würstel, arrosticini, gnocchi al goulash, brezel e tanto altro. E ogni sera musica dal vivo con Lucky Radio, Giovani Tattici Nucleari, Sere Nere e Liga Live. Venerdì e sabato dalle 23:30, DJ set fino a tarda notte. Oktoberfest alla Locanda dei Faraoni, qui come a Monaco, dal 24 al 27 settembre.
16: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale viale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
17: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
18: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app CIP controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app CIP, disponibile per Android, iOS e web. CIP, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
19: Latte e miele.
20: Latte e miele. Latte e miele.
21: Latte e miele,
22: la tua musica italiana.

0: parlare d'amore c'è Saif qui su Radio Latte e Miele. Allora, a pochi giorni dall'episodio in una scuola di Roma, un altro giovanissimo protagonista di, un grave atto a rischio emulazione. Cos'è successo? Un ragazzino a Roma 14, di Lamezia Terme, scusate, Roma era l'altro, all'istituto comprensivo Nicotera Costabili di Lamezia Terme avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello contro la sua docente di italiano organizzando l'azione su un gruppo Telegram. Per fortuna i carabinieri hanno intercettato questi messaggi e sono intervenuti. Il ragazzino aveva già nascosto il coltello nel bagno della scuola.
1: Wake up!

0: Amica, la versione con Madame della canzone di Annalisa. È arrivata anche Matilde Brizzi, buongiorno.
1: Quindi c'è anche una versione senza Madame?
0: Eh sì, perché questa canzone era già nell'album Io sono fuoco.
1: Io sono fuoco, ottobre.
0: Chissà
1: 25.
0: Come si chiamerà il prossimo album?
1: Beh, io mi aspetto, io prossimo... sono acqua, io no, sono aria, io sono terra.
0: Io sono fuoco, versione deluxe, esce adesso.
1: Attenzione.
0: Effettivamente, con tutto il percorso. Comunque, oggi finalmente, sei contenta? L'equinozio di autunno.
1: Ne parliamo da due giorni.
0: Sì, è equinozio perché giorno e notte si equivalgono, bene o male come è durata. È il periodo più bello dell'anno, possiamo dirlo, insieme alla primavera.
1: Perché
0: no?
1: C'è il tuo compleanno,
0: Franci. Disinteressatissimo al mio compleanno, anche perché compio 1504 anni. Ma soprattutto è una bella stagione perché si torna a poter uscire senza il caldo.
1: Ecco,
0: no?
1: Sì, ecco, è questo che te
0: poi,
1: la fa amare.
0: Voi
1: sì.
0: Che state sui social, c'è il foliage.
1: Il foliage è il treno del foliage.
0: Potete andare in mezzo a queste foglie di tutti i colori.
1: Ho anche una curiosità, Franci. Lo sai che l'equinozio non è un'intera giornata, è quel momento.
0: Certo.
1: Ah, te lo sapevi,
0: certo.
1: Ma te sapevi sempre
0: e
1: tutto.
0: E poi c'è l'alimentazione, il cibo.
1: Sì, ma lo sapevi in regia.
0: Il cibo autunnale, il cibo autunnale è pazzesco, no?
1: I funghi,
0: torna a mangiare magari
1: sai,
0: la carne, quelle tagliatelle con i cioè quella roba lì.
1: La cucina castagne, italiana quando
0: zucca,
1: è freddo, quando
0: zucca.
1: È freddo dà più soddisfazione, dai.
0: Va bene, naturalmente. Ci sentiamo domani, fate i bravi e non fatevi leggere in cronaca.
1: Allora, l'almanacco mi si è aperto, l'almanacco del 23 settembre mi si è aperto alla pagina Ray Charles.
0: Sì.
1: Che nasce oggi nel 1930, lo chiamavano The Genius, quindi uno dei pionieri del soul, il quale disse una volta: vivi ogni giorno come se fosse l'ultimo, perché un giorno avrai ragione.
0: Ah.
1: Ganzo, no?
0: Sei bravo.
2: Riparte una nuova stagione per i numeri uno e sul giradischi di Anna Patti c'è un vinile fresco di stampa.
3: Potrei dire che andrà tutto bene, sbaglieremo tutto.
4: Ciao, sono Malika Ayane, vi aspetto domenica sera per ascoltare insieme Cicale ai numeri uno.
2: A 5 anni dal suo ultimo album, Malika Ayane torna con Cicale.
3: Sarebbe bello non avere memoria.
2: 10 canzoni frutto di un lavoro eclettico e raffinato.
3: Immagina.
2: Riapre il salotto dei numeri 1 e domenica sera alle 21 c'è Malika Ayane con il suo nuovo album Cicale.
3: Prima o poi finirà, o è finita ma non ricordo.
2: Perché la storia della musica italiana è solo su Radio Latte Miele.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma. Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Non voglio essere fritto!
7: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
8: E gli altri?
7: Gli altri vadano a farsi friggere!
9: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
7: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
10: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
11: Non ho niente da mettermi.
12: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
13: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero.
12: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
13: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi leggeri.
14: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
15: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con 2 punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
16: Power Laser, dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapni e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
17: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
18: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
17: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
18: E per il tuo matrimonio?
17: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
19: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
20: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
21: Radio Latte Miele. Da oggi siamo sul DAB nelle Marche e in Abruzzo. Qualità digitale, suono pulito senza interferenze. Accendi il tuo dispositivo DAB e troverai la tua radio di sempre come non l'hai mai ascoltata prima. Siamo pronti per il futuro. E tu?
22: Latte Miele.
23: Gira soli a testa in...
1: Io ci credo che le canzoni di Vasco nascono da sole e che vengono fuori già con le parole. Ricomincia il nostro solito viaggio nel tempo da quello che secondo me è uno degli anni migliori della musica italiana e internazionale. Parlo dello

0: 92 di Fiorella Mannoia, che poi credo che in quell'anno abbiano cantato anche altri cantanti, no? Anche altri artisti, però in questo caso Il cielo d'Irlanda su Radio Latte Miele in questo mercoledì 23 settembre, che in effetti sarà una puntata un po' meteorologica oggi. Cade, anzi è già caduto alle 2.05 della scorsa notte l'equinozio d'autunno, ma soprattutto avremo tre ospiti che ci parleranno del sole, ma anche il sol, ma anche il mismo sol, se mi capite.
1: Caffè e cliché.
2: Caffè e cliché.
1: Caffè e cliché.
0: 335-787-1910, se avete indovinato almeno uno dei tre ospiti, e dico tre ospiti che verranno a farci compagnia attorno alle 12 in questo nostro bel programma Caffè e Cliché, con voi fino alle 13 Matilde Colpevole al microfono e Natalia Scalatelli in regia. E prima abbiamo cominciato il nostro viaggio nel tempo con una canzone per te, anzi sarebbe meglio dire una canzone per te. Non sapevo, ma i più grandi fan di Vasco lo sapranno, che una canzone per te, dall'album Bollicine dell'83, è dedicata alla stessa ragazza a cui venne dedicata Alba Chiara. Quando gli è stata dedicata, lei aveva 14 anni, quando è diventata maggiorenne, Vasco gliel'ha detto, gliel'ha dichiarato, quella era per te, non te l'aspettavi, eh? E questo è il gioco di parole. Ma adesso arrivano i Tiro Mancino, dal 2002.

0: Non si chiamano così i pezzettini finali delle canzoni. Se posso darvi proprio un termine un pochino più tecnico, una delle outro al piano più belle e commoventi, devo dire, dei Tiro Mancino della musica italiana. Siete su Radio Latte e Miele, è ufficialmente cominciato l'autunno, non c'è più da confonderci, ok? Non era il 21, quest'anno non era il 22, è proprio oggi, il 23. E quindi come voglio dare il benvenuto all'autunno su queste frequenze durante le ore di Caffè Cliché? Parlando di alcuni dei principini di questa nuova stagione, quindi parlando dei funghi, ok? Ho trovato un tutorial che risponde alla domanda, al titolo: cosa devi portarti per andare alla ricerca dei funghi? E attenzione, se ci stiamo riferendo a fungaioli o fungaiole esperte, non dobbiamo mai dire loro andate a cercare i funghi, perché loro ti risponderanno: no tesoro mio, io vado a cogliere i funghi, perché io lo so già dove si trovano, dove si nascondano. Allora, strumento numero uno, un coltellino, siamo attenti. Può essere il classico coltellino svizzero, se non ce l'avete va bene anche qualcos'altro. Serve per pulirli approssimativamente dal terriccio come prima pulizia, poi andranno ulteriormente puliti. La spazzola, quella spazzola iconica che il cui manico ricorda, secondo me, lo strumento che si utilizza per togliere le scaglie del parmigiano, del grana padano, ok? Solo che poi ha delle setole che la rendono una spazzola, per ovviamente togliere la terra, il terriccio in eccesso. E poi ho scoperto il perché del bellissimo, iconicissimo cestino di vimini, perché il cestino di vimini è un po' forato, ok? Quindi permette una buona aerazione dei funghi raccolti e il rilascio delle spore nel terreno durante tutto il percorso da quel posto segretissimo che non avete detto nessuno fino a casa.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.

0: Meglio Fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non

0: per il tuo shopping.
1: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: Commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
2: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Terra e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Nuova stagione, nuovo stile Rain. Scopri il nuovo spaccio aziendale Rain. Abbigliamento uomo e donna, jeans, t-shirt e felpe con tutta la qualità del Made in Italy a prezzi sorprendenti. Rinnova il tuo look e vieni a trovarci in Viale Abruzzi 29B a Maltignano, Ascoli Piceno. Aperti dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Rain, Made in Italy. Entri e risparmi. Esci e ti ammiri. Info 0736 49 80 01.
3: Latte e miele. Sapesse.

0: paradiso.
1: Achille Lauro in viaggio verso il paradiso, e per qualcuno il paradiso, un assaggio del paradiso è un bel piatto di tagliatelle fatte in casa, tagliatelle all'uovo ovviamente, con dei funghi freschi. Siamo davanti a questo tutorial che ci racconta, ci spiega, ci suggerisce, ovviamente a noi non esperti, magari all'ascolto ci sono tanti fungaioli, tante fungaiole, fateci sapere i vostri trick, cosa ci serve quando vogliamo andare alla ricerca di funghi. Avevamo detto un coltellino per togliere la terra in eccesso, la spazzola un pochino per lo stesso o con lo stesso obiettivo, cestino di vimini che garantisce la reazione dei funghi che restano per quella oretta in cui tu sei a raccogliere i funghi, e fanno cadere ulteriori spore sul terreno. Poi bastone aiuta non solo a camminare per le vie impervie dei boschi, ma può essere anche utilizzato per spostare foglie e rami quando vogliamo trovare dei funghi nascosti, ok? Serve anche a toccarli quando abbiamo il presentimento che questi siano velenosi. E tranquilli, ovviamente c'è tutta una serie di tips and tricks, direbbero quelli della generazione Z, per capire anche quando un fungo è velenoso o non è velenoso. Ma non abbiamo finito il kit della ricerca dei funghi, dovremmo aggiungere scarpe da trekking, ok? Perché molto spesso, ripeto, le vie sono impervie, magari sono umide, e quindi sarebbe meglio non cadere e arrivarci a quel piatto di tagliatelle con i funghi della stagione. Allora, ultimi consigli: ricordatevi di portare sempre con voi il telefono o il GPS, perché insomma non vogliamo perdere sempre quei funghi con cui fare quelle bellissime tagliatelle. Non raccogliete funghi che non conoscete, e soprattutto controllate se nella zona in cui state andando a ricercare i funghi c'è bisogno del permesso di raccolta, oppure c'è bisogno di alcune limitazioni che, a quanto so, non segue quasi nessuno.
2: Dieci e 58
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Elisa, con Kintsugi, che potrebbe sembrarvi il nome di un fungo esotico che cresce solo nelle montagne dell'Estremo Oriente, invece è un'antica tecnica di riparazione della ceramica giapponese, ma soprattutto è il titolo del nuovo album in arrivo di Elisa. Sta arrivando anche questo in questo autunno, stanno arrivando anche i nostri tre ospiti di oggi, forse due su tre, ma insomma sono tre le persone che hanno collaborato a questo progetto, a questa nuova canzone. Sto ancora tentando di farveli indovinare al 335 787 1910 tramite i miei soliti indizi per l'ospite numero 1, Sanremo 2026 e Puglia. Indizio per l'ospite numero 2, X Factor e Cintura, ma anche El Mismo Sol. Io più di così. Ospite numero 3, quello in forse, Sanremo 2026 e Bellezza, ma anche Belen. 335 787 1910.
1: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Spot. Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
8: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
7: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
8: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
7: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
9: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
10: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
11: Offerte Giorgio Mare fino al 30 settembre. Gnocchetti vesuviani, confezione da 800 grammi, 6,90 euro a confezione. Preparato sugo allo scoglio, confezione da 800 grammi, 7,90 euro a confezione.
12: Il nostro corpo ci accompagna ogni giorno. Quando il dolore o una difficoltà ne limitano i movimenti, è importante affidarsi al percorso giusto. Al Medical Center trovi fisioterapia tradizionale e strumentale, osteopatia e osteopatia pediatrica, ginnastica posturale, riabilitazione del pavimento pelvico e trattamenti di fisioestetica. Dalla valutazione iniziale al recupero funzionale, i nostri professionisti costruiscono un percorso dedicato alle tue necessità. Prenota al numero 0861 17 51 396 o su WhatsApp al 351 46 90 369. Medical Center Tortoreto. Il movimento è benessere.
13: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e

0: da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Questa canzone di Giuse Delizia, scritto T-H-E, Lizia come l'articolo anglosassone, mi fa venire in mente una domanda, dato che stavamo parlando di funghi per dare il benvenuto a questo autunno 2026, ma negli Stati Uniti ci vanno a cogliere i funghi? Perché io nelle serie, nei film, quindi in quella parte di cultura americana a cui siamo sottoposti noi in Italia fin da bambini, non ho mai visto una scena in cui vedevo qualcuno con un bel cestino di vimini e una bella camicia a quadretti. Però in realtà l'internet mi dice che sì, ci sono. Allora, i funghi crescono tanto nei boschi, comunque gli Stati Uniti sono un'area con tanti, tantissimi boschi e foreste, e crescono anche i funghi. Non c'è però la stessa cultura che c'è in Europa e soprattutto in Italia di andare a coglierli. Perché? Perché molti funghi velenosi americani, statunitensi, sono molto simili ai loro amici non velenosi, e quindi c'è un pochino più di cautela. Ed è qui che vi volevo. Quali sono i trucchi per andare a capire se un fungo che ho davanti, che ci ho messo mezz'ora a trovare, è velenoso o no? Se lo posso cogliere, lo posso solo toccare con il mio bastone che mi serve solo a camminare? Io vi giuro, 3 giorni che faccio questa ricerca per voi, non esiste un metodo che possa renderci sicuri davanti a una specie che ci sembra un po' sospetta, tanto che il consiglio primario di ogni sito, di ogni tutorial, forse anche di qualche fungaiolo, è di sottoporli all'analisi dei micologi ASL, quindi qui chiamiamo proprio in causa le istituzioni. Quello che però vi ho portato, che ho trovato, sono 10 falsi miti sui funghi, velenosi e non velenosi. Ma prima il disco latte miele di questa settimana.
2: Ma quanto è

Vita. Che bella vita il disco lattimiale di questa settimana firmato Ariete e Angelina Mango, ok? Spero che anche a loro piacciono i funghi, perché nel caso ci stessero ascoltando, siamo davanti ad alcuni dei falsi miti più famosi, più chiacchierati e ripetuti circa il presunto essere velenoso. Presunto essere velenoso italiano, chi lo sa, però avete capito, falsi miti circa il riconoscere un fungo velenoso da un fungo non velenoso. Allora, se un fungo è colorato è velenoso, non è vero che tutti quei funghi bellissimi da vocabolario sono velenosi. Se un fungo diventa blu quando lo taglio è velenoso, falso, alcuni diventano blu ma non sono velenosi, quelli che diventano blu significa solo che sono funghi in cui vivevano i puffi, ovviamente. Poi, se lo mangiano gli animali possiamo mangiarlo anche noi, non è vero, il metabolismo degli amici animali è spesso molto diverso e il loro stomaco e fegato sono un pochino più forti, perché sono un po' più wild, sono un pochino più loro gli anticorpi lo sanno cosa sono. Poi, se un fungo è amaro o ha cattivo odore è velenoso. Allora, l'odore e il sapore sì, aiutano nel riconoscimento di un fungo velenoso, ma non so come dire, non sono una condizione sine qua non. Poi, se metto una moneta d'argento nella pentola scoprirò se sono velenosi. Questa è un'antica credenza popolare, un antico rito che inseriva in una pentola d'acqua un fungo che si voleva analizzare e una moneta d'argento. Se la moneta d'argento si anneriva significava che questo era tossico. Non è vero, ma a parte che ve l'ho raccontata e già vi sembrava una storia medievale, ok? Per il resto, i micologi dell'ASL, lo so che questo è un passaggio, diciamo, istituzionale, formale, ci vuole un po' di tempo, però le volete mangiare o non le volete mangiare queste tagliatelle coi funghi freschi?

0: parte una nuova stagione per i numeri uno e sul giradischi di Anna Patti c'è un vinile fresco di stampa.
1: Potrei dirti che andrà tutto bene, sbaglieremo tutto.
2: Ciao, sono Malika Ayan, vi aspetto domenica sera per ascoltare insieme Cicale ai numeri uno.
0: A 5 anni dal suo ultimo album, Malika Ayan torna con Cicale.
3: Sarebbe bello non avere memoria.
0: 10 canzoni frutto di un lavoro eclettico e raffinato.
3: Immagina.
0: Riapre il salotto dei numeri 1 e domenica sera alle 21 c'è Malika Ayan con il suo nuovo album Cicale.
3: Prima o poi finirà, o è finita ma non ricordo.
0: Perché la storia della musica italiana è solo su Radio Latte Miele.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Solo da ogni euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
6: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.

0: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Vuoi imparare cosa fare davvero in una situazione di emergenza? La Croce Bianca Val Vibrata, in collaborazione con il 118 di Teramo, organizza il 32esimo corso pratico di primo soccorso ed educazione sanitaria di base. Si parte martedì 6 ottobre alle 20.30 presso la sala consiliare del comune di Sant'Egidio alla Vibrata. Il corso è aperto a tutti con una quota di soli 10 euro. Lezioni con medici, operatori del 118 ed istruttori qualificati. Iscriviti anche tu. Informazioni al numero 0861 84 29 84.
3: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
4: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
2: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulianova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
5: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info, commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
6: Radio Latte Miele. Da oggi siamo sul DAB nelle Marche in Abruzzo. Qualità digitale, suono pulito senza interferenze. Accendi il tuo dispositivo DAB e troverai la tua radio di sempre come non l'hai mai ascoltata prima. Siamo pronti per il futuro. E tu?
7: Latte Miele.
8: Non mi meraviglio affatto quando il gatto fa qualcosa di misterioso, mi meraviglio quando fa cose normali. Questa è una delle frasi secondo me più belle che ci ha lasciato Gino Paoli, che sarebbe nato oggi e a cui continuiamo a fare gli auguri.

tue ex cose di letto, uno dei versi più strani ma anche affascinanti della musica italiana, Lucio Battisti dall'80, Gelosa Cara. E ancora prima ci siamo ascoltati Senza Fine di Gino Paoli, che è nato oggi nel 1934 a un giorno di distanza dalla sua Ornella Vanoni, ed è per questo che nell'ultima notte è uscito un brano suo postumo, un brano di Gino Paoli dedicato ad Ornella, si chiama Quando ti rivedrò, che possa descrivere se non il loro amore, la loro amicizia che dura interminatamente. Vai Raff!

0: posso dire che la parola interminatamente è un avverbio che probabilmente in Italia si usa solo quando, solo se si è degli speaker radiofonici, bisogna annunciare o disannunciare questa canzone di rap del 1992, interminatamente. Quale potrebbe essere un sinonimo? Probabilmente Senza Fine, che è la canzone con cui è cominciato questo nostro solito viaggio nel tempo, sempre per ricordare Gino Paoli, che è un artista che suoniamo in continuazione e giustamente oggi ancora di più perché si ricorda il suo compleanno, che okay? È scomparso da poco lui e anche Ornella Vanoni. Continuano ad uscire canzoni, ma ho scoperto che Gino Paoli ha anche scritto tanti libri, libri thriller che ci raccontano molto spesso le avventure del professor Piero Montecchi. Alcuni dei titoli sono L'Ordine del Drago, uscito solo nel 2025, Oltre la Ragione, quindi nel 2026. Lui è scomparso in questo marzo, quindi veramente poco prima della sua dipartita, però ci ha regalato anche un libro, un racconto con un sapore un pochino più autobiografico, perché ci ha regalato invece qualche mese prima, sempre dalla sua scomparsa, Cosa farò da grande, I miei primi 90 anni, titolo che per me vale un premio strega, va bene? Glielo possiamo dare? Benissimo.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
3: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
2: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
4: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
5: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
6: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non deghi, non ci credi.
7: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche.

0: finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
1: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
2: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
1: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
2: E per il tuo matrimonio?
1: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
3: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
4: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, sulfure, salse e solfate.
3: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango-balneoterapiche e per la sordità rinogena.
4: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
3: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acquasanta Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
5: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
6: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.

mercoledì 23 settembre insieme vi ho proposto per questa giornata che dall'inizio all'autunno, in cui è caduto l'equinozio d'autunno, una puntata meteorologica, anche meteorologica. Tra poco arrivano i nostri ospiti e ci parleranno del sole, che è una canzone, ok? Questo ve lo dico, e poi tra poco vi spoilerò, intanto aspetto che voi indoviniate chi sono. Adesso parliamo del grandinometro, una recentissima invenzione di un giovane studente padovano che ci vuole aiutare a, limitare, diciamo, i danni che può fare la grandine, e che ultimamente negli ultimi anni, dati gli eventi estremi climatici, meteorologici, ha fatto tanti danni, che significano sempre delle spese molto ingenti per il nostro portafoglio. E allora lui ha inventato quest'app che si chiama così, il grandinometro. Ovviamente vuole misurare e vuole localizzare la grandine, la quantità di grandine, la grandezza dei chicchi di grandine in un preciso momento, in un preciso luogo. L'idea parte dai radar meteorologici, che ovviamente l'applicazione trasforma in informazioni semplici e accessibili a tutti, però il giovane studente, diamogli anche un po' di merito, si chiama Davide Agostini, studente padovano, l'ha chiamata anche un'app sociale, perché se i radar meteorologici e lui monitorano cosa succede nel cielo, ci sono tanti personaggi della community che ha formato questo grandinometro che invece monitorano cosa succede a terra, quindi ci possono informare tramite la stessa app se in quella via, se in quel comune, se in quella strada provinciale in quel momento sta piovendo, ok? Quindi si può collaborare per capire come evitare la grandine. A me ricorda questa iniziativa molto positiva, ricorda quei gruppi di Telegram o di WhatsApp di un paesino, di un mucchio di paesini vicini, che ti avvisano quando c'è la polizia in quel preciso posto dopo quella precisa festa.

0: 12 in punto.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: Cioffi apre la nostra terza e ultima ora insieme di questo mercoledì 23 settembre. Tra poco arrivano i nostri ospiti che hanno fatto, hanno collaborato ad un progetto, devo dire, curioso, perché sembra quasi una hit estiva, quella che ci ascolteremo insieme ai suoi autori, ma è uscita a settembre e si chiama Il Sole. Ve li spoilerò, arriveranno in onda Uelo e Alvaro Soler, che insieme a Roy Paci ci hanno regalato questa hit estiva in questo bell'autunno.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione. Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: 78 sa di felicità.
1: Buongiorno da Marco Mancini, seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Oggi protagonisti i capi di Stato e di Governo di primo piano, tra cui l'argentino Milei e l'iraniano Pezeshkian. Ieri Trump non aveva escluso un faccia a faccia con il presidente iraniano a margine dell'Assemblea, ma al contempo non aveva risparmiato nel suo intervento dal palco parole di fuoco contro l'Iran. Devo decidere se annientarli e portarli all'inferno o fare un accordo con loro che sono disperati e vogliono un'intesa dopo le nostre elezioni di midterm. Invettive che hanno spinto la delegazione iraniana ad abbandonare l'aula, come ha fatto anche la rappresentanza cubana dopo che Trump ha definito l'isola caraibica uno stato fallito che cadrà presto. E oggi alle 15 italiane è previsto anche l'intervento di Zelensky, impegnato ieri in fitte consultazioni con le delegazioni degli Stati Uniti e dei principali partner europei per coordinare la difesa dell'Ucraina sotto la massiccia offensiva russa. Per l'OCSE il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi in più rispetto alla stima di giugno. Per quanto riguarda l'inflazione, dovrebbe segnare più 3% nel 2026, invariata rispetto alla stima di giugno, e più 2,6% l'anno successivo. Secondo le ultime stime diffuse dall'organizzazione, i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto al primo trimestre 2021. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta in relazione all'incidente sul lavoro avvenuto all'interno del Colosseo in cui è morto la scorsa notte un operaio specializzato di 22 anni. Gli inquirenti procedono per omicidio colposo, al momento contro ignoti, in relazione alle norme sulla sicurezza del lavoro. Il giovane è morto precipitando da un'impalcatura a oltre 10 metri d'altezza. Cordoglio è stato espresso dal Ministro della Cultura, Giuli. I bambini e gli adolescenti migranti sono i più vulnerabili, spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie. Lo ha detto il Papa stamane al termine dell'udienza generale. Faccio un appello alla responsabilità di tutti, ha concluso Leone XIV, ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che vanno sempre tutelati e assistiti. È tutto, a più tardi.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
1: L'Oktoberfest arriva alla Locanda dei Faraoni. Dal 24 al 27 settembre, 4 giorni di festa a Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata. Fiumi di birra direttamente da Monaco, piatti tipici e specialità locali. Stinco di maiale, würstel, arrosticini, gnocchi al goulash, brezel e tanto altro. E ogni sera musica dal vivo con Lucky Radio, Giovani Tattici Nucleari, Sere Nere e Liga Live. Venerdì e sabato dalle 23:30, DJ set fino a tarda notte. Oktoberfest alla Locanda dei Faraoni, qui come a Monaco, dal 24 al 27 settembre.
2: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
3: Se di gusto vuoi mangiare, genuino e salutare, ristorante 3x3, dove se mangia e se beve lui.
4: Ristorante Country House 3x3. Sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3x3 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
3: Ristorante 3x3, dove se mangia se beve lui.
5: Salve, mi presento, sono la radio. Di solito do voce agli altri, ma oggi voglio parlarvi di me, che sono un tipo molto socievole, si sa. Ma sapete che sono anche molto social? Non per vantarmi, ma ho milioni e milioni di fan sul web. È dimostrato, influenzo qualsiasi loro decisione di acquisto. Anche per questo la pubblicità in radio rende.
6: Investi in radio. La radio è motore di crescita. Scopri come su laradiorende.it.
7: Latte e miele. Oh,

0: Notte Miele.
1: Se adesso te ne vai, non ci sarà più posto.
0: Latte Miele.
1: Capire che adesso è tutto ciò che avremo.
2: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.

0: Samurai J con la sua Flamenco Paranoia qui su Radio Latte Miele. È molto ganzo perché oggi cade l'equinozio d'autunno, inizia l'autunno, ma io ho due ospiti in studio che ci portano una canzone che si chiama Il Sole. Benvenuti a Willow e ad Alvaro Soler.
1: È un piacere, grazie mille.
0: Che
1: grazie
0: bello, mille. Che bello avervi qui. Prima di chiedervi come state, scusate se salto questo convenevole, vi piace l'autunno o siete un pochino più fan dell'estate e del sole?
2: Beh, io penso ovviamente l'estate, no?
0: L'estate.
2: Cioè, venendo da...
0: Non è ovvio quello.
2: Però venendo dal Salento, come posso dirti il contrario? Sarei un traditore, capito?
0: Lo sai che però pensavo che nel Salento l'estate durasse un po' più che una stagione, no? Pensavo durasse
2: No, noi siamo la dimostrazione che dura un po' di più.
0: Eccoci.
2: Con questo brano.
0: Eccoci, perfetto. Alvaro, la tua rating.
3: Guarda, a Barcellona adesso sono i 30 gradi, allora è ancora l'estate. Per me non è molto autunno adesso, però mi piace la cosa dell'autunno, è che puoi metterti una maglietta in più,
0: sì,
3: puoi fare un
2: questo
3: po'
2: è vero, questo è vero.
3: In modo di fashion è già un po' meglio, perché sennò sei sempre suando così. Ho fatto il Ferragosto in Toscana, guarda.
0: Grazie,
3: sono stato,
0: questa scelta.
3: Sì, è stato bello, però è un caldo della Madonna. Sì.
0: Sì. Questo purtroppo non segue più il calendario. Sentite, la cosa più curiosa del vostro ultimo progetto, che vede anche, sente la tromba di Roy Paci, è che voi avete collaudato quella che sembra una hit estiva, ma l'avete fatta uscire il 4 settembre.
2: Sì.
0: L'avete fatto apposta? Oppure è dovuta uscire il 4 settembre? Volevate allungare quest'estate?
2: L'abbiamo fatta subito prima.
0: Ah, l'avete fatta
2: perché
0: subito prima?
2: Abbiamo seguito semplicemente il flusso che avevamo dentro, no?
0: Sì.
2: Quindi il brano l'abbiamo fatto poco tempo prima, l'abbiamo chiuso in tempo record e l'abbiamo fatto uscire senza troppi calcoli.
0: Certo.
3: Penso che è la canzone che ha sicuramente altri più, però... non so quanto tempo ci abbiamo messo in farlo, da che tu l'hai scritto.
2: Per tutti gli impegni che c'erano,
3: esatto.
2: Suoi, miei.
0: Certo.
2: Lui
0: sì,
2: era
0: sì.
2: In giro per l'Europa.
0: L'estate piena di concerti, impegni per
2: sì,
0: certo.
2: Quindi,
0: per gli artisti.
2: Anzi, tanta roba uscita il 4 settembre.
0: Era
2: facile.
3: È vero.
0: E a proposito dell'origine, ce l'avevi questo testo? Quello chiedo a te, che mi sembri il capofila del progetto. Ce l'avevi in un cassetto? Oppure te l'ha ispirata quest'estate 2026? E come ti è venuto in mente di chiamare prima Alvaro e poi immagino poi Roy Paci, giusto?
2: Diciamo più o meno
3: sono
2: insieme.
3: Sono stato l'ultimo io.
2: Da prima Roy e poi ho detto no, qua manca qualcosa e mi è venuta questa idea. Ma guarda, il brano è nato quest'estate.
0: A fine
2: giugno, proprio pochissimi giorni prima in realtà di mandarlo. Sono molto impulsivo sulla musica, prendo una cosa, la faccio, se mi piace la concretizzo e la usciamo, quindi così è stato veramente.
0: Ed è molto raro nell'industria musicale attuale avere questa libertà ma anche questo coraggio. Sentite, a me è venuta voglia di ascoltarla, quindi continuiamo a perpetuare quest'estate 2026. Arriva Il Sole di Willow, Alvaro Soler e Roy Paci su Latte Miele.

0: come, non era iniziato oggi l'autunno 2026? No, noi lo ritardiamo anche grazie a questa canzone, Il Sole, Wello, Alvaro Soler e Roy Paci. A volte accade una magia per cui noi disannunciamo una canzone e gli autori sono qui con noi. Ribuongiorno.
1: Succede.
0: Alvaro e Wello, grazie per essere qui. Allora, a me piace spulciare un po' i testi e trovare dei significati a cui a volte nemmeno gli autori pensavano. A me ha colpito soprattutto, parto con te Wello, il verso: se io sto con te mi ci vedo in cucina. Che intendi? Che in genere non ci stai volentieri, ma per qualcuno lo faresti?
2: Sì, nel senso, sai, magari
3: è una bella domanda, qui iniziamo un discorso potente.
2: Amoroso.
0: Questo volevo.
2: Sì, no, magari chiaramente si parla, è una frase in realtà semplice, che però vuole dire, no, che a volte quando provi un affetto, sicuramente un sentimento,
0: sì,
2: sei disposto a fare cose che normalmente non fai.
0: Certo.
2: Io non amo particolarmente cucinare.
0: Ma per te?
2: Ma per una mia donna che non c'è
0: che
2: attualmente,
0: non c'è. Ecco.
2: Potrei farlo.
0: Quindi era un modo per attirarle in qualche modo.
2: No, siamo a posto così.
0: Sì, il periodo post estate è un periodo in cui si fanno i conti, quindi immagino.
3: Che vuol dire attirare? Pescare?
0: Pescare è perfetto. Vado su un altro verso, però la domanda è per te, Alvaro.
3: Okay.
0: Il brano inizia con "Torno giù perché è lì che sto bene", sì. Immagino che questa per te, Wello, sia una dedica alla Puglia.
2: Certo.
0: Tu invece, Alvaro, hai vissuto, lavorato in tantissime parti, sei spagnolo, però tuo padre è tedesco.
3: Certo.
0: Qua da noi sei uno di noi e quindi ti chiedo:
3: grazie.
0: Qual è quel torno giù tuo? Cos'è per te casa, se esiste?
3: Per me è il Mediterraneo, soprattutto per Barcellona è casa mia,
0: okay.
3: Sempre sarà casa mia. Ho vissuto troppe cose lì per non essere casa mia, sai,
0: certo.
3: Lì in questo, quando atterro con l'aereo vedo la città e dico: guarda Mina,
0: okay,
3: il primo cuore che si mi è rotto è lì, il primo lavoro che avevo era là, la mia università qui, sai, tutto lì. E allora per me è molto molto importante, è già l'olore,
0: sì,
3: si sente, è tutto, sì, è casa mia.
0: Sì, l'olfatto è,
3: esatto,
0: è il senso più collegato alle nostre emozioni. Se penso adesso, mi immagino i profumi della Puglia, mi viene una fame che quindi
3: certo.
0: Non comincio. Sentite, colgo l'occasione, prima davanti uno spagnolo e un italiano, molto spesso gli stili di vita italiano e spagnolo sono considerati molto simili,
2: sì.
0: Secondo voi è un luogo comune oppure cosa accomuna magari lo spirito d'approccio di uno spagnolo o di un italiano?
2: Vabbè, credo comunque abbiamo una mentalità abbastanza simile, no?
3: Certo.
2: Come in Italia, c'è quel calore, c'è quella voglia di vivere, di uscire, di fare cose, anche il clima è abbastanza,
0: sì, molto simile.
2: Simile, quindi
3: è così. L'unica cosa che è differenza è che gli italiani rubano le ragazze di Spagna.
0: E voi non lo fate?
3: Sì, no. Perché
0: no?
3: Noi non abbiamo questa, sai, è come gli argentini
2: all'estero.
3: Gli argentini che sono gli italiani di Latino America anche rubano le ragazze di spagnoli. È una cosa che mi è accaduta anche personalmente, sono ancora colpito.
0: Sei ancora colpito, meno male c'è la musica, continuiamo ad ascoltarcela. Quindi arrivano le bambole di Pezza che sono state a Sanremo in quest'anno. Mi dispiace se il sole prima vi ha trasportato in una lunghissima estate, adesso torniamo in autunno perché questo brano si chiama Settembre. Oh no.

0: L'ultima canzone delle bambole di Pezza si chiama Settembre, l'avete sentita qui su Radio Latte Miele. Siamo ancora in compagnia di Alvaro Soler e Uelo, che insieme a Roy Paci ci hanno regalato questo prolungamento dell'estate. Una canzone, un progetto che scardina un po' di cliché, ce lo siamo detti, quindi è sembra una hit estiva, ma esce a inizio settembre, ma soprattutto anche il videoclip di una canzone che si chiama Il Sole Non Ha Il Mare. Non ha il mare, certo. Ed è girato in questo paesino che mi sembra possa rappresentare un po' tutta l'Italia, però certo. Ditemi se sbaglio, dove l'avete girato questo?
1: A Monte Spertoli,
2: in Toscana.
0: Pensa, mi dicevi a Barcellona,
2: sì. No, l'abbiamo fatto in Toscana e anche c'è una relazione anche con il testo, perché dici prima, no, che facevi un'analisi del testo. Ti dico anche una piccola frase che c'è, che originalmente era in spagnolo, però qui in italiano è la andiamo in Italia, la nostra terapia. È perché io avevo già prenotato le mie vacanze in Toscana con la mia moglie quando avevo fatto questa canzone con lui, e avevo detto: guarda, scrivo di questo perché saremo lì, faremo il video in Toscana, allora tutto ha il suo senso. E per quello che la canzone è molto naturale, perché tutto viene dal momento.
0: Certo. Un po' come se ti avessi detto: sì, io la faccio con te questa canzone, però io sono in Toscana, il video
2: dobbiamo farlo qui.
0: Il video lo dobbiamo fare.
1: Infatti è uscito, sì. È stata una giornata proprio passata liscia, quindi
0: Sì, bellissimo. Il video sembra, da un lato sì, costruito, comunque ci sembra ci sia una regia, perché ci deve essere una regia,
1: certo, sì.
0: Però al contempo sembra proprio un momento estivo, e sono molto curiosa di sapere come affronterà l'inverno questa canzone. Probabilmente arriverà alla prossima estate. Progetti futuri, vi chiedo come ultima domanda, perché ho visto soprattutto quello, hai scritto in una storia la musica più sincera mia ancora non è uscita, sta arrivando.
1: Sì.
0: Perché hai fatto canzoni non sincere? Io le ho sempre sentite molto sincere.
1: Non ho proprio scritto così, ho detto, va tranquilla. Ho detto che è in arrivo la musica più vera mai scritta, senso chiaramente io in questi mesi, cioè sono all'inizio, no? Sono uscite poche canzoni mie. Quindi ora sento di avere voglia di dimostrare a me stesso prima di tutto quello che sono in grado di fare, e quindi uscirà sicuramente tanta musica rappresentativa, ma non che quella prima non lo sia, sempre di più però.
0: Certo,
1: dobbiamo migliorare, non dobbiamo peggiorare.
0: No. Alvaro, prossima vacanza. No,
2: io,
0: scherzi.
2: Sono solo in vacanza adesso.
0: Scherzo.
2: È vero, ho finito già adesso la settimana scorsa il mio tour europeo,
0: infatti.
2: Che è stato molto impegnativo, molto molto bello. Abbiamo conosciuto paesi anche nuovi come Finlandia, che non aveva mai suonato. E niente, adesso un po' recuperarsi per prendere forze per l'anno prossimo con nuove canzoni, speriamo.
0: È giusto, giusto riposarsi. Ultima domanda.
2: La prossima vacanza a Tokyo. Sì.
0: Tokyo, sì, ok. Quindi Uelo, nel caso il video va girato.
1: Lo raggiungo.
2: Andiamo in Giappone, sì.
0: Ultima domanda per far litigare un po' d'Italia. Meglio il pubblico spagnolo come risposta ad un live o il pubblico italiano?
2: Guarda.
0: Ai.
2: No, questo...
1: Domanda scomoda.
0: Puoi anche dirmi ciao,
2: scomoda.
0: Me ne vado, grazie.
2: No, veramente... come hai detto prima, noi italiani spagnoli siamo molto parecchio in tutto, tutte le emozioni, anche tutto il dramma, però io, per me, il primo paese che mi ha supportato è stato l'Italia, allora per me vince l'Italia.
0: Grazie, in una radio italiana dopo tutto dovevi dire,
2: certo.
0: Così
2: no, è così, grazie. È con la verità.
0: Grazie mille, in bocca al lupo ragazzi.
1: Grazie
0: per questa canzone, grazie. Che ti entra in testa e non esce più.
2: Grazie mille.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
6: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
7: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
8: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
9: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
8: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
9: E per il tuo matrimonio?
8: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
10: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
11: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
12: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu, porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info, commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
13: Latte Miele.

ringraziando quindi Uelo, Alvaro Soler, ma anche Roy Paci per essere stati con noi. Adesso passiamo ad un altro trio, quello che si portò a casa la vittoria di Sanremo del 1987 con la canzone Si può dare di più.

Sono un elefante, sono pesante, ma dentro di me c'è un cuore di farfalla, dal Sanremo dell'87 fino a quello di Michele Zarrillo del 96. Ma adesso arriviamo al 2001, che mi fa sorgere una domanda. Nati, ma tu mi ami davvero o no?

0: si è scordato, ma secondo me l'ha fatto apposta, Luca Carboni, di mettere un bel punto interrogativo alla fine di questo titolo, Mi ami davvero, del 2001, perché poi nel testo non dice mi ami davvero, ma chiede mi ami davvero, ma lui voleva questa risposta. Questo è Caffè Cliché, ringraziamo ancora gli ospiti che ci sono venuti a trovare oggi e hanno portato veramente il sole, anche se è stato il primo giorno dell'autunno. Noi tra poco continuiamo a provare a condirvi il weekend, perché continuiamo a parlare del Festival del Fumetto Linus di Ascoli Piceno.
1: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
3: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734€. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 15.928€. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Beh, andava già bene, no?

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app CIP controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app CIP, disponibile per Android, iOS e web. CIP, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172. Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo, direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
3: Da Giorgio Mare trovi tantissime offerte su preparati per sughi, verdure, prodotti pronti a cuocere e tanto altro.
2: L'Oktoberfest arriva alla Locanda dei Faraoni. Dal 24 al 27 settembre, 4 giorni di festa a Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata. Fiumi di birra direttamente da Monaco, piatti tipici e specialità locali. Stinco di maiale, würstel, arrosticini, gnocchi al goulash, brezel e tanto altro. E ogni sera musica dal vivo con Lucky Radio, Giovani Tattici Nucleari, Sere Nere e Liga Live. Venerdì e sabato dalle 23:30, DJ set fino a tarda notte. Oktoberfest alla Locanda dei Faraoni, qui come a Monaco, dal 24 al 27 settembre.

13 su Radio Latinale Ligabue con Tu sei lei. Oggi comincia l'autunno e noi continuiamo a cercare di condirvi il weekend. Se siete nei dintorni di Ascoli Piceno, quindi siamo nelle Marche, patria delle deliziose olive ascolane, c'è il Festival del Fumetto che si chiama Linus e sarà accolto da questa città che è stata anche eletta città italiana dei giovani di questo anno 2026 dal 25 al 27, quindi da questo venerdì a questa domenica. Arriva alla sua quinta edizione ed è un festival dedicato al fumetto che è stato ideato e che è ancora diretto da Elisabetta Sgarbi, ma anche in collaborazione con Sandro Veronesi. Elisabetta Sgarbi ci è venuta a trovare, a raccontare il festival proprio in una di queste mattinate da Francesco Bianco, quindi durante Wake Up, ma sono tantissimi gli altri ospiti che arriveranno a contribuire al festival che stiamo sentendo in questi giorni. Per esempio ieri Enrico ha sentito Vincenzo Schettini, che è quello della fisica che ci piace, quindi è un festival che ha come protagonista sì il fumetto, ma viene filtrato da tantissime altre arti. Per esempio ci sarà anche Gabriele Mainetti, quindi il grande regista italiano, regista di, per esempio, lo chiamavano Gigrobò. Ci sarà anche tanta musica, altrimenti non avremmo sposato questo programma. La banda Bardò, che in centro Italia va fortissimo, ma anche Rafael Gualazzi, che se non mi sbaglio arriverà oggi in onda proprio con il nostro Doug, quindi in Arena Latte e Miele. Ecco, questa è un'ottima alternativa al divano questo weekend, ma tranquilli se volete restare sul divano.

0: 12:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Bonjour Eric.
3: Bonjour a tout le monde.
2: Oh,
3: l'ho detto buono.
2: Tout le monde. Sì, sì, sì, bravissimo. Buongiorno a tutti sarebbe.
3: Buongiorno a tutti, sì.
2: Buongiorno.
3: Tutto il mondo.
2: Tutto il mondo e tutta la riserva indiana.
3: Tutto il mondo è paese secondo te? No, per me è uno dei proverbi sbagliati.
2: Sì, davvero?
3: Sì, perché la bellezza del mondo è la diversità, no?
2: Certo.
3: Che vuol dire tutto il mondo è paese?
2: Vuol
3: se no che viaggiamo
2: certe...
3: a fare?
2: No.
3: Se troviamo le stesse cose che troviamo qui.
2: Però vuol dire, secondo me, che le emozioni, le dinamiche sono simili. E questo mi rincuora, no?
3: Allora tu vai a visitare cose simili quando viaggi?
2: Esteticamente no, ma emozionalmente probabilmente sì, Enrico. Questa è la perla con cui ti lascio.
3: Ah, mi lasci così, quindi sì. Ci si vede e ci si sente domani, giovedì?
2: Ci si vede e ci si sente domani, con voi Enrico per le prossime 2 ore e mezzo.
3: Va bene, Mati.
2: Ciao.
3: Grazie.
2: Ti
3: inizia lascio. L'indiano, iniziamo bene, ti piace questa?
2: Bellissima.
3: Si sente la puntina
2: altro
3: di Brunori.
2: Altro che un errore.
3: Meraviglioso errore, Gianna Nannini. Ciao.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: È tutt'altro che un errore questo brano di Gianna Nannini. Dentro c'è, come dicevo, Bruno Risasse e anche Di Martino. Benvenuti, buon pomeriggio con Radio Latte e Miele, questo è l'Indiano. Siamo insieme per 2 ore e mezza. Oggi non vi spoilerò niente, né il tema, né la scheda, né anche la parola del giorno. Però iniziamo come ogni giorno con Ok Salute e Benessere.
2: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, per

0: 1878 sa di felicità.
1: Ok Salute e Benessere.
2: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Raggiungere la famigerata soglia di 10.000 passi al giorno può sembrare un'impresa impossibile per chi trascorre 8 ore seduto a una scrivania o bloccato nel traffico. Tuttavia, una nuova e rassicurante evidenza scientifica suggerisce che la chiave per mantenersi in salute non sia necessariamente la quantità di strada percorsa, ma la velocità del passo. Attenzione, perché la soglia di 10.000 passi non ha alcuna valenza scientifica. È stata una mossa di marketing di un'azienda giapponese, ma non c'è nessuno studio che dice che dobbiamo fare 10.000 passi per stare bene. Analizzando i dati invece di oltre 100.000 partecipanti della banca dei dati britannica UK Biobank, i ricercatori della Monash University in Australia hanno dimostrato che percorrere meno passi ma un'andata sostenuta garantisce gli stessi benefici, se non superiori, rispetto a lunghe camminate lente. Per chi conduce una vita prevalentemente sedentaria sono sufficienti 30 minuti al giorno di camminata veloce per ridurre in modo significativo il rischio di mortalità per qualsiasi causa. Allora, vediamo cos'è però la camminata veloce. Per definire scientificamente il ritmo ideale, gli esperti indicano una cadenza di almeno 80 passi al minuto, sono circa 4,8 km orari. Un parametro pratico per capire se stiamo andando abbastanza svelti è il cosiddetto talk test. L'andatura deve essere sufficientemente sostenuta da permettere di parlare ma non di cantare. Ma quali sono i trasformamenti biologici che si attivano nel nostro organismo quando decidiamo di accelerare il passo? Camminata veloce di 30 minuti, cuore e polmoni lavorano a pieno regime. I benefici cardiovascolari si manifestano istantaneamente. Il battito cardiaco e la frequenza respiratoria aumentano per pompare più ossigeno ai muscoli in movimento. Nel tempo la camminata veloce rende il muscolo cardiaco più forte ed efficiente, abbassando sia la pressione arteriosa a riposo che la frequenza cardiaca basale. A differenza del passeggio lento, il ritmo sostenuto allena i muscoli respiratori e migliora la capacità dell'organismo di utilizzare l'ossigeno, una spinta al cervello che ringiovanisce. Muoversi a ritmo sostenuto incrementa il flusso sanguigno cerebrale e stimola il rilascio del fattore neurotrofico derivato dal cervello, il famoso BDNF, una proteina fondamentale per la crescita, la protezione e la plasticità dei neuroni. Gli effetti a lungo termine sono straordinari. Un celebre studio condotto presso la Loughborough University su adulti tra i 55 e gli 80 anni ha evidenziato che 3 sessioni da 40 minuti di camminata a settimana veloce per un anno hanno aumentato il volume dell'ippocampo, l'area cerebrale deputata alla memoria, del 2%, invertendo di fatto il fisiologico decadimento cognitivo legato all'età di circa 1 o 2 anni. Controllo immediato della glicemia e prevenzione del diabete, quindi ottimo, ossa più forti e metabolismo riattivato e benessere intestinale e microbioma. Mi raccomando, se però abbiamo più di 50 anni non basta camminare, bisogna anche sollevare pesi, perché sennò andiamo incontro alla perdita naturale della massa magra. Grazie per essere stati con noi.
0: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
3: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it. Nuova stagione, nuovo stile Reign. Scopri il nuovo spaccio aziendale Reign. Abbigliamento uomo e donna, jeans, t-shirt e felpe con tutta la qualità del Made in Italy a prezzi sorprendenti. Rinnova il tuo look e vieni a trovarci in Viale Abruzzi 29B a Maltignano, Ascoli Piceno. Aperti dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Reign, Made in Italy. Entri e risparmi. Esci e ti ammiri. Info 0736 49 80 01.
4: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
5: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere, fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.

0: Tribù, buon mercoledì 23 settembre da Radio Latte e Miele in questo pomeriggio giallo da passare insieme almeno fino alle 3:30. Parola del giorno, giocare, deriva dal latino iocari, verbo legato a iogus, quindi indicava lo scherzo, la burla, la battuta. Poi nel latino classico il vero e proprio gioco d'azione stava nella parola, nel termine iudere. Con l'evoluzione verso il latino volgare, iocari poi ha progressivamente esteso il proprio significato. Fra poco scopriamo perché il termine giocare è il protagonista di oggi. Intanto Benge Fede, quando viaggi da sola.
1: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare lontano da me, lontano da me.
1: Il ritorno di Benji e Fede quando viaggi da sola su Radio Latte e Miele. Buon pranzo, buon appetito. Qualcuno di voi è davvero davanti a un bel piatto di pasta per azzannare il proprio pranzo. Oggi nella storia, nel 1889, esce la Nintendo, viene fondata la Nintendo da Yamauchi a Kyoto, un'azienda artigianale dedicata alla produzione di Hanafuda, tradizionali carte da gioco giapponesi dipinte a mano che valgono una fortuna adesso, magari quelle antiche. Il nome Nintendo combina i caratteri Nin, cioè vuol dire affidare, a Tendo, il destino ai cieli, quindi affidare il destino ai cieli, riflettendo proprio l'idea di dare il massimo, lasciando il resto nella sorte. Una bellissima idea. Nei decenni successivi la società poi si espande, diversificando le attività, fino alla svolta epocale negli anni 70, e tutti noi ce lo ricordiamo, magari chi c'era negli anni 70 se lo ricorda in prima persona, di riflesso i nati successivamente come il sottoscritto. L'ingresso nell'elettronica da intrattenimento, dalle storiche carte da gioco quindi ai videogame. E oggi io, a proposito di giocare, a proposito di giocattoli, no, dell'approccio alla vita da parte dei bambini, ma secondo voi il progresso, vi chiedo, ha portato giochi più belli oppure ha introdotto un pochino la solitudine proprio da quegli anni 70-80, no? Con la nascita dei videogame ci si è isolati un pochino fino al non plus ultra di oggi del 2026. Cosa pensate in merito? Fatemi compagnia al 335 787 1910.

0: con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
1: Willy Peyote. Scrivano live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
2: Grazie, ma no, grazie.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco in provincia di Macerata. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: Vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche. Finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
3: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
4: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
5: Ogni ora, qui su Radio Latte e Miele, attraverso i nostri viaggi nel tempo, scaviamo nei vostri e nei nostri ricordi. Iniziamo con l'omaggio a Gino Paoli. Dal 1963 la sua splendida Che cosa c'è?

0: Quanto ci manca il nostro Pino. 1981, viaggio nel tempo che incontra la splendida Macheo. Oggi parliamo di giocattoli, ma non solo, proprio del sentimento del giocare, estremamente infantile. Vi ho chiesto se magari con il progresso è cambiato un po' questo approccio e la solitudine magari sta vincendo. Per esempio Marco da Bologna lo conferma questo concetto: per me la solitudine ha vinto. Prima, per giocare a FIFA, dovevi invitare 3 amici a casa, comprare le patatine e fare caciara sul divano. Oggi ognuno a casa sua. Sara da Verona: ciao Radio Latte e Miele, ma vogliamo parlare di quando si gioca online e la gente ti insulta in chat se sbagli un tasto? Questa cosa dell'online non ci avevo pensato. C'è Laura Pausini, gli anni 90 con Strani Amori.
1: Mi dispiace, devo andare via, ma sapevo che era una bugia. Quanto tempo ho perso dietro a lui, che promette e poi non cambia mai.

0: La stazione degli anni 90 nel nostro viaggio nel tempo. Ancora un buon mercoledì 23 settembre, buon primo pomeriggio da tutti noi. State ascoltando l'Indiano e oggi nella storia nasce la Nintendo, che ha un po' trasformato l'approccio dei bambini e meno bambini, anzi quasi adolescenti, con il mondo del giocare. Mi avete parlato del giocare online con le varie console. Addirittura io non avevo pensato a questo. Già è cambiato il gioco. Io pensavo al nascondino rispetto alla, che ne so, al Game Boy, no? Che comunque ha isolato rispetto a prima. Cioè, se tu giochi a mosca cieca, naturalmente non puoi giocare da solo. C'è aggregazione. È anche vero che nel 1981 c'è stata una bella rivoluzione, perché Miyamoto crea Super Mario e per la prima volta appare nel videogame Donkey Kong. Chi è che non se lo ricorda Super Mario? È entrato proprio nell'immaginario collettivo di tutti noi. È una figura che tutti noi conosciamo, anche se non abbiamo mai avuto il Game Boy. E aveva il nome di Jumpman. Miyamoto lo concepì come un falegname con i baffi e il cappello solo per superare i limiti grafici dell'epoca. Infatti i baffi evitavano di disegnare la bocca e il cappello, immaginate un po'. In seguito poi fu ribattezzato Mario in omaggio a Mario Segale, che era il proprietario italo-americano dei magazzini Nintendo negli Stati Uniti. Pensate che giro, c'è sempre l'Italia in mezzo comunque con lo zampino. Nel 1983 divenne un idraulico con il fratello Luigi e nell'85 poi il capolavoro Super Mario Bros. In tutte le salse l'ho finito quel gioco. C'era Super Mario Bros. Land e non so cos'altro, perché la mia memoria ormai mi sta abbandonando. Però vi ripeto la domanda del giorno, perché mi fa piacere parlarne con voi. Secondo voi il progresso ha portato giochi più belli oppure ha introdotto la solitudine in tutte le fasce d'età? 335 787 1910.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.

0: Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti chiocciola startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
1: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
2: Offerte Giorgio Mare fino al 30 settembre. Sugo con gamberi e tre pomodori, confezione da 700 grammi, 6,90 euro a confezione. Seppioline pulite, 14,90 euro al chilo.
3: Da quanto tempo rimandi il controllo dal dentista? Prendersi cura del proprio sorriso può cominciare da un gesto semplice. Al Medical Center, prima visita odontoiatrica e igiene orale a soli 39,90 euro. Un'occasione per valutare la salute di denti e gengive e ricevere indicazioni chiare dai nostri professionisti. Prenota ora nella sede Medical Center di Ascoli Piceno. Chiama il numero 0736 52 12 02 oppure scrivici su WhatsApp al 351 74 96 181. Medical Center. La salute comincia dalla prevenzione.
4: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
5: Ristorante Country House Tre Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House Tre Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.

0: amo.
1: Siamo arrivati a destinazione con il nostro viaggio nel tempo. Toccato il 2001, ha festeggiato un quarto di secolo da questo grande successo Tiziano Ferro, imbranato. Tanto imbranato non mi è sembrato, per la carriera che ha fatto. In tutte le salse abbiamo scoperto, anche attraverso documentari, la sua storia. È stato resiliente e soprattutto ha coltivato e annaffiato un grandissimo talento. Noi adesso giochiamo al Ci Nascondiamo.

0: questa settimana devo dire che sono nascosto bene, perché sono nascosto dentro una roba da mangiare che è buonissima. È una roba fatta a strati e la sua nascita è contesa da tre diverse regioni che si contendono da decenni la sua vera paternità. Nonostante il nome richiami un celebre formaggio del nord, stagionato, ecco, le sue radici più profonde affondano nel sole del sud Italia. L'ingrediente di questo cibo principale è un ortaggio viola importato in Europa solo nel Medioevo. Chissà quale sarà. Nuovo indizio: non può fare a meno di un bagno d'olio bollente, passaggio fondamentale prima di incontrare gli altri ingredienti. Incontra spesso il rosso del pomodoro e il bianco della mozzarella, creando una combinazione quasi tricolore. Ricordo che è a strati questa pietanza dentro la quale mi sono nascosto. 335 787 1910, darò un indizio al giorno fino a venerdì, poi ci sarà uno di voi che verrà omaggiato dei nostri gadget.
1: L'Indiano su Radio Latte Miele.

0: Emma protagonista di grandi concerti live in questo periodo. C'era addirittura Stefano De Martino che cantava tutte le sue canzoni. È affezionato sia alla persona ma anche sicuramente all'artista. Abbiamo superato le due, quindi siamo entrati nella seconda ora di oggi dell'Indiano. Il progresso, ragazzi, ha portato i giochi per i bambini più belli, oppure con la tecnologia ha introdotto la solitudine? Di questo stiamo parlando, dai, alleggeriamo, non vogliamo essere profondissimi, però sono delle domande che quotidianamente mi pongo. 335 787 1910.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: quanto sa di felicità.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Spot.
3: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
5: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
6: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
7: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
8: Latte Miele,

Niente ci dividerà, anzi vengono unite dal mare Genova e Napoli. Mi piace molto questa unione non solo marittima ma anche artistica tra Alfa e Gigi D'Alessio. Parliamo oggi di giocattoli, del rapporto con il gioco che è cambiato durante i decenni e magari anche a livello tattile, no? È cambiato perché un tempo la materia guidava la mente, si può dire questa cosa. C'era il legno ruvido dei giocattoli degli anni 50, la latta fredda oppure la stoffa morbida che era propria delle bambole per le bambine dell'epoca, insegnando il peso e la fisica delle cose. Con l'arrivo poi della plastica, stiamo parlando degli anni 80 e 90, questa esperienza tattile si è semplificata. C'erano più superfici lisce, leggere e magari anche orientate. Oggi c'è il vetro protagonista, il vetro degli schermi che ha azzerato ogni rilievo. La parte elettronica naturalmente ha creato un progresso da un punto di vista espositivo magari del giocattolo, però ha gestito male probabilmente la socialità dei bambini. Questo proprio ci stiamo chiedendo oggi: se prima il bambino costruiva la fantasia partendo da confini reali, oggi sul digitale l'immaginazione si adatta a regole visive già preimpostate, quindi un po' il giocattolo viene subito. Ariete, Angelina Mango, la loro ultima canzone si chiama Che bella vita.

0: vita.
1: È un titolo molto positivo, che bella vita. Ariete e Angelina Mango, in un tempo in cui tutti si lamentano di questa vita, almeno loro la cantano, bisogna anche godersela un attimino. Oggi nella storia scompare Claudia Cardinale, 23 settembre 2025, questo è il nostro omaggio. Era nata a Tunisi il 15 aprile del 38, è stata un'icona mondiale del cinema, scoperta dopo aver vinto il concorso La più bella italiana di Tunisia, si è trasferita poi nel nostro paese, dove diventa la musa dei maggiori registi, lavora in capolavori, ovviamente tutti la conosciamo e la adoriamo, Il Gattopardo, 8 e mezzo, C'era una volta il West, ha incantato Hollywood e Cinecittà con la sua bellezza sconfinata. Madrelingua francese e siciliana, all'inizio fu spesso doppiata per la voce profonda e l'accento straniero. Ha rifiutato le avance di Marcello Mastroianni, se lo poteva permettere, come. Io non abito al mare, lei è Francesca Michelin.

0: riparte una nuova stagione per i numeri uno. E sul giradischi di Anna Patti c'è un vinile fresco di stampa.
1: Potrei dirti che andrà tutto bene, sbaglieremo tutto.
2: Ciao, sono Malika Ayane. Vi aspetto domenica sera per ascoltare insieme Cicale ai numeri uno.
0: A 5 anni dal suo ultimo album, Malika Ayane torna con Cicale.
1: Sarebbe bello.
0: 10 canzoni frutto di un lavoro eclettico e raffinato.
1: Immagina.
0: Riapre il salotto dei numeri 1 e domenica sera alle 21 c'è Malika Ayane con il suo nuovo album Cicale.
1: Prima o poi finirà, o è finita ma non ricordo.
0: Perché la storia della musica italiana è solo su Radio Latte Miele.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, te lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
7: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
8: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione locale dalla redazione di Radio Latte e Miele, Marche Abruzzo, Regione Marche, Ancona, da un passaggio in auto e gli rubano il bancomat, due giovani nei guai. I carabinieri hanno individuato i presunti colpevoli del prelevo illegale nei confronti di un ventenne dorico. Con il tesserino asportato all'interno dell'abitacolo sono stati spesi oltre 100 euro nei negozi della città. Fabriano, finto carabiniere, sottrae gioielli ad un ottantenne denunciato. Incastrato grazie alle telecamere, il truffatore che aveva rubato 3.000 euro in oro a un ottantenne è stato denunciato in stato di libertà. Porto Sant'Elpidio perde il controllo dell'auto che finisce contro una vetrina. L'incidente questa mattina è avvenuto in via Fontanella, a pochi passi dall'ingresso del comune. Ascoli Piceno, inaugurato Anima Picena Student Housing. Il ministro Bernini, un investimento per il diritto allo studio. Il nuovo spazio dedicato agli universitari è stato aperto in via Piemonte. San Benedetto del Tronto, scuola, aiuti alle famiglie e solidarietà, scatta il doppio assegno. Dal comune 266 buoni da 30 euro per libri, cancelleria e materiale didattico. Restiamo a San Benedetto, cinghiale morto sulla riva, area delimitata in attesa della rimozione. L'insolita presenza ha rovinato la passeggiata ai tanti frequentatori di settembre, riaprendo il dibattito sulla fauna selvatica e il decoro della costa. Regione Abruzzo, Chieti, visite mai disdette in ospedale dall'ASL, 5.000 lettere ai pazienti. L'azienda punta a recuperare 123.000 euro riscattando i mancati incassi dalle prenotazioni mediche. Teramo, sicurezza e rilancio commerciale, protestano i negozianti di Piazza Dante. Telecamera del Delfico spenta e nuove chiusure riaccendono le preoccupazioni dei commercianti di Piazza Dante a Teramo. Tra le proposte, il ridimensionamento del mercato, eventi mirati e lo sblocco dei fondi regionali. Crognaleto, aveva sempre il sorriso in volto, Andrea era così. Crognaleto piange l'operaio morto al Colosseo. Il 22enne teramano ha perso la vita questa notte mentre lavorava all'interno del Colosseo. Per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito.
9: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 400 metri circa, all'altezza dello svincolo di Montorio al Vomano, in provincia di Teramo. Sulla strada statale 652 di Fondo Valle Sangro è attivo un senso unico alternato di 1 chilometro circa nella fascia oraria dalle 7 alle 19 tra gli svincoli di Rionero Sannitico e di Passo Cavalli in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 84 Frentana è attivo un senso unico alternato di 150 metri circa all'altezza dello svincolo di Lama dei Peligni in provincia di Chieti. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
10: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
11: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neo imprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
12: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it. Il nostro corpo ci accompagna ogni giorno. Quando il dolore o una difficoltà ne limitano i movimenti, è importante affidarsi al percorso giusto. Al Medical Center trovi fisioterapia tradizionale e strumentale, osteopatia e osteopatia pediatrica, ginnastica posturale, riabilitazione del pavimento pelvico e trattamenti di fisioestetica. Dalla valutazione iniziale al recupero funzionale, i nostri professionisti costruiscono un percorso dedicato alle tue necessità. Prenota al numero 0861 17 51 396 o su WhatsApp al 351 46 90 369. Medical Center Tortoreto. Il movimento è benessere.
13: L'Oktoberfest arriva alla Locanda dei Faraoni. Dal 24 al 27 settembre, 4 giorni di festa a Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata. Fiumi di birra direttamente da Monaco, piatti tipici e specialità locali. Stinco di maiale, würstel, arrosticini, gnocchi al goulash, brezel e tanto altro. E ogni sera musica dal vivo con Lucky Radio, Giovani Tattici Nucleari, Sere Nere e Liga Live. Venerdì e sabato dalle 23:30, DJ set fino a tarda notte. Oktoberfest alla Locanda dei Faraoni, qui come a Monaco, dal 24 al 27 settembre.
14: Una nuova sequenza nel viaggio nel tempo e qui scaviamo bene. Partiamo dal 1980, c'è il grande Riccardo Cocciante con la sua Cervo a Primavera e poi Francesco Baccini che ce le racconta queste donne di Modena. Era il 90.

Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito e non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tutto

nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Riescono a ridere anche sotto l'alluvione. E anch'esse

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

La canto e la adoro da sempre questa, Le donne di Modena, Francesco Baccini, stazione degli anni 90, nel nostro viaggio nel tempo. E vengo da voi perché siete tantissimi. Oggi stiamo parlando del rapporto tra bambini o adolescenti o anche noi adulti, perché il fenomeno Kidult, dopo ne parleremo, è in via di sviluppo ancora di più. È cambiato però, nel tempo questo rapporto è cambiato, e vi ho chiesto: ma il progresso ha un po' isolato il ragazzo oppure no? Oppure magari il ragazzo si diverte di più con un gioco più bello? Breve ed efficace, Gianluca da Torino: il progresso ha sostituito la compagnia con la connessione. Siamo tutti connessi a server da mille persone, ma da soli sulla sedia da game. È veramente triste. Sono d'accordo con te, Gianluca, però diciamo che la via di mezzo sarebbe perfetta, no? Che magari giochi un po' da solo con col videogame e poi magari un po' di socialità servirebbe. Valentina da Perugia: ciao a tutti. Il problema dei giochi moderni è che sono infiniti e pensati per farti stare incollato da solo per centinaia di ore. I giochi di una volta li finivi in un pomeriggio insieme agli amici del quartiere. Magari il mosca cieca, magari il nascondino, oppure i classici giochi di società. Saluto anche Roberto da Treviso, che è arrabbiatissimo perché i figli sono sempre isolati con il tablet in mano. La nostra vita raccontata da Eros Ramazzotti.

0: dal 2005 il grande
1: Nero Stramazzotti. La nostra vita tornerà nel 2027 dopo l'operazione alle corde vocali, sicuramente più forte, più bravo di prima. Ho accennato prima che esiste un fenomeno che si chiama Kidult, perché sono un paio d'ore circa che sto parlando dei bambini, ragazzi, no, in relazione al gioco, al giocare, ai giocattoli. Ma il Kidult esiste, nasce dal bisogno di ritrovare il comfort in un presente complesso e frenetico, tornando indietro. Quindi sono quegli adulti che collezionano e magari alcuni ancora giocano con giocattoli moderni oppure passati. Riacquistare i giocattoli dell'infanzia, per esempio penso ai mattoncini, no? Non è un semplice sfizio nostalgico, ma un'ancora emotiva, questo lo dicono gli esperti. Quegli oggetti funzionano come veri e propri oggetti di transizione per adulti, cioè riattivano la memoria affettiva evocando un periodo percepito come sicuro. Era privo di responsabilità, ricco di protezione. Quando eravamo piccolini era la nostra comfort zone, la cameretta, c'erano i nostri genitori e quindi eri al sicuro. Adesso sei esposto a qualunque cosa. Giocare da grandi quindi diventa un atto di cura verso il proprio bambino interiore che non smetterà mai di battere dentro di noi.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
5: Gli altri vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
7: Vuoi imparare cosa fare davvero in una situazione di emergenza? La Croce Bianca Val Vibrata, in collaborazione con il 118 di Teramo, organizza il 32esimo corso pratico di primo soccorso ed educazione sanitaria di base. Si parte martedì 6 ottobre alle 20.30 presso la sala consiliare del comune di Sant'Egidio alla Vibrata. Il corso è aperto a tutti con una quota di soli 10 euro. Lezioni con medici, operatori del 118 ed istruttori qualificati. Iscriviti anche tu. Informazioni al numero 0861 84 29 84.
8: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
9: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Chip controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Chip, disponibile per Android, iOS e web. Chip, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.

0: bisogna ripeterlo il terzo indizio. Devo essere sincero, in pochi hanno indovinato nei primi due giorni. Qualcuno prima invece, ecco, col terzo indizio, ha capito. Mi sono nascosto questa settimana dentro a una pietanza da mangiare buonissima, che è propria del sud Italia, è contesa da tre regioni, si contendono da decenni la paternità, c'è poco da dire. Nonostante il nome però richiami un celebre formaggio del nord, ok? Il suo ingrediente principale è un ortaggio di color viola, che è stata importata in Europa solo nel Medioevo. Non può fare a meno di essere fritta questa cosa qui, per andare a formare poi la pietanza dove mi sono nascosto, insieme a, per esempio, il pomodoro e alla mozzarella, creando quasi un tricolore. Vi ho detto, vi ho aggiunto che è una pietanza fatta a strati, me ne mangerei 7 kg in questo momento, però sono nascosto lì dentro, se me la mangio poi esco fuori e mi scoprite. Indovinate, dai, dove sono nascosto. 335-787-1910.
1: L'indiano su Radio Lattenieri. Quattordici e cinquantotto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
2: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

0: un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi.
1: Devo dire non banale, Giuse Delizia, mi piace, questa è la sua Los Angeles. Ero in California un mesetto fa, abbondante, ormai è veramente una terra bellissima. Abbiamo superato le tre insieme a lui, siamo qui all'Indiano oggi a parlare di giocattoli, di come nella vita e nei decenni sia cambiato il rapporto di noi adulti, adolescenti o ragazzi più giovani, bambini, nei confronti del gioco. Tanti sono i vostri pareri e un pochino siamo nella stessa direzione, no? La tecnologia ha portato all'isolamento. Molte mamme e molti papà stanno scrivendo dicendo: sono disperato perché mio figlio, mentre ha gli occhi sul tablet, non ascolta e non guarda nient'altro. Questa è Radio Latte e Miele, ancora un buon mercoledì 23 settembre.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: sa di felicità.
1: Hotel prenotato, biglietti presi. Manca solo la valigia.
2: Tranquilla, andiamo da Globo.
1: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini. Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
3: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
1: Globo, tutto per i tuoi viaggi. Al miglior prezzo per tutta la famiglia.
4: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
5: Nuova stagione, nuovo stile Reign. Scopri il nuovo spaccio aziendale Reign. Abbigliamento uomo e donna, jeans, t-shirt e felpe con tutta la qualità del Made in Italy a prezzi sorprendenti. Rinnova il tuo look e vieni a trovarci in Viale Abruzzi 29B a Maltignano, Ascoli Piceno. Aperti dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Reign, Made in Italy. Entri e risparmi, esci e ti ammiri. Info 0736 49 80 01.
6: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
7: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
8: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, solfure, salse e solfate.
7: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango-balneoterapiche e per la sordità rinogena.
8: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
7: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
9: Latte e miele.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più

Julie e Bresh, due artisti che apprezzo particolarmente, ritrovati in questa Serenamente. Buon pomeriggio, buon mercoledì da tutti noi di Radio Latte Miele. Ultime battute dell'indiano. A proposito di giochi, a proposito di bambini, c'è uno studio che conferma come la sovraesposizione precoce agli schermi riduce le occasioni di interazione verbale diretta. Cioè il bambino più gioca ai videogame e meno vocaboli impara, meno vocaboli sa e quindi parla peggio. Quando i bambini guardano la TV o usano dispositivi digitali, diminuiscono chiaramente il dialogo quantitativo. Al contrario, la lettura di libri, quindi il gioco simbolico, anche il gioco da tavola e la conversazione reale, anche giocando, offre strutture sintattiche più complesse e sfumature lessicali assenti nei contenuti multimediali fruiti passivamente. Quindi non è solo una questione magari di rischio di giocare a giochini violenti, ma è proprio una questione anche lessicale, anche di articolazione delle parole, e tra i 4, 5, 6 anni fino ai 10, 11 sarebbe importantissimo che il bambino impari a parlare correttamente. Una bella canzone dedicata all'amicizia adesso, Annalisa con Madame.

L'unione fa la forza anche nell'arte e nella musica. Madame con Annalisa in Amica. Questa base ci fa capire che siamo arrivati alle battute finali dell'indiano. Abbiamo oggi parlato del gioco, di giocare, giocattoli, di come sono cambiati, no, nei vari decenni, di come sono cambiate le dinamiche dei bambini e dei ragazzi proprio nei confronti dello svago. Tutto questo perché il 23 settembre del 1989 nasceva la Nintendo, venne fondata la Nintendo, non subito come la conosciamo noi, quindi con i videogame, ma con la produzione tradizionale di carte da gioco giapponesi dipinte a mano. Trovarle ora originali sarebbe veramente come avere dei lingotti d'oro a casa. Il nome Nintendo poi ha combinato successivamente il Nin e il Tendu, cioè affidarsi al destino dei cieli. Io mi affido a voi anche per domani, ritroverete l'indiano dall'una alle 3:30 qui su Radio Latte e Miele. Vi lascio un ottimo Paolo Meneguzzi, tra poco arriva Arena.

0: Sono le 3:30, quindi l'indiano va via.
1: E dove va?
0: Va in palestra, forse.
1: Non so,
0: andiamo a mangiare.
1: Va bene.
0: Iniziare nella latte e miele. Volevo fare gli auguri di buon compleanno alla mia dolce suocera Daniela, che oggi compie 16 anni.
1: Daniela, tanti auguri.
0: E quindi tanti auguri di cuore.
1: Tanti auguri, veramente tanti auguri.
0: C'è un qualcosa di cui parli oggi? Cosa hai infarinato con le tue manine?
1: Oggi parliamo di libri.
0: Ah, vedi.
1: E qual è il tuo libro preferito?
0: Per non far ballare la scrivania.
1: Esatto.
0: Ho diversi libri preferiti, però sono sempre legato al Piccolo Principe. So che è una lettura infantile.
1: Okay. Beh, però bellissimo libro.
0: Meraviglioso.
1: Certo.
0: È il primo libro che ho letto interamente, senza far finta di averli letti da piccolino.
1: Ok. Bravo.
0: Anche CP. L'avevi letto tu, CP?
1: No, non me lo ricordo. No.
0: Sì.
1: No, sono
0: legato ai libri.
1: Vabbè, poi i libri dell'infanzia sono bellissimi. Io mi ricordo Capitan Mutanda, mi piaceva tantissimo. Era un libro che andava molto nei primi anni 90.
0: È vero.
1: E poi tutti gli Harry Potter, anche quelli.
0: Quello il fantasy.
1: In adolescenza li
0: ho
1: letti tutti.
0: Mm-mm.
1: Gli Harry Potter, diciamo che hanno una marcia in più, secondo me, rispetto al
0: fantasy. Soprattutto
1: classico.
0: Se non hai capelli, no?
1: Esatto.
0: Harry Potter.
1: Ciao,
0: molto Andre.
1: Bene.
0: Ciao,
1: a domani.
2: Riparte una nuova stagione per i numeri uno e sul giradischi di Anna Patti c'è un vinile fresco di stampa.
3: Potrei dire che andrà tutto bene, sbaglieremo tutto.
4: Ciao, sono Malika Ayan, vi aspetto domenica sera per ascoltare insieme Cicale ai numeri uno.
2: A 5 anni dal suo ultimo album, Malika Ayan torna con Cicale.
3: Sarebbe bello non avere memoria.
2: 10 canzoni frutto di un lavoro eclettico e raffinato.
3: Immagina.
2: Riapre il salotto dei numeri 1 e domenica sera alle 21 c'è Malika Ayan con il suo nuovo album Cicale.
3: Prima o poi finirà, o è finita ma non ricordo.
2: Perché la storia della musica italiana è solo su Radio Latte Miele.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Willy Peyote, live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.

0: il tuo shopping.
1: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: Vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche. Finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
3: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
4: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
5: Latte e miele.
6: Solo che pensavo quanto è inutile far neticare e credere.
7: Sta per cominciare un nuovo pomeriggio insieme in questo mercoledì 23 settembre. Tra poco comincia Arena, ma come sempre cominciamo con la musica e cominciamo con il nostro grande viaggio nella storia della musica italiana. Ripartiamo dagli anni 60 con Fabrizio De André.

mercoledì 23 settembre 2026. Ciao a tutti, io sono Doug, anche oggi vi accompagno nel magico mondo di In regia con me c'è Simo la mattina. Ciao Simo, buon pomeriggio anche a te. Un bacino anche a te, a tutte le amiche e gli amici all'ascolto in questo pomeriggio di mercoledì 23 settembre. Questa è Arena Latte 1000, la vostra casa pomeridiana dove potete venire a rilassarvi. Ascoltiamo tanta bella musica insieme, chiacchieriamo moltissimo al 335-787-1910. Ed oggi ve la... no dai, non glielo dico subito oggi l'argomento. Aspettiamo un attimo, perché comunque è una cosa che forse va un po' meditata, vogliamo dobbiamo un po' farla decantare come se fosse un bel vino o come se fosse un buon libro. Vediamo, una delle due, dai, una delle due, o vino o libro, non ho ancora deciso, no, dai, in realtà ho deciso. 335-787-1910, come sempre questo è il numero per i vostri messaggi su WhatsApp, e che, come sempre, leggiamo, vi ascoltiamo, se mandate un vocale lo mettiamo come sempre in onda, se mandate un messaggio scritto invece anche quello sarà sempre il benvenuto. Adesso una bella canzone degli anni 90, questa è proprio bella, bella, bella. Sono gli 883 e questa è Nessun Rimpianto.

0: comincia benissimo questo pomeriggio insieme con anche gli 883 e Nessun Rimpianto su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, di nuovo benvenuti ad Arena. Abbiamo appena aperto, la Claire l'abbiamo tirata su da pochissimo, quindi venite avanti che c'è posto, potete mettervi come sempre dove preferite, qua, vicino a me, vicino a Simo, dove volete, assolutamente. Spazio libero a tutti. 335-787-1910, come sempre parto facendovi una domanda, ma dandovi anche qual è la mia risposta. Oggi con voi mi piacerebbe parlare di libri, il magico mondo dei libri, quel oggetto fantastico, insostituibile, bellissimo, che ci accompagna da sempre. Secoli e secoli non hanno mai cambiato il modo in cui si fa i libri, perché è perfetto così. Quindi qual è il vostro libro preferito? Al 335-787-1910 parto io? Parto io. E il mio libro preferito è Cent'anni di solitudine di Márquez. Libro bellissimo, se non l'avete ancora letto, leggetelo. È un po' complicato per tenere storia di tutta la traccia di questa famiglia protagonista del libro, però devo dire la verità, uno di quei libri che mi piace rileggere quando, magari sapete, quando non c'ho niente da leggere, ma sì, dai, leggo questo. Ecco, uno di quelli. Un altro che metto dentro è Siddhartha di Hermann Hesse. Molto bello, un po' filosofico, però a me piacciono un po' quelle cose un pochettino più impegnative che ti fanno pensare. 335-787-1910, oggi insieme si parla di libri. Qual è il vostro libro preferito? Avanti coi messaggi.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
5: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapni e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66.

0: Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
1: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
2: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
3: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info, commerciale@lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
4: Latte Miele.
5: Così, così.

I primissimi anni 2000 con i 360 gradi e Fiorello e poi Non ti ho vista più su Radio Latte Miele. Stavamo parlando di libri, quali sono i vostri titoli preferiti, quelli che vi ricordate, magari un po' che non leggete, però c'è sempre un libro che uno ricorda magari con un pochettino più di piacere. 335-787-1910. Parto leggendovi questo messaggio di Massimo che dice: è un po' difficile sceglierne uno, ma se proprio devo scelgo Il nome della rosa di Umberto Eco. Grandissimo libro, bellissimo, anche il film se non l'avete mai visto guardatelo, è molto molto bello. Dice: l'ho letto 3 volte, ogni volta ci trovo qualcosa di diverso. È vero, è bello di rileggere i libri, anche questo, che poi scopri anche delle cose nuove. 335-787-1910, è il momento dello sport, c'è il 3 su 3. Iniziamo dai mondiali di ciclismo. Dal 20 al 27 settembre in Canada, a Montreal, c'è la 99esima edizione con gare Elite, Under 23 e Juniores, considerate come prove in linea. A cronometro vengono messe in palio più di 13 titoli. Per ora l'Italia è seconda nel medagliere dopo aver conquistato 1 oro nella cronostaffetta mista a squadre e 2 argenti. Passiamo alla pallavolo e agli europei maschili. Questa sera c'è il quarto di finale al Pallavela di Torino, quello tra Italia e Finlandia, che vale un posto in semifinale per una delle due nazionali. E si andrà poi alla Final Four tra il 25 e il 26 settembre sul Taraflex dell'Unipol Forum di Milano. Chiudiamo con il tennis, perché c'è un po' di apprensione negli ambienti intorno a Jannik Sinner, che non gioca da quando ha vinto a Wimbledon. Dove giocherà, quando tornerà e soprattutto quando lo rivedremo in campo? Forse già la prossima settimana a Pechino, ma non è ancora ufficialmente iscritto, o più avanti in autunno o addirittura all'inizio del 2027. Vi ricordo che aveva avuto un fastidioso problema a una gamba e proprio per questo Jannik Sinner non scende in campo da diversi mesi, ma c'è ancora molto riservo. E con questa il 3 su 3 è terminato e tornerà domani.

0: 16:01.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: musica.
1: Si chiama Kintsugi, la nuova canzone di Elisa in onda su Radio Latte e Miele in questo mercoledì pomeriggio. Ciao, benvenuti ad Arena, io sono Doug, con me in regia c'è Simo la mattina, buon pomeriggio Simo. 335-787-1910, oggi parliamo di libri e quelli che sono i vostri libri del cuore, ok? Quelli che preferite, anche se magari è un po' difficile, dai, il primo titolo che vi viene in mente. 335-787-1910, vi leggo un paio di messaggi che sono arrivati e insieme cerchiamo anche un po' di capire la trama, perché non è facilissimo, è solo il titolo magari se uno non lo conosce. Allora, Stefania ci scrive Creature di sabbia di, spero dire il nome giusto, Tahar Ben Jelloun. Allora, è un libro ambientato in Marocco, nel Marocco odierno, racconta la storia di un padre ossessionato del desiderio di avere un erede maschio dopo 7 figlie femmine. Questa è un po' la trama a grandissime linee. Grazie Stefania per averlo condiviso con noi. Poi vi leggo il messaggio di Anna, eccola qua, il libro che mi piace è il mio. Ma che bello, abbiamo anche degli autori all'ascolto. Ciao Anna, che bello che ci stai sentendo. Il mio, pubblicato nel 2010, è disponibile con il titolo Punti di vista con affetto, dedicato alla mia cara zia Caterina che mi adottò quando avevo solo 4 anni. Che bella storia Anna, davvero molto bella, e grazie per averla condivisa con noi e con tutti gli amici di Radio Latte e Miele. Poi un altro messaggio, questa volta da parte di Alice. È sempre difficile sceglierne uno, vedi che anche Alice era un po' in difficoltà, però ha fatto il titolo e dice: io direi Cuori in Atlantide di Stephen King, quindi anche un titolo bello impegnativo, uno di quei bei tomoni grossi da diverse centinaia di pagine. I vostri titoli preferiti al 335-787-1910, perché c'è una novità. Se siete abitanti di Singapore, è vero che è un po' lontano rispetto a dove ci troviamo noi, però potrebbe essere un'idea trasferirsi se vi piace leggere. Vi racconto meglio tra poco.
2: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Spot. I want it to be free!
6: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
7: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
6: Globo Sport.
7: E intanto scopri i nuovi arrivi.
6: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
8: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con 2 punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
9: L'Oktoberfest arriva alla Locanda dei Faraoni. Dal 24 al 27 settembre, 4 giorni di festa a Faraoni di Sant'Egidio alla Vibrata. Fiumi di birra direttamente da Monaco, piatti tipici e specialità locali. Stinco di maiale, würstel, arrosticini, gnocchi al goulash, brezel e tanto altro. E ogni sera musica dal vivo con Lucky Radio, Giovani Tattici Nucleari, Sere Nere e Liga Live. Venerdì e sabato dalle 23:30, DJ set fino a tarda notte. Oktoberfest alla Locanda dei Faraoni, qui come a Monaco, dal 24 al 27 settembre.
10: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
0: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
11: Da quanto tempo rimandi il controllo dal dentista? Prendersi cura del proprio sorriso può cominciare da un gesto semplice. Al Medical Center, prima visita odontoiatrica e igiene orale a soli €39,90. Un'occasione per valutare la salute di denti e gengive e ricevere indicazioni chiare dai nostri professionisti. Prenota ora nella sede Medical Center di Ascoli Piceno. Chiama il numero 0736 521202 oppure scrivici su WhatsApp al 351 74 96 181. Medical Center. La salute comincia dalla prevenzione.
12: Latte miele.
13: Si può scivolare se così si può dire. Questioni di cuore.
12: Latte miele.
14: Scivolare nel corso degli anni e non pesare sul cuore degli altri.
15: Radio Latte Miele.
12: La tua musica italiana.

La canzone di settembre che si chiama Due settimane su Radio Latte Miele. Stavamo parlando di libri, quali sono i vostri titoli preferiti, i vostri volumi, le vostre collane, le vostre saghe, insomma, quello che preferite. Al 335-787-1910 ne approfitto subito per leggervi un velocissimo messaggio da parte di Marisa, che ci dice che il suo libro preferito, ho sbagliato con film perché c'è anche il film, è Il gatto pardo di Tomasi da Lampedusa. L'ho letto per la prima volta a 20 anni ed ogni volta che lo riprendo in mano trovo qualcosa di nuovo, un vero capolavoro. E beh, il bello dei libri è proprio questo, che poi li rileggi e scopri delle cose nuove. E stanno scoprendo proprio delle novità gli amici che abitano a Singapore. Conoscete Singapore? Piccolissimo stato asiatico, una città-stato, una delle più ricche al mondo, dove il governo centrale della città di Singapore ha pensato una cosa: i nostri cittadini devono smetterla di andare in giro col telefono lì sempre a scrollare sui social. Ma che te scrolli, ma che guardi, smettila, prendi in mano un bel libro. Non hanno fatto però una di quelle classiche campagne per invogliare la gente a leggere, o hanno messo in giro degli sconti per fare in modo che le persone comprassero i libri. No, hanno avuto un'altra idea, ma ve la racconto tra pochissimo. Intanto ritroviamo una bella canzone, questa è proprio una novità, loro sono le Bambole di Pezza, abbiamo imparato a conoscerle a Sanremo, ma i loro fan le conoscono già da diverso tempo. Questa è la loro nuova canzone, nel mese di settembre esce una canzone che si chiama Settembre.

Si chiama Settembre, la nuova canzone delle Bambole di Pezza, in onda su Radio Latte Miele al 335-787-1910. Intanto insieme a voi stiamo parlando di libri. Quali sono i vostri titoli preferiti? I romanzi, i gialli o anche i saggi che preferite leggere, che più avete amato? Magari un po' vi hanno cambiato anche la vita. Al 335-787-1910 vi leggo anche un bel messaggio da parte di Giulia. Il mio libro preferito è Norwegian Wood di Murakami, un autore giapponese molto bravo e uno dei più quotati in assoluto. Dice: l'ho letto in un periodo difficile e mi ha tenuto compagnia, e ogni tanto quando ho bisogno di quella malinconia buona lo riprendo in mano. Bella, è un bellissimo libro tra l'altro, se non l'avete mai letto ve lo consiglio. Vi deve un po' piacere quella roba un po' chiaramente giapponese, certo, ma anche un po' sognante, se vogliamo, come atmosfera. Bel libro, grazie Giulia per avercelo consigliato. Stavamo parlando proprio di questo, di ritornare a leggere, e la città di Singapore si sta impegnando tantissimo proprio per aiutare i cittadini a tornare a riprendere un libro in mano. Ma non lo stanno facendo con le classiche campagne pubblicitarie, lo stanno facendo con delle cose concrete, un'iniziativa veramente molto solida che aiuterebbe, secondo loro, i cittadini a mollare il telefono e prendere in mano invece un bel libro. Si chiama Read Singapore, Leggi Singapore, è una campagna che premia con delle ricompense piccole, perché si tratta di piccolissimi montepremi, però danno veramente dei soldi se leggi. C'è un'app a cui ti puoi iscrivere, se dichiari di aver letto almeno 15 minuti al giorno ti vengono consegnati delle monete virtuali. Al raggiungimento di una certa soglia di monete ti viene consegnato un dollaro di Singapore, che vuol dire circa 80-70 centesimi. Insomma, non stiamo parlando di cifre inimmaginabili, piccolissime ricompense, però che comunque, come questo sistema di gioco e di premiazioni, ti dovrebbero un po' invogliare a riprendere in mano un libro. Magari con una piccola impegno, un piccolissimo impegno di 15 minuti al giorno, riesci magari a reinserire questa cosa che fa benissimo, e lo ricordiamo sempre, nelle tue attività quotidiane. Ecco, potrebbe essere anche una bella idea per i nostri ragazzi, magari alle superiori gli dai la mancetta in cambio di aver letto un libro. Però bisogna fare il riassunto, perché noi vogliamo essere sicuri che hai capito tutto, il messaggio giusto, mi raccomando.

0: riparte una nuova stagione per i numeri uno. E sul giradischi di Anna Patti c'è un vinile fresco di stampa.
1: Potrei dire che andrà tutto bene, sbaglieremo tutto.
2: Ciao, sono Malika Ayane. Vi aspetto domenica sera per ascoltare insieme Cicale ai numeri uno.
0: A 5 anni dal suo ultimo album, Malika Ayane torna con Cicale.
1: Sarebbe bello.
0: 10 canzoni frutto di un lavoro eclettico e raffinato.
1: Immagina.
0: Riapre il salotto dei numeri 1 e domenica sera alle 21 c'è Malika Ayane con il suo nuovo album Cicale.
1: Prima o poi finirà, o è finita ma non ricordo.
0: Perché la storia della musica italiana è solo su Radio Latte Miele.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Taglio fresco Citterio dal 1878, sa di felicità.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Spot.
4: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
5: Offerte Giorgio Mare fino al 30 settembre. Gamberi sgusciati, grandi, 18,75 euro al chilo. Filetto o porzioni di merluzzo o brosme, 14,35 euro al chilo.
6: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
5: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
7: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
5: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulianova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
8: Latte e miele.
9: Al 335-787-1910 oggi parliamo di libri. Quali sono i vostri titoli preferiti? Ce ne basta uno. Mandate tutti i messaggi che volete, ma c'è anche la musica italiana. Ripartiamo col viaggio e con Luca Barbarossa.

Ron, non abbiamo bisogno di parole su Radio Latte Miele in questa bella canzone che ci ha riportato negli anni 90. Siete su Radio Latte Miele, ciao a tutti, questa è Arena. Anche oggi insieme ancora per un'ora fino alle 17.30 c'è Simo La Mattina in regia. Ciao Simo, buon pomeriggio a te. E io sono Doug. Oggi si parla di libri anche al 335-787-1910. Qual è il vostro titolo preferito? Un romanzo, un saggio, quello che volete. Come sempre vale tutto ad Arena. E vi leggo questo messaggio che arriva dalla Francia, da parte di Luca. Per me il mio libro preferito è Il Leone di Kessel. Non lo conosco, ma adesso giuro che mi informo, perché è un libro, un messaggio che è arrivato pochissimo tempo fa, quindi adesso mi informo e vi dico qualcosa di più. A proposito di libri, c'era una volta una sorta di piccola cricca, di solito era così: mamme il pomeriggio che si trovavano a casa di una delle loro compagne con lo pretesto di parlare di libri, soprattutto tanto gossip e tanto vino bianco. Erano quelli che una volta si chiamavano i club del libro. È sempre stata una cosa che un po' ha fatto parte della nostra memoria, anche grazie a film, telefilm che in più occasioni li hanno ritratti proprio in questo modo. Cioè sì, c'è il libro, c'è sempre il pretesto del libro, ma in realtà il vero motivo per cui ci si trova è proprio per fare due chiacchiere. Ecco, grazie ai social, paradossalmente, proprio i club del libro nel corso degli ultimi anni sono tornati di gran moda. Tra poco vi racconto di più. Intanto però oggi, mercoledì 23 settembre, è una giornata molto particolare, perché è il primo compleanno senza Gino Paoli. Oggi lo stiamo ricordando con tante canzoni nel corso della nostra giornata qui su Radio Latte Miele, e anche ad Arena c'è una bella canzone da riascoltare. Ritorniamo per un attimo negli anni 80 con questa canzone del 1985, Una lunga storia d'amore. Quando...

0: Una delle tante meravigliose poesie scritte da Gino Paoli in questa canzone degli anni Ottanta, Una lunga storia d'amore su Radio Latte e Miele. Parlavamo di libri, intanto mi sono informato sul famoso Il leone di Kessel, ignorante io, ammetto la mia ignoranza, da parte di questo messaggio di Luca dalla Francia, che ho scoperto che è un libro degli anni 50, racconta la straordinaria amicizia tra una bambina e un leone nella savana africana. Se non mi ricordo male, ne hanno poi tratto anche un film, però insomma mi informerò meglio. Sì, ecco, ah sì, c'è proprio un film degli anni 60, del 62. Deve essere un bel libro, grazie Luca per avercelo consigliato. Ecco, il club del libro fa proprio questo: insieme si decide un titolo, magari qualcosa che non ha mai letto nessuno del club, o un consiglio da parte di uno dei partecipanti a queste piccole riunioni, e si legge un libro tutti insieme. Ci si trova una volta alla settimana e si cerca di capire a che punto si è arrivati, e poi si arriva a una conclusione, a anche fare un po' trarre delle conclusioni, no? Ci è piaciuto, non ci è piaciuto, cosa abbiamo imparato da questo libro, eccetera, in questi club del libro che stanno tornando di moda soprattutto tra i più giovani. Millennial, generazione Z sono i più interessati ad entrare in contatto con un club del libro, proprio per cercare di togliersi dalle troppe informazioni che arrivano grazie ai telefoni, a questo grande sovraccarico di a volte inutili nozioni che ci vengono regalate più o meno ogni giorno. Il totale opposto rispetto ai classici algoritmi. Però non è più solo vino e pettegolezzi, il club del libro non ci si ritrova più solo a casa di qualcuno, ma si cerca di unire più interessi all'interno della stessa sessione. Quindi esistono i club del libro tutti in silenzio, quindi ognuno ci si trova e si legge in silenzio, mi raccomando, i cellulari vanno lasciati da parte. Ci sono i running book club, cioè si corre a passo ovviamente molto moderato e si chiacchiera dei libri che si hanno letto. Ci sono quelli dedicati solo al cammino, sempre per fare una cosa magari un po' più alla portata di tutti. Quindi vedete che alla fine basta volerlo e i libri li si trova ovunque, anche quando si corre.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
3: Ma è peanut butter fiorentini. Irresistibile.
5: Dammi qua.
6: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
7: Persiste una circolazione instabile al sud, con disturbi sulle isole maggiori, tempo stabile sul resto dell'Italia. Nel corso del pomeriggio rovesci potranno ancora interessare la Sardegna e la Sicilia, specie i settori meridionali, altrove il sole sarà prevalente. In serata nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori, quadro meteorologico dunque tranquillo sostanzialmente su tutto il paese, lieve calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: tempo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Vuoi imparare cosa fare davvero in una situazione di emergenza? La Croce Bianca Val Vibrata, in collaborazione con il 118 di Teramo, organizza il 32esimo corso pratico di primo soccorso ed educazione sanitaria di base. Si parte martedì 6 ottobre alle 20.30 presso la sala consiliare del comune di Sant'Egidio alla Vibrata. Il corso è aperto a tutti con una quota di soli 10 euro. Lezioni con medici, operatori del 118 ed istruttori qualificati. Iscriviti anche tu. Informazioni al numero 0861 84 29 84.
3: Nuova stagione, nuovo stile Reign. Scopri il nuovo spaccio aziendale Reign. Abbigliamento uomo e donna, jeans, t-shirt e felpe con tutta la qualità del Made in Italy a prezzi sorprendenti. Rinnova il tuo look e vieni a trovarci in Viale Abruzzi 29B a Maltignano, Ascoli Piceno. Aperti dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Reign, Made in Italy. Entri e risparmi, esci e ti ammiri. Info 0736 49 80 01.
4: Latte e miele.

0: Calcutta con Paracetamolo su Radio Latte e Miele. Bello ritrovare anche queste canzoni un pochettino più recenti. Siamo tornati nel 2018 grazie a questo brano. Al 335-787-1910 oggi si parla di libri, soprattutto i vostri libri preferiti, quelli che vi fanno ancora battere il cuore quando magari ne sentite parlare. Vi leggo questo bel messaggio da parte di Michela che dice: il mio libro preferito è Le Sette Sorelle di Lucinda Riley. Mi piace molto perché è una saga familiare molto ricca di mistero, storie e viaggi, capace di trasportare il lettore in giro per il mondo alla scoperta delle origini delle protagoniste. Bel libro, mi è venuta voglia di leggerlo perché sembra veramente molto interessante. Un po' questo è il nostro tema delle due ore di Arena di oggi: qual è il vostro titolo preferito, il vostro libro preferito, quello che ancora oggi vi fa un po' battere il cuore. Può essere anche l'ultimo, volendo trovarne uno più recente, magari è un po' che non leggete, c'è quel libro che alle superiori ancora vi ricordate, no? C'è grande classico, alle superiori ti costringono col forcone a leggere. Ecco, magari questa abitudine, una volta che smette di essere un obbligo, può diventare un piacere. Non per tutti, non per tutti. Ovviamente ognuno è libero di fare quello che vuole, come ad esempio il nostro amico Fabio dice: sto per dire una cosa impopolare. Io non leggo da anni. Fabio, non è difficile riuscire a riprendere il ritmo, è molto difficile. L'ultimo vero libro finito è stato alle superiori, però ascolto un sacco di audiolibri. Va bene, dai, va bene. L'importante è comunque avere un punto di contatto proprio con col mondo della letteratura, della fantasia, che come sempre ci trasporta, in grado di farci aprire la mente da tantissimi punti di vista diversi. 335-787-1910, qual è il vostro libro preferito?
1: Arena Latte Miele.

0: per te.
1: Ligabue è la sua ultima canzone, Qualcosa per te, in questo pomeriggio su Radio Latte Miele. C'è Arena ancora per l'ultima mezz'oretta prima di dare il cambio ed aprire la Claire di Open Bar anche oggi a partire dalle 17.30 fino alle 20. Ciao, io sono Doug, con me in regia c'è Simo la mattina. Ciao Simo, buongiorno e buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto. 335-787-1910 è questo il numero per i vostri messaggi su WhatsApp. Ne stiamo raccogliendo veramente tanti, stiamo parlando di libri, quali sono i vostri titoli preferiti, quelli che rileggereste quasi all'infinito. Un po' il bello è quello, anche se dici ma sì dai, prima o poi lo rileggerò, e poi invece rimane lì. Ad esempio vi leggo il messaggio di Chiara, a cui mi unisco perché lei cita Harry Potter e tutta la saga di Harry Potter, bellissima, anch'io l'ho letta, penso di avere quasi tutte le prime versioni, cioè la prima stampa italiana penso di averla quasi tutte, perché appena uscivano me li facevo comprare dai miei genitori. Il messaggio di Chiara dice: lo so che sembra una risposta un po' da ragazzina, ma per me è stato un libro che mi ha fatto innamorare della lettura e ancora oggi lo leggo anche a mio figlio. Bello, è giusto, beh, dai, è proprio questo il bello. Vi leggo un altro messaggio da parte di Renzo, qua andiamo un po' più sui classici. Io dico Se questo è un uomo di Primo Levi, libro molto importante, molto pesante, una storia assolutamente da raccontare. Dice: andrebbe fatto leggere a scuola ogni anno, non solo una volta, è uno di quei libri che non si dimentica. A proposito di questi libri tanto tanto tanto famosi, è uscita da poco anche la classifica dei libri su cui la gente mente di aver letto. Perché tu dici: ma l'hai letto questo libro? Sì, quando in realtà ovviamente ma va, figurati, ma che ne so io. C'è la classifica, tra poco.
2: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Beh, andava già bene, no?

0: un'ondata di felicità.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
3: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
4: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati arricciati Miss Globo a solo 34,99€.
3: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
4: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90€. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
3: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
5: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
6: Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti @startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
7: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
8: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335 5793 012, 335 5793 012.
9: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.
10: Latte Miele.

0: latte e miele. Questa nostra stupida
1: canzone d'amore. Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con Dedica su Radio Latte e Miele in questo mercoledì pomeriggio, dove parliamo di libri, dei vostri titoli preferiti al 335-787-1910. Però l'importante, il patto è uno: che li abbiate letti per davvero. Mica mi direte delle bugie, no? Nessuna pressione, ovviamente. Però ci sono dei momenti in cui, quando ti viene fatta questa domanda, qual è il tuo libro preferito, è un momento di grande pressione. Perché può essere magari un primo appuntamento, un colloquio di lavoro, un momento importante della nostra vita. Allora gli dici: porca miseria, adesso che gli dico? Non mi viene in mente niente. Dai, diciamo 1984 di Orwell. Bello, bellissimo, l'avessi letto. Beh, invece no, non l'ho mai letto. Questo è uno dei tanti tanti casi in cui qualcuno mente a riguardo dei libri che ha nel proprio curriculum letterario, e succede proprio nei momenti in cui uno sente più pressione, e cioè colloqui di lavoro, primi appuntamenti. I più inclini a mentire, indovinate chi sono? Gli uomini, ovvio, come sempre, no? Grande classico dell'uomo un po' bugiardino, anche in fatto di letteratura. Ecco, è emerso tutto questo nel corso di una giornata internazionale dedicata alla lettura di ormai quasi una decina di anni fa, in cui proprio grazie a un sondaggio hanno cercato di capire quali sono proprio i titoli su cui si mente di più. Ve lo dico tra poco, prima c'è il disco Latte e Miele di questa settimana.

0: Bella vita. Ariete insieme ad Angelina Mango, disco latte miele di questa settimana con Che bella vita e che bella storia troviamo all'interno dei nostri libri preferiti. Alcuni tra i più famosi al mondo sono veramente bellissimi e da leggere almeno una volta. Però dobbiamo leggerli, non dobbiamo mentire sul fatto di averli letti o meno. Sono tantissimi i titoli su cui si mente di più. Vi dico qualche titolo, vediamo se l'avete letto, ok? Allora, abbiamo un 16% che mente sull'aver letto Madame Bovary di Flaubert. Grande libro, grande classico. Il 24%, quindi addirittura un quarto degli intervistati, dice ma non ha letto la Bibbia. Lo dice e basta, vabbè, qualcosa magari qua e là non lo sappiamo. Su quello si può, è più facile. Un titolo recente, ad esempio, uscito al cinema quest'estate, Ulisse. Anche quello si dice di averlo letto, ma in realtà non è vero. Un altro grande titolo, questo è un po' più mappazzone, però vabbè, del resto è Guerra e Pace di Tolstoi, quindi anche quello lì decisamente più impegnativo. Altro grande titolo su cui si mente e mente il 42% degli intervistati è proprio 1984 di Orwell. Però c'è un titolo che proprio surclassa tutti gli altri, che è il più sbugiardato dei libri al mondo, ed è Il Signore degli Anelli di Tolkien. E perché dici la gente mente? Ma perché un po' almeno c'è stato il film e puoi far finta di sapere qualcosa. Basta che ti ricordi almeno di aver visto il film, perché sennò veramente sei punto e a capo. Cari amiche e cari amici, quindi se proprio dovete mentire su un libro che non avete letto, per favore almeno scegliete un film, un libro che ha la versione film, così almeno non fate proprio la figura del perepe qua qua qua qua perepe.
1: La mia domanda è, ma secondo voi se ne accorge qualcuno che è un altro pezzo che fa

0: Arena Latte Miele sta per chiudere, ma se chiude qualcuno apre qualcun altro. C'è Open Bar con Francesco Bianco e Alessandra Tropiano. Buonasera ragazzi.
1: Abbiamo le chiavi del bar, siamo pronti ad aprire.
0: Avete fatto i rifornimenti?
1: Sì.
0: La cambusa è piena?
1: La cambusa è a posto.
2: Benissimo. Tu che alcolici preferisci?
0: Solitamente la birra, sono molto standard. Se no qualche drink.
2: Sei di periferia.
0: Esatto, sì. Se no qualche drink, ma raramente.
2: Tu Alessandra?
1: Ma io per la birretta sì, sono sempre una grande fan di birrette e due patatine da sgranocchiare, ma adesso che arriva l'autunno magari ci concediamo anche qualcosa di un po' più elaborato, non lo
0: va
1: so
0: bene.
1: Ci devo pensare.
2: Io vino.
0: Vino, certo, sempre buono.
2: Vino.
0: Con gli ascoltatori abbiamo chiacchierato molto di libri e dei titoli preferiti dai nostri ascoltatori, sono venuti fuori dei bei romanzi. Voi avete qualcosa da consigliare?
2: Io ne leggo tantissimissimi. Proprio il preferito, forse sai che il Conte di Montecristo di Dumas, che mi è piaciuto tantissimissimo.
0: Ecco, quello mi manca.
2: No, lei è una cosa pazzesca, cioè è tutto, c'è tutto.
0: C'è tutto.
2: C'è tutto dentro, c'è tutto. Meraviglioso.
1: Ale? Io devo dirti che quest'estate al mare ho letto Le Otto Montagne, anche per sentirmi
0: famoso,
1: in montagna.
0: Certo, sì.
1: Mi è piaciuto molto di più il libro del film.
0: Ah, bene.
2: Premio Strega, ricordiamolo.
0: Come sempre è meglio il libro del film.
2: Dipende.
0: Grande
2: si
0: classico.
2: Dice che da brutti libri si fanno bei film, bei libri si fanno brutti film.
0: Ok, va bene. Allora dobbiamo trovare un brutto libro, ma non possiamo
2: per poter fare un film.
0: Per poter fare un bel film. Esatto. Grazie ragazzi, vi lascio alla vostra serata. Io torno domani alle 15:30. Grazie a Simo la mattina in regia. A domani, ciao.
1: Ciao.
3: Riparte una nuova stagione per i numeri uno e sul giradischi di Anna Patti c'è un vinile fresco di stampa.
4: Potrei dire che andrà tutto bene, sbaglieremo tutto.
5: Ciao, sono Malika Ayane, vi aspetto domenica sera per ascoltare insieme Cicale ai numeri 1.
3: A 5 anni dal suo ultimo album, Malika Ayane torna con Cicale.
4: Sarebbe bello non avere memoria.
3: 10 canzoni frutto di un lavoro eclettico e raffinato.
4: Immagina.
3: Riapre il salotto dei numeri 1 e domenica sera alle 21 c'è Malika Ayane con il suo nuovo album Cicale.
4: Prima o poi finirà. È finita ma non ricordo.
3: Perché la storia della musica italiana è solo su Radio Latte Miele. Rumore Beam Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebeamfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. Rumorebeamfestival.it. Il contest è dedicato a Raffaella Carrà, media partner Radio Latte Miele.
6: Se devi trovare un posto per le N.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
7: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere.

0: nostri radioascoltatori e bentrovati a questa nuova puntata di Racconti d'Europa, storie di giovani europei, in compagnia di Marisa Celani dello Europe Direct Regione Marche. Ciao Marisa, allora quale argomento ci proponi quest'oggi?
1: E un saluto a quanti ci stanno ascoltando. Oggi vorremmo parlarvi di un'altra interessante iniziativa della Commissione Europea dedicata ai giovani, che si chiama Juvenes Translatores. E per spiegare di cosa si tratta abbiamo di nuovo invitato il dottor Vito Borrelli della rappresentanza in Italia della Commissione Europea.
0: Dottor Borrelli, dunque, bentornato ai microfoni di Radio Latte e Miele e ovviamente grazie per la sua disponibilità. Due settimane fa abbiamo parlato della giornata europea delle lingue, ora ci spieghi invece che cos'è questa iniziativa?
2: Sì, grazie innanzitutto dell'invito, fa piacere essere di nuovo con voi. E riguardo a Juvenes Translatores, è un'espressione latina che significa giovani traduttori ed è un concorso che la Commissione Europea organizza ogni anno per gli studenti delle scuole secondarie e quest'anno raggiunge tra l'altro un traguardo davvero speciale, la 20ª edizione dei Juvenes Translatores, che è nato nel 2007 con un'idea molto semplice, quella di invitare i ragazzi a mettersi alla prova con le lingue e a scoprire il mondo della traduzione. Ma dietro questo concorso c'è anche un messaggio più ampio che riguarda uno dei valori fondamentali dell'Unione Europea, cioè la diversità linguistica. In Europa infatti abbiamo 24 lingue ufficiali e ciascuna rappresenta una storia e una cultura. La traduzione quindi ci permette di trasformare queste diversità in opportunità. Pensiamo anche alla Commissione Europea che ogni giorno traduce migliaia di documenti per permettere ai cittadini di conoscere le politiche della propria lingua. Ed ecco perché anche Juvenes Translatores non è soltanto una gara, ma serve per aprire porte e diventare magari da grandi anche traduttori.
0: Ebbene, ma perché la Commissione Europea ha creato questo concorso, ma soprattutto quali sono i suoi obiettivi e che aspettative può dare questa iniziativa a chi volesse partecipare?
2: Innanzitutto bisogna ricordare che la partecipazione si rivolge proprio agli studenti delle scuole secondarie, quest'anno quelli nati nel 2009. E una cosa importante è che non sono i ragazzi a iscriversi direttamente, ma sono le scuole che devono registrarsi al concorso. Le scuole selezionate potranno scegliere da 2 a 5 studenti che partecipano alla prova di traduzione, che si svolgerà online il 26 novembre e durerà 2 ore, durante i quali i ragazzi potranno scegliere un testo da tradurre tra le 24 lingue ufficiali dell'Unione Europea. Quindi l'obiettivo è quello proprio di mettersi alla prova e di provare a vedere se si può aspirare a diventare traduttori, se si ha la stoffa, se si hanno le capacità per farlo. È un po' un gioco, è un concorso in cui si mettono alla prova le proprie capacità di tradurre. C'è ancora tempo perché le iscrizioni delle scuole sono aperte fino al 12 ottobre.
0: Bene, allora ci dica come si può fare per candidarsi a questa iniziativa.
2: Sì, diciamo come avevo accennato prima che non sono gli studenti che si presentano a questo concorso, ma sono le loro scuole che li devono candidare. Ogni scuola può scegliere da 2 a 5 studenti che parteciperanno alla prova di traduzione. Questo lo si fa iscrivendosi sul sito della Commissione Europea entro il 12 ottobre. E alla fine, dato che in Italia ci sono moltissime candidature, non tutte le scuole saranno scelte, sarà un'estrazione a sorte e le scuole che saranno scelte potranno presentare i loro studenti. Alla fine ci saranno 27 vincitori, uno per ciascuno Stato membro, che saranno invitati a Bruxelles nella primavera del 27 per una visita di 3 giorni con viaggio e soggiorno a carico della Commissione Europea.
0: Grazie dunque a Marisa Celani, ma soprattutto grazie al dottor Borrelli per essere intervenuto in questa puntata. Ovviamente noi salutiamo tutti coloro che ci hanno seguito e quali diamo appuntamento come di consueto a mercoledì prossimo per la replica di questa puntata e a tra 2 settimane per una nuova puntata di Racconti d'Europa, storie di giovani europei. Spot.
3: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi di SNI, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
4: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
5: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
6: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
7: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
8: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
9: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante
10: Ristorante Country House 3-4-3. Sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3-4-3 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
9: Ristorante 3-4-3. Dove se mangia se beve lui.
11: Latte e miele. Non so.
12: Eccoci qua, quando torniamo su Radio Latte Miele parleremo di un sacco di cose, di moda, intelligenza artificiale e tanto altro. Ora vi lasciamo a Julio Iglesias con Se mi lasci non vale, poi ci sono i ricchi e poveri con Come vorrei. A tra poco.

0: siamo partiti con un'altra giornata insieme qui con Open Bar in compagnia di Francesco Bianco. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Siamo carichi, abbiamo tantissimo di cui parlare.
1: Sì, abbastanza.
0: Dai.
1: Abbastanza carico. Io sono stato in onda anche questa mattina, quindi non mi preoccupate, non è mattina, è tardo pomeriggio, ma è un open bar, quindi chi c'è c'è all'open bar e si chiacchiera e si discute.
0: Esatto, chi c'è c'è al bancone, si discute un po' dell'attualità.
1: Assolutamente. Perché diamo, come dire, le notizie giuste per affrontare l'aperitivo. Così voi arrivate, sapete un po' le cose, anche a volte inutili, che si dicono all'aperitivo, però siete, no, il catalizzatore dell'interesse del vostro tavolo.
0: Esatto, un po' quell'argomento di conversazione insieme alle noccioline, uno spritz, c'è cioè anche per esempio la settimana della moda.
1: O Fashion Week, come la chiamano a Milano.
0: Esatto, un'altra week milanese è iniziata ed è iniziata in grandissimo stile, con degli eventi a dir poco pazzeschi.
1: Ieri hanno bloccato la città con la Vogue Party, c'erano tutti praticamente, tutta Hollywood, tutta l'Europa. C'era lei, Anna Wintour, che anche se non è più direttore di editoriale di Vogue, è ancora l'immagine del giornale.
0: E poi c'erano anche dei personaggi. No, ma ho visto delle foto di
1: costava 5.000 euro lì.
0: Beh, potevo permettermi, d'altronde dici una seratina così. No, ho visto delle foto di modelli alquanto particolari. Tu lo sai che ha sfilato anche Carlo Cracco? Sì, magari
1: lui,
0: come modello,
1: beh, lui,
0: può andare.
1: Lui c'è al ristorante in galleria, anche giusto.
0: E quindi si è fatto la passeggiata, giustamente.
1: Secondo me è sceso semplicemente giù dal ristorante e ha passeggiato. Tra l'altro è bellissimo il suo ristorante in galleria, è splendido.

0: di Irene Grande qui su Radio Latte Miele, mentre stiamo parlando di moda e della Fashion Week milanese, sì, che ha già raccolto un bel po' di stelle, possiamo dire.
1: Quasi tutte. Tra l'altro ci sono un po' di eventi che sono anche gratis, perché io vedo molta gente che viene a fare soprattutto VIP watching, che è un'attività, boh, no, ognuno fa quello che vuole nella vita, sì, ovviamente, però stanno magari 5-6 ore fuori da un albergo o da un evento per vedere la manina di
0: sì,
1: un
0: appostati
1: che saluta e se ne va, quindi grandi fan. Ci sono eventi invece che sono oggi, ad esempio a mezzogiorno e mezzo c'era la sfilata di Marras che era aperta a tutti, bastava iscriversi. C'è una mostra che io voglio vedere assolutamente sul rapporto tra Salvador Dalì e la moda a Palazzo Reale, anche lì basta iscriversi al sito ed è gratuita, quindi è un evento molto bello. C'è qualche festicciola ma poca roba, tendenzialmente quasi tutto è per invito esclusivo, anche perché ci sono personaggi particolarmente famosi, adesso ne scherziamo, sì, ma effettivamente Jennifer Lopez è andata ieri a Brera in un ristorante a sorpresa, gli hanno trovato il tavolo e non c'era,
0: guarda caso,
1: ma per cielo l'hanno trovato,
0: l'hanno fatto saltare fuori magari quello del posticino vicino al bagno che non è bellissimo, ha detto vabbè, prendiamo.
1: Però tra l'altro J-Lo che ha 56 anni ed è in una forma straordinaria, no? Si può dire, tra l'altro non mi sembra neanche troppo aiutata dal medico, dal chirurgo, mi sembra molto naturale, si è fatta il risotto alla milanese, quindi classicissimo, però quello con l'osso buco anche, quello vero vero, e poi il tiramisù, quindi la signora non solo fa ginnastica ma mangia anche molto bene.
0: E dopo tutto questo

0: Ti dirò, è andata a sfilare l'evento di Vogue la sera.
1: Senza
0: perché
1: pancia.
0: Era tra le modelle.
1: Senza pancia.
0: Okay. Così, tranquillissima.
1: Va bene, ci sono Zucchero e Chance con Aum e poi torniamo.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
8: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, sulfure, salse e solfate.
7: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango balneoterapiche e per la sordità rinogena.
8: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
7: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
9: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Terra e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Nuova stagione, nuovo stile Reign. Scopri il nuovo spaccio aziendale Reign. Abbigliamento uomo e donna, jeans, t-shirt e felpe con tutta la qualità del Made in Italy a prezzi sorprendenti. Rinnova il tuo look e vieni a trovarci in Viale Abruzzi 29B a Maltignano, Ascoli Piceno. Aperti dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Reign, Made in Italy. Entri e risparmi, esci e ti ammiri. Info 0736 49 80 01.
10: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.

0: Home di Zucchero qui su Radio Latte Miele, mentre continuiamo a parlare di moda. E a proposito di grandi nomi che stanno popolando le vie milanesi per questa Fashion Week, ce n'è una che, pensa un po', ha deciso di rimanerci a Milano. Non passa solo per la settimana della moda.
1: Devo dire che in Italia c'è una flat tax per i milionari che attira molti perché pagano meno tasse, anche se adesso l'hanno aumentata un pochettino, ma è ancora molto conveniente. Lei è Naomi Campbell, che verrà a vivere a Milano.
0: E si è fatto il grande annuncio, pensa, con un post su Instagram, una foto scattata in piazza 5 giornate con l'hashtag casa, scritta in italiano, come per dire, e mo mi trasferisco, e mo vengo
1: Sono
0: qui.
1: Sono curioso di capire come verrà, come vivrà la città, perché lei è un personaggio straordinario. Famoso, vero è che Milano è abituata e non c'è grande clamore. Quando a me capita, no, che io abito in una zona molto turistica di Milano, a volte passa qualcuno molto famoso, ma nessuno lo disturba, nessuno ci parla, nessuno fa foto.
0: Si pare che abbiano proprio le loro zone, tra virgolette, in cui vivere in santa pace, come quella in cui appunto ha comprato casa. Naomi Campbell si vocifera ovviamente di una casa bellissima con un giardino incredibile.
1: Strano.
0: Su un grattacielo.
1: Avrei pensato a un mono locale da studenti. Che tra l'altro costa già parecchio anche quello, quindi vedremo se Naomi diventerà milanese. Mi piacerebbe che imparasse anche un po' di dialetto milanese. Io sono un fautore del dialetto milanese, perché se ne si parla poco, quasi niente, e allora mi piacerebbe insegnare un po' di dialetto a Naomi. Naomi, se mi stai ascoltando, vieni qui e io ti insegno.
0: Facciamo
1: un po'
0: una
1: di
0: lezione.
1: Dialetto. Assolutamente sì.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Il meraviglioso errore di Gianna Nanni. Partiamo così in questa seconda ora insieme, mercoledì 23 settembre. Francesco Bianco, Alessandra Tropiano. Siamo per parlare di intelligenza artificiale anche nella moda. Questa canzone della Nannini è uscita da pochissimo, ma è già un classico. Cioè, il meraviglioso errore è veramente bellissima. Allora, intelligenza artificiale e moda, perché anche loro hanno sfilato, cioè i robot hanno sfilato in realtà.
1: Sì. Hanno sfilato tra l'altro in galleria per il mega evento che Vogue ha organizzato appunto proprio ieri sera in Galleria Vittorio Emanuele, e sono state, diciamo, diverse le opinioni. E sta facendo un po' il giro del web una foto di Miuccia Prada e Alessandro De Michele che insomma sono rimasti, passami il termine, un po' basiti rispetto
0: a... la conosciamo tutti, Di Michele anche, però è un grandissimo couturier, lui è un grandissimo stilista.
1: Anche perché questo robot tra l'altro ha sfilato senza vestiti, quindi mettiamoci pure quella. Sì, perché faceva parte di una parte dello
0: qualcosa?
1: Show. No, era abbastanza pulito. Era un nudo alla Ken, mi piace molto il paragone. Sì, questo robot faceva parte della The Age of Intelligence, che era il quarto atto di questo evento in cui appunto si andava a celebrare poi anche il futuro, futuro di cui faranno parte, ormai lo sappiamo, anche i nostri amici o nemici robot.
0: Tra l'altro, fra poco parleremo anche del fatto che l'intelligenza artificiale, sapete che ci ucciderà, no? Sono uscite tre ipotesi per come ci ucciderà l'intelligenza artificiale, ma adesso si utilizzerà anche per votare. La sperimentazione parte dal Brasile, fra pochissimo ve ne parliamo.
2: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
7: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
8: Spot. Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Cheap controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Cheap, disponibile per Android, iOS e web. Cheap, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
9: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati? Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
8: L'Oktoberfest arriva alla Locanda dei Faraoni. Dal 24 al 27 settembre, 4 giorni di festa a Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata. Fiumi di birra direttamente da Monaco, piatti tipici e specialità locali. Stinco di maiale, würstel, arrosticini, gnocchi al goulash, brezel e tanto altro. E ogni sera musica dal vivo con Lucky Radio, Giovani Tattici Nucleari, Sere Nere e Liga Live. Venerdì e sabato dalle 23:30, DJ set fino a tarda notte. Oktoberfest alla Locanda dei Faraoni, qui come a Monaco, dal 24 al 27 settembre.
10: Latte e miele. In mezzo.
11: Letto e rumore d'amore, venderei anche il cuore. latte e miele.
12: Si può scivolare, se così si può dire, questi uniti cuori.
11: Latte e miele.
13: Scivolare nel corso degli anni e non pesare sul cuore degli altri.
14: Radio Latte e Miele.
11: La tua musica italiana.

0: c'è. Laura Pausini con Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Io mi domando, caro Francesco Bianco, ma non è che poi a una certa rimarremo soli perché non
1: nell'immenso
0: avremo
1: vuoto che
0: più
1: abbiamo
0: contatti sociali e parleremo solo con l'intelligenza artificiale?
1: È già un po' così nel mondo dei super giovani, almeno le statistiche ci raccontano questo, che spesso stanno a casa e parlano con l'intelligenza artificiale. Devo dirti che anch'io la uso spesso per lavoro, subito l'ho utilizzata, e a volte anche a me viene da salutarla, da dirle grazie. In realtà è un algoritmo, non gliene frega niente se la saluti, se non la saluti, no?
0: Però siamo comunque gentili,
1: però,
0: dai.
1: Però, ho paura, a volte la sgrido e la minaccia che funziona sempre, quando a volte mi fa degli errori veramente grossolani, dico il prossimo errore ti tradisco con un'altra intelligenza artificiale, e mi risponde no, ti prego, dammi un'altra possibilità, non farò più questo errore, come un marito.
0: È un po' geloso.
1: L'intelligenza artificiale è come un marito che se quando lo sgami ti dice che non lo farà mai più.
0: E invece poi lo rifarà. Beh, senti, no. Parlando di intelligenza artificiale, ci raccontavi prima che in Brasile si userà anche per votare.
1: Sì, perché tra meno di 2 settimane si sceglie il nuovo presidente, tra l'altro lì c'è una situazione piuttosto complessa, ma ne parliamo magari domani mattina a Wake Up. C'è una chatbot, che sono queste no, dove scrivi le cose da chiedere all'intelligenza artificiale, che vi dice chi dovete votare.
0: Ok,
1: ve lo dice lui.
0: Rispondiamo alle domande, un po' come un test?
1: Sì, è come un test, tu dici come la pensi sulla vita, sulle questioni sociali, sulle questioni internazionali, e ti dice chi è il tuo candidato da votare.
0: Niente male.
1: Ma secondo me si può fare già anche senza questa che è fatta apposta, secondo me già se lo chiedi alle piattaforme te lo dice.
0: Ecco, ti dico, finché gli chiediamo chi votare, può anche starci, io mi stupisco di quando le persone chiedono consigli medici all'intelligenza artificiale.
1: Questo è un casino.
0: Vero?
1: Sì.
2: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare lontano da me, lontano da me.
1: Quando viaggi da sola, ci sono anche Benji e Fede questa sera qui su Radio Latte e Miele. Stiamo parlando di intelligenza artificiale, di robot, insomma tutte cose, come si dice, che di cui si parla moltissimo. Tra l'altro Trump ci ha suggerito di non chiamarla più intelligenza artificiale, ma super intelligenza.
2: Perché è super ormai, ormai è super.
1: Sì, perché sapete che lui non vuole nessuna regola per l'intelligenza artificiale e quindi dice basta cambiare il nome per non avere più paura.
2: Ma insomma,
1: può essere, dai.
2: Vediamo, vediamo. Detto un po', ci inquieta un pochino, devo sì. dirti. Sai cosa mi inquietano però di più? I robot, cioè che li vedo fare cose che davvero io magari.
1: Ma poi li fanno brutti, posso
2: sì,
1: dire?
2: Sì, sono che anche spaventosi.
1: Sono
2: sì.
1: proprio brutti, sì, no? Sì. Già che ci siete, fateli carini. Sì.
2: Ma ho assistito un po' di tempo fa a queste Olimpiadi dei robot, li guardavo in TV tra i vari schermi che ci sono al telegiornale, abbiamo anche quelli collegati, insomma, con la Cina. E facevano vedere questi robot che facevano di tutto: sì, la sì, ginnastica, l'atletica.
1: E poi perché dovrebbe fare ginnastica
2: non ho idea, secondo me loro lo fanno per divertirsi, cioè sì. i cinesi lo fanno per divertirsi, per divertimento loro, esatto. E, però pare stiano diventando particolarmente forti, tant'è che a San Francisco si è tenuto il primo incontro di box tra un uomo e un robot umanoide. Protagonisti il TikToker statunitense Frankie La Penna, che ha lottato contro il modello T800 di Engine AI, che è una società cinese che sì. appunto sviluppa robot, è andata a finire male per l'umano.
1: Ma no.
2: Sì, sì, perché essendo appunto una struttura metallica, forse Frankie ha esagerato con i pugni, solo che dare pugni poi contro il metallo ci si fa male.
1: C'era quello che invece aveva corso, aveva vinto, ma poi era esploso quando era arrivato alla fine.
2: Quello che aveva corso più veloce di Bolt.
1: Della corsa, però poi era caduto e non si era più rialzato.
2: Sì, diciamo che sono ancora un po' da perfezionare, però a me fa impressione come ormai appunto li stiamo anche includendo quasi, no? Nella nostra vita.
1: Io non vedo
2: vita.
1: L'ora di avere un regista così, sì. un robot.
2: Io invece vorrei un portaborsa robot.
1: Anche
2: che pesano un po'
1: anche
2: gli
1: che pulisce casa. Vedi che ci sono un sacco di applicazioni che potrebbero esserci. Torniamo tra pochissimo e quando torniamo parleremo anche delle tre ipotesi principali secondo gli esperti. È così che moriremo.
3: Andrea, anche se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine
4: inizia sempre con un

0: Riparte una nuova stagione per i numeri uno. E sul giradischi di Anna Patti c'è un vinile fresco di stampa.
1: Potrei dirti che andrà tutto bene, sbaglieremo tutto.
2: Ciao, sono Malika Ayane. Vi aspetto domenica sera per ascoltare insieme Cicale ai numeri uno.
0: A 5 anni dal suo ultimo album, Malika Ayane torna con Cicale.
1: Sarebbe bello non avere memoria.
0: 10 canzoni frutto di un lavoro eclettico e raffinato.
1: Immagina.
0: Riapre il salotto dei numeri 1 e domenica sera alle 21 c'è Malika Ayane con il suo nuovo album Cicale.
1: Prima o poi finirà, o è finita ma non ricordo.
0: Perché la storia della musica italiana è solo su Radio Latte Miele.
3: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Spot.
2: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
1: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
2: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
2: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi. Free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
3: Offerte Giorgio Mare fino al 30 settembre. Gnocchetti vesuviani, confezione da 800 grammi, 6,90 euro a confezione. Preparato sugo allo scoglio, confezione da 800 grammi, 7,90 euro a confezione.
4: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
3: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
5: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se bevo lui.
6: Ristorante Country House 3 Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3 Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
5: Ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se bevo lui.
7: Latte e miele.

E prosegue il nostro pomeriggio, il nostro open bar qui su Radio Latte Miele. Adesso un salto indietro nel tempo con Umberto Tozzi e la sua Immensamente, e Marco Masini con Cenerentola Innamorata. A tra poco.

0: Marco Masini con Cenerentola innamorata, mentre stiamo parlando di robot e di intelligenza artificiale e come ormai sta permeando un po' le nostre vite, a tal punto da chiederci, caro Francesco, ma che fine faremo?
1: L'apocalisse!
0: Eccoci!
1: L'Armageddon sta arrivando! No, in realtà se ne sta parlando molto perché effettivamente hanno capito di aver un po' esagerato, anche se io non mi fido di quelli che hanno sviluppato l'intelligenza artificiale. Ti dicono, ah, può essere pericolosissima, ma tu l'hai fatto!
0: Sì, e poi continuano a lavorarci, cioè se ne è dimesso uno da Anthropic, sì, no? Il famoso caso di Jack Box.
1: Comunque,
0: gli altri ci sono.
1: Allora, non sappiamo esattamente proprio il motivo per cui ci ammazzeranno, ma c'è una teoria, ce ne sono tre di ipotesi, ma la teoria che si chiama Paperclip Maximizer ed è molto interessante perché in pratica non è cattiveria, ma in pratica per raggiungere il suo obiettivo, siccome non ha una morale, non ha un cuore, no?
0: Certo.
1: Se c'è un essere umano che impedisce quell'obiettivo, lo elimina.
0: Ottimo.
1: No? Nel senso, ma anche per compiti banali, no? Magari deve semplicemente spostare la macchina, tu sei in mezzo, quindi sei un ostacolo.
0: Ti faccio sotto?
1: Elimina l'ostacolo.
0: Okay.
1: Semplicemente. Questo potrebbe essere davvero un pericolo, perché puoi immaginare, no? Se non è programmato molto bene. Un'altra regola, un'altra ipotesi è quella che potrebbero improvvisamente utilizzare armi di distruzione di massa, perché sai che sono collegate anche a internet, però
0: certo,
1: attenzione, ci sono sistemi di sicurezza massimi, quindi sarà molto complicato, però non impossibile per l'intelligenza artificiale. Un'altra è invece, come dire, che attraverso la disinformazione, come dire, farà in modo che la stessa umanità si autoelimina, perché, come dire, potrebbe fingere un attacco russo contro gli Stati Uniti, gli Stati Uniti
0: rispondere, gli uni contro gli altri,
1: rispondere immediatamente, anche se non è vero. Magari Vladimir Putin è distratto, l'intelligenza artificiale finge di essere Putin e Trump attacca la Russia e viceversa. Quindi sono questi i tre pericoli principali dell'intelligenza artificiale.
0: Ok, ora ho un po' di paura, ma smorziamo con Gino Paoli. Oggi sarebbe stato il suo compleanno,
2: 92,
0: per fargli gli auguri qui su Radio Latte e Miele, una canzone all'ora, questa poi è splendida.

0: Noi avrei potuto cantarla insieme. Questa mattina in radio l'abbiamo sentita, una canzone veramente strappacuore. Ti volevo chiedere una cosa, Alessandra, se sei d'accordo con me con questo quiz. Vedo che spesso i personaggi famosi hanno storie d'amore, no?
1: Sì.
0: Poi si lasciano, no? E sono disperati.
1: Con anche molta facilità.
0: Sono però disperati. E dopo tre giorni sono fidanzati di nuovo. E mi chiedevo, ma solo io ci metto 4-5 anni a superare, no, una fine di una storia d'amore?
1: Ma sai che secondo me, proprio tra i personaggi famosi, da un lato è amore, dall'altro secondo me è marketing. Cioè io sono convinta che molte coppie di personaggi famosi stiano insieme più per hype rispetto al perché si piacciono davvero. Poi Dici. Sono una brutta persona io, quindi vedo sempre un po' al lato negativo. Però
0: mi colpisce che io, che sono una persona normale, ci metto anni, no, a superare una storia d'amore. Non vuoi più vedere nessuno per secoli, vuoi rinchiuderti in casa. Questi dopo tre giorni, sì, adesso dico Belen semplicemente perché è uscita la notizia, sapete che lei ha avuto tre fidanzati in tre mesi diversi.
1: Cambiava come vestiti.
0: Che va benissimo, io sono un fan delle persone che si sentono libere. Però, innamorata finisce, forse anche per questo che non sta.
1: Non è che poi col tempo ci prendi un po' la mano? Cioè ci fai il callo e quindi la patisci meno? Non lo so.
0: O come mi diceva una mia ex direttrice di giornale, diceva: loro superano.
1: Ok.
0: Loro superano. Io.
1: Noi no.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle due isole maggiori. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà prevalente, anche se un nucleo di aria fresca andrà avvicinandosi all'Italia. In giornata situazione quasi invariata, ma saranno possibili dei rovesci sul Triveneto, specialmente sui rilievi. Un po' instabile anche al centro e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Vuoi imparare cosa fare davvero in una situazione di emergenza? La Croce Bianca Val Vibrata, in collaborazione con il 118 di Teramo, organizza il 32esimo corso pratico di primo soccorso ed educazione sanitaria di base. Si parte martedì 6 ottobre alle 20:30 presso la sala consiliare del comune di Sant'Egidio alla Vibrata. Il corso è aperto a tutti con una quota di soli 10 euro. Lezioni con medici, operatori del 118 ed istruttori qualificati. Iscriviti anche tu. Informazioni al numero 0861 84 29 84.
8: Il nostro corpo ci accompagna ogni giorno. Quando il dolore o una difficoltà ne limitano i movimenti, è importante affidarsi al percorso giusto. Al Medical Center trovi fisioterapia tradizionale e strumentale, osteopatia e osteopatia pediatrica, ginnastica posturale, riabilitazione del pavimento pelvico e trattamenti di fisioestetica. Dalla valutazione iniziale al recupero funzionale, i nostri professionisti costruiscono un percorso dedicato alle tue necessità. Prenota al numero 0861 17 51 396 o su WhatsApp al 351 46 90 369. Medical Center Tortoreto. Il movimento è benessere.
9: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapni e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
7: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio

0: 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulianova Paese, Corso Garibaldi 17. Telefono 335-5793-012. 335-5793-012.
1: Latte e miele.

0: Subito sfortuna di Fulminacci, mentre parlavamo di coppie, sì, coppie che scoppiano, che si riaccoppiano,
1: o che si accoppiano,
0: o che si accoppiano. Mm. Ecco, a proposito di coppie famose, a me viene in mente questo matrimonio a pagamento incredibile che ha suscitato anche un po' di
1: che
0: polemica,
1: bello,
0: anche da parte della sottoscritta, ti devo dire, di me contro te,
2: perché non volevi, perché
0: ma non mi è piaciuta l'idea di dover
1: non
0: far pagare
1: trovato
0: il biglietto
1: non hai
0: matrimonio.
1: Trovato il biglietto, è per questo che ce l'hai con loro. Io devo dire che sono un fan
0: così,
1: sì,
0: appassionato,
1: no,
0: sì?
1: Non lo so perché un po' me ne vergogno, perché
0: ti
1: ho
0: prendono
1: una certa età, però se capito su un loro video io non ce la faccio a non vederli 10 poi 15.
0: Ma allora
1: 20,
0: secondo me il loro successo
1: 30
0: è proprio questo, cioè riescono a catturare e a,
1: sì, ma i bambini, io ho 80 anni,
0: ma che ne sai che magari tanti genitori mentre i figli guardano i miei contro te sono appassionati anche loro.
1: Comunque secondo me è una bella idea, invece di avere di mettere l'IBAN sull'invito, loro ti fanno pagare direttamente il biglietto, sì, e tu non devi neanche pensarci,
0: ecco,
1: no?
0: Vedi?
1: È più comodo, secondo me è più comodo, assolutamente. Solo che hanno messo offline il sito.
0: Ecco, cos'è successo?
1: Perché Consumerismo, che è un'associazione no profit, ha sostenuto, forse con correttezza, che non si capisce bene quando loro fanno pubblicità o no. Sai che la legge invece prevede che quando fai,
0: certo,
1: pubblicità, un messaggio promozionale, anche qui in radio dobbiamo sempre dirlo, c'è un jingle che ti avvisa che stiamo facendo pubblicità, e invece da loro era un po' così. Quindi il sito è sospeso in realtà perché stanno mettendo a posto tutte queste cose.
0: Ah, ok.
1: Quindi hanno capito,
0: stanno
1: hanno fatto ammenda, pagheranno una multa, immagino che verranno multati dalla Gcom, e poi torneranno alla grande.
0: Vabbè, tanto
1: io
0: quei soldi del matrimonio possono pagarla.
1: Sto pensando, se avranno un figlio anche il parto sarà pubblico, immagino.
0: Ho paura, no? Di questa cosa.
1: Un'arena, all'arena di Verona ci sarà
0: le prevendite.
1: Esatto, vedremo.

0: 18 e 58. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi o l'ascoltare.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Carmela Di Cioffi, mentre molti di voi saranno alla guida in questa serata di mercoledì, mentre appunto ascoltano magari Radio Latte Miele.
1: Devono.
0: Caro Francesco, devono, esatto, se non lo fanno ditelo anche amici e parenti. Stavamo parlando di traffico proprio perché c'è una città in cui secondo me in questo momento la viabilità è particolarmente complicata, e quella è Bologna.
1: Sì, perché stanno girando le scene del film sulla vita di Lucio Dalla, ci sono anche molti cantanti, nel senso non i veri cantanti, perché si parla di Lucio Dalla quando era giovane. Quindi ad esempio Gianni Morandi lo fa il figlio 13 Pietro.
0: Bello.
1: Che tra l'altro un po' ci assomiglia, ma se vedete le immagini, ci sono le foto sui siti, la somiglianza con il giovane Gianni Morandi è impressionante, davvero sembra lui. Il sosia ufficiale di Lucio Dalla, che si chiama Valentino Aquilano, fa Lucio Dalla, lui canta anche quasi come Dalla, che è un vero complimento, perché sapete che Lucio Dalla aveva uno strumento al posto della voce, era veramente straordinario. E Bologna ovviamente è paralizzata per questo film, però ci può stare, no? Un personaggio che ha dato così lustro a quella città, un po' di sacrificio si può fare.
0: Una piccola info tecnica, questi blocchi stradali dureranno fino al 2 ottobre.
1: Insomma, d'ottobre. E quindi sarà bello per loro, però sicuramente tutti i bolognesi, ma anche quelli che abitano in altre città, andranno a vedere questo film, perché Lucio Dalla è proprio nel nostro cuore.
2: Prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare?
3: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
5: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: Città.

0: Io Frisco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Non siamo noi terroristi ma le vittime del terrorismo, lo ha scandito il presidente iraniano Pezeshkian all'Assemblea Generale dell'ONU. Poi ha mostrato le foto dei bambini uccisi nella scuola di Minab bombardata attaccando gli Stati Uniti. In segno di protesta la delegazione americana ha lasciato l'aula, diversi gli interventi attesi oggi al Palazzo di Vetro, in serata quello del presidente ucraino Zelensky. Lavorava all'installazione del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo l'operaio di appena 22 anni, morto nella notte all'anfiteatro Flavio dopo una caduta da circa 10 metri di altezza. Inutili i soccorsi del 118, la magistratura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Dalle 18 la fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL. L'estranea di Paolo Strippoli è il film scelto per rappresentare l'Italia nella corsa agli Oscar 2027. Concorrerà per la shortlist che include i 15 migliori film internazionali selezionati dalla Academy. L'annuncio delle nomination, la cinquina dei film in corsa per il premio, il prossimo 21 gennaio. Invece la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 14 marzo del prossimo anno.
0: L'economia.
1: Accelera l'economia italiana, lo certifica l'OCSE nelle prospettive economiche intermedie diffuse oggi. L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ha rivisto al rialzo le stime sul PIL per il 2026, portandole ad un tasso di crescita dello 0,9%, 4 decimi in più rispetto alle previsioni di giugno. L'OCSE inoltre stima un'inflazione al 3% per l'anno in corso, per poi rallentare al 2,6% l'anno successivo. Lo studio evidenzia che i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto ai livelli registrati nel primo trimestre del 2021. Il prossimo 30 settembre scade la seconda rata della rottamazione quinquies. Il termine di pagamento riguarda i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle introdotta dalla legge di bilancio del 2026. Se entro il 30 settembre risultassero omessi o insufficienti i pagamenti relativi alle prime due rate, verrebbero meno i benefici della definizione agevolata. Infine le borse, chiusura in calo per i mercati europei, influenzati ancora dalle tensioni internazionali. Piazza Affari lascia sul terreno lo 0,2%, fanno peggio Parigi e Francoforte, sulla parità a Londra. In rosso anche Wall Street, rialza la testa anche il prezzo del petrolio con il Brent che torna sopra i $100 al barile, lo spread sale a 94 punti. E ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego, sentiamo. Ed è tutto, a più tardi.
2: Spot.
3: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
4: Nuova stagione, nuovo stile Reign. Scopri il nuovo spaccio aziendale Reign. Abbigliamento uomo e donna, jeans, t-shirt e felpe con tutta la qualità del Made in Italy a prezzi sorprendenti. Rinnova il tuo look e vieni a trovarci in Viale Abruzzi 29B a Maltignano, Ascoli Piceno. Aperti da lunedì a sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Reign, Made in Italy. Entri e risparmi, esci e ti ammiri. Info 0736 49 80 01.
5: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
6: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
2: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.

0: C'è anche la classe di Malika Ayan con Detto tra noi qui su Latte Miele. È venuta l'altro giorno qui da noi a raccontare il suo nuovo progetto, il suo nuovo album, ma stasera tutti gli occhi sono puntati su Rai 2, perché chi fortunati addirittura saranno invece a Torino a vederla, perché scende in campo la nazionale maschile di pallavolo.
1: Eh sì, c'è un bellissimo appuntamento alle 21.05 per i quarti di finale. In questo caso gli azzurri, che hanno fatto un percorso molto netto, tutto fatto di vittorie, poi questo bel 3-0 con la Danimarca negli ottavi, incontreranno la Grecia, la Finlandia, che ha vinto al tie break contro la Grecia. Arriverà un po' più stanca, però la Finlandia, non lo so, stavo leggendo prima. Io stavo tra l'altro leggendo che in Finlandia il movimento della pallavolo è praticamente esploso, appunto per i risultati che stanno ottenendo, ma si stanno registrando dei sold out e dei numeri incredibili nei palazzetti, quindi movimento in crescita, magari l'entusiasmo.
0: Numeri incredibili anche in Italia, perché gli ascolti televisivi sono pazzeschi. Rai 2 non faceva questi ascolti da Fiorello, da quando andava in onda Fiorello l'anno scorso. Raggiunge il 20-25% di share, che è una roba pazzesca.
1: E c'è anche tanto fermento in città Milano, perché semifinali e finali si terranno questo weekend.
0: Se l'Italia dovesse battere la Finlandia, l'Italia dovesse battere la Finlandia, se la vedrà con la Francia. E quindi sai che Italia-Francia in ogni sport, e in qualsiasi caso c'è sempre un po' di, no? Sono i cugini, e quindi coi cugini vuoi vincere.
1: Sì, però sono quei cugini che a Natale, a cui a Natale faccio gli auguri, ma che glieli faccio per finta perché non mi piacciono tanto.
2: Pensa che invece io vado sempre volentieri in Francia. Mi trovo sempre bene, mi piace tanto.
1: Ma io faccio un po' fatica sullo sport, appunto, sono molto schierata contro di loro.
0: Comunque, Italia-Finlandia 21.05 Rai 2.
1: E in attesa dell'appuntamento con la nazionale di stasera, ora arrivano Bambole di Pezza con Settembre. È iniziato l'autunno, vediamo già le foglie cadere e ci facciamo cullare da questo brano.

0: Il settembre delle bambole di pezza qui su Radio Latte e Miele. Ci sono un sacco di canzoni con i nomi dei mesi. Perché
1: sì,
0: settembre sto leggendo Gazzelle, Alberto Fortis e Cristina D'Avena. Ma c'è per ogni mese dell'anno.
1: Ma canzoni. Settembre poi è un mese particolarmente bello e lo
0: è
1: dico perché è il mio compleanno.
0: Quando quindi è il tuo compleanno?
1: È stato l'8 di settembre.
0: Quindi vergine.
1: Sì. L'avevi capito?
0: Un po' così. Allora, settembre, arrivano però notizie brutte sulle cozze, che sono tra i molluschi più amati dagli italiani. Devo dire che questo cambiamento climatico ci sta rovinando tutto. Prima le vongole, adesso le cozze.
1: Adesso le cozze, perché fa troppo caldo, perché l'acqua dei nostri mari, del Mar Mediterraneo, in cui appunto trovavamo una volta cozze e vongole, si è riscaldata troppo in quest'estate, e da un lato appunto abbiamo la sparizione delle cozze dovuta anche a queste specie aliene, no, che dai mari tropicali
0: pesce
1: invadono
0: serra,
1: il Mediterraneo.
0: Neghiottissimo.
1: Eccolo,
0: tra l'altro il pesce serra è il pesce più mangiato in Turchia, mentre da noi non si mangia. Dovremmo cominciare a farlo,
1: sì.
0: È un po' come il granchio blu, che invece si mangia le vongole. Dovremmo cominciare davvero a mangiarne
1: tutti potremmo
0: i giorni.
1: Credere la ricetta magari non è male.
0: Ma in Turchia si mangia molto bene. Ogni volta che sono andato in Turchia,
1: vero,
0: ho sempre mangiato molto bene. Magari è buono.
1: Sì, magari lo fanno buono.
0: Sarà una merluzzata, no?
1: Dato che appunto se lo dobbiamo sostituire alle cozze, noi un po' di pesce dobbiamo mangiarlo. A questo punto mangeremo pesce serra.
0: Va bene, sono pronto.
1: Così come è pronto Gigi D'Alessio e Natatangelo a portarci in un mood che a me ricorda molto l'estate. Abbiamo parlato di cozze, di mare, e queste sono delle canzoni che ascolto andando al mare in macchina e facendomi cullare da queste melodie. Sto parlando ovviamente di Un nuovo bacio. Negli occhi.

0: riparte una nuova stagione per i numeri uno. E sul giradischi di Anna Patti c'è un vinile fresco di stampa.
1: Potrei dirti che andrà tutto bene, sbaglieremo tutto.
2: Ciao, sono Malika Ayan. Vi aspetto domenica sera per ascoltare insieme Cicale ai numeri uno.
0: A 5 anni dal suo ultimo album, Malika Ayan torna con Cicale.
1: Sarebbe bello non avere memoria.
0: 10 canzoni frutto di un lavoro eclettico e raffinato.
1: Immagina.
0: Riapre il salotto dei numeri 1 e domenica sera alle 21 c'è Malika Ayan con il suo nuovo album Cicale.
1: Prima o poi finirà, o è finita ma non ricordo.
0: Perché la storia della musica italiana è solo su Radio Latte Miele.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
2: Domenica 27 settembre a Rocca di Varano di Camerino, Macerata, Alberto Cartuccia Cingolani e Paolo Buonvino. Vuoi imparare cosa fare davvero in una situazione di emergenza? La Croce Bianca Valvibrata, in collaborazione con il 118 di Teramo, organizza il 32esimo corso pratico di primo soccorso ed educazione sanitaria di base. Si parte martedì 6 ottobre alle 20.30 presso la sala consiliare del comune di Sant'Egidio alla Vibrata. Il corso è aperto a tutti con una quota di soli 10 euro. Lezioni con medici, operatori del 118 ed istruttori qualificati. Iscriviti anche tu. Informazioni al numero 0861 84 29 84.
3: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
4: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
5: E mentre siamo quasi alla fine del nostro open bar qui su Radio Latte Miele, un altro salto indietro nel tempo, in questo caso con i Cugini di Campagna, Anima Mia, e poi arriva la frizzantissima Pedro di Raffaella Carrà.

0: Raffaella Carrà con Pedro qui su Radio Latte Venere. Stavo pensando a quanto mi manca Raffaella Carrà. Questo è il momento karaoke garantito da lei, anche dalla canzone precedente Anima Mia dei Cugini di Campagna.
1: Anche se noi col karaoke mi sa che
0: io
1: siamo
0: sono pessimo
1: fortissimi.
0: Però le canto tutte. Simone lo sa, poverino, perché anche la mattina deve ascoltarmi tutte le mattine che canto continuamente. Tra l'altro Raffaella Carrà è stata tra le ispiratrici di Maria Grazia Chiuri, che è la signora che disegna per il marchio Fendi. Lei e Celentano sono state proprio in queste, nelle sfilate che sono in corso adesso a Milano, sono due icone che lei ha utilizzato per ispirarsi per le sue collezioni. Io ho visto le collezioni.
1: Dai, che bello.
0: Non mi è sembrato, però se lo dice Maria Grazia io ci credo.
1: E molto spesso questi stilisti, no, hanno delle idee talmente forse concettuali che poi è difficile vedere espresse in ciò che poi producono.
0: Però mi fa molto piacere che personaggi così popolari come la Carrà o Celentano, perché sai che noi italiani con i monumenti sacri, no, spesso cominciamo a deriderli, no? Io penso a tanti cantanti che magari hanno 80 anni e che sono monumenti, che hanno venduto 200 milioni di dischi, certo, nel mondo, e noi facciamo quelli un po', no, un po' americani. Mi fa piacere invece che una signora come Maria Grazia Chiuri, che disegna per Fendi, no, si rifaccia a due volti pop come la Carrà e Celentano.
1: Beh, d'altronde lei è davvero uno dei volti che io, per dirti, anche quando ero piccola già stimavo, apprezzavo, e cioè come si fa a non essere fan sfegatati di questa donna.
0: Io sfegato dalla Carrà. Io sono anche un fan sfegatato del cantante che sta per arrivare in questo momento. Naturalmente lui è Fabio Concato, si capisce subito, vedi le prime note, subito Concato, grande cantautore che ci ha fatto preoccupare per la sua salute, ma ormai è tornato alla grande ed è in giro per tutta Italia. Lei è Speriamo che piova.
2: È stata da

0: fresco.
1: Grazie al cielo è arrivato un po' più di fresco, ma arriveranno piogge.
0: Arriveranno piogge, ma soprattutto di queste piogge c'è davvero un po' di paura, no, perché non avevamo ancora parlato di meteo, no, che è un po' il classico argomento da bar, cioè vuoi non parlare.
1: Si parla sempre del meteo nel nostro paese.
0: E ti devo raccontare una piccola cosetta che preoccupa anche un po' gli esperti, perché ha fatto talmente tanto caldo quest'estate, mm-hmm, non solo sull'Italia ma anche sull'Europa in generale, nel mondo, che quando arriveranno queste famigerate correnti atlantiche, che sono un po' le protagoniste, no, del nostro autunno, sì, le classiche piogge sono dovute a queste correnti dell'Atlantico, ecco, si scontreranno con tanto caldo accumulato sui nostri mari e sul nostro terreno, e questo scontro tra aria molto calda e aria molto fredda in arrivo darà origine a fenomeni molto forti, perché è una classica legge appunto della fisica. Cosa succederà quindi? Che quando arriverà la pioggia arriveranno anche le legnate di grandine e di fenomeni molto forti, con quindi rischio alluvionale e tutte queste macchine bocciate, bollate che abbiamo già visto, insomma,
1: non sappiamo dove ovviamente,
0: a causa
1: perché
0: della grandine. È molto difficile da prevedere proprio il fenomeno della grandine. Diciamo che insomma nell'autunno colpirà e interesserà un po' tutta Italia.
1: Tutto può accadere.
0: Eh sì.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Spot.
5: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
6: Da Giorgio Mare trovi tantissime offerte su preparati per sughi, verdure, prodotti pronti a cuocere e tanto altro.
7: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
6: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
8: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Chip controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Chip, disponibile per Android, iOS e web. Chip, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
9: Tempo rimandi il controllo dal dentista. Prendersi cura del proprio sorriso può cominciare da un gesto semplice. Al Medical Center, prima visita odontoiatrica e igiene orale a soli 39,90€. Un'occasione per valutare la salute di denti e gengive e ricevere indicazioni chiare dai nostri professionisti. Prenota ora nella sede Medical Center di Ascoli Piceno. Chiama il numero 0736 52 12 02 oppure scrivici su WhatsApp al 351 74 96 181. Medical Center. La salute comincia dalla prevenzione.

0: come deve andare 883 su Radio Latte Miele nel nostro open bar. Devo dirti che sono diventata una grande fan di Max Pezzali, caro Francesco, da quando l'ho sentito a Sanremo sulla costa, ero su costa e mi sono
1: Quindi l'ultimo Sanremo.
0: Sì, mi sono gustata tutte le sere questi bei concerti di Max Pezzali. Già mi piaceva, diciamo che non è propriamente della mia età,
1: Pezzali a chi non piace.
0: Però ho scoperto anche tante altre canzoni e soprattutto si è rivelato anche una persona, mi sembra molto di cuore, molto simpatico, molto a modo, quindi sono diventata più fan di quello che ero, diciamo così.
1: Allora, Max Pezzali, che sarà tra i protagonisti, naturalmente l'attore che lo interpreta nella serie di Sky, la seconda parte, perché la prima parte era chi hanno ucciso l'uomo ragno, questa volta si chiama invece Nord, Sud, Ovest, Est, come un altro grande successo, in cui si parlerà della crisi, perché sapete, chi ha vissuto gli anni 90, i primi anni 90, sa che gli 883 erano famosissimi, un po' come i Pinguini Tattici Nucleari adesso, nel senso che vendevano molti dischi, concerti tutti esauriti. C'era poi questa coppia strana, perché, ma lo ripeto, che in realtà ha scritto molte canzoni del duo, ma quando erano sul palco lui ballava come un disperato, ma non cantava, e in realtà si sono lasciati non perché hanno litigato, come spesso può capitare, ma perché insomma Mauro Repetto era un po' impazzito, l'ha raccontato lui, lo posso dire così, perché lui che l'ha raccontato, voleva inseguire il suo sogno americano, l'American Dream, voleva diventare un attore a Los Angeles, è andato a Los Angeles milionario. Ha speso tutti i soldi anche dietro, anche dietro a una famosa, che non dico il nome perché sembra brutto, una famosa top model internazionale con cui ha vissuto un po' a Parigi, ma lei aveva gusti importanti e quindi, sai, i soldi a botte di 10, 15, 20 mila euro a sera finiscono anche quando sono tantissimi. E quindi poi lui si è messo a lavorare anche per il parco di Parigi, no? Quello di Euro Disney, perché la mamma lavora per Euro Disney, e quindi la sua vicenda è andata così. Così, da ricchissimo.
0: La scopriremo nella serie, però.
1: Sì, non vedo l'ora. Allora, c'è anche questa canzone che invece è bellissima, è Il Conforto, Tiziano Ferro con Carmen Consoli.

0: 20 e 1.
1: Laura Fasini con Non è detto. Al bancone del nostro open bar, caro Francesco Bianco, c'è una new entry.
2: Chi è?
1: Con cui prendiamo adesso un veloce aperitivo.
2: Chi è?
3: Ciao ragazzi.
2: È Anna Pari.
3: Ciao ragazzi, è sempre bello ritrovarvi.
2: Di che di cosa parlerai? Cosa ascolteranno gli ascoltatori questa sera, ascoltatrici?
3: Preparatevi, perché non riuscirete a stare seduti questa sera.
2: Addirittura.
1: Davvero?
3: Sì, perché il primo viaggio di questa sera ci parte negli anni '80 e parliamo della Italo Disco.
2: Questa non è Ibiza.
3: Esatto. Sai che, allora, siccome in realtà la Italo Disco era fatta di pezzi prevalentemente cantati in inglese,
2: sì,
3: è stata una ricerca molto affascinante, devo dire, perché trovare 4 pezzi in italiano Italo Disco non era facilissimo, però li abbiamo
2: chi
3: trovati.
2: C'è? Dimmene uno.
1: Uno spoiler, dai.
2: Un teaser.
3: Ma non
2: canticchiamelo.
3: Ma adesso vi ho detto tutto, se vi dico proprio tutto andate via.
2: No, ma noi siamo qua, dovete andare.
3: Davvero?
2: Tanto io domani mattina alle 8 sono qua.
3: Certo.
2: E quindi ho pensato, mi trattengo.
3: Va bene, allora resta
1: una brandina di là, perfetto.
3: Ale, tu rimani?
1: Io vi saluto, ecco, io vi saluto, vedi? ti seguirò tornando a casa, ovviamente.
2: Guarda, io salterò proprio la parte finale, perché alle 21.05 c'è la nazionale da pallavolo. Voglio essere sincero, col cuore in mano.
3: Allora, per quello vi perdono.
2: Speriamo di portare bene. Va bene, allora, naturalmente, voi fate i bravi, non fatevi leggere in cronaca, ci vediamo domani mattina.
1: Grazie Francesco Bianco.
2: Grazie a te, ci mancherebbe. Vi lasciamo ad Anna Patti.
3: A tra poco, grazie.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
4: Cari amici, buongiorno. Ariete, giornata faticosa, meglio rallentare, non alimentare polemiche. Lo so che non dipende da te. Ci sono state questioni legali, economiche, soprattutto a luglio, che vanno ancora gestite con attenzione. Ma il quadro a lungo termine è positivo. Weekend favorevole anche in amore. Toro, attenzione a finanze e investimenti. Poi sul lavoro servirebbe un'idea in più, soprattutto se un progetto creativo non sta decollando. Evita di scaricare il nervosismo sul partner. Venere è ancora opposta. Chi ha due storie in ballo è molto indeciso. Qualcuno è rimasto deluso dall'atteggiamento di una persona. Gemelli, giornata nervosa con scatti, discussioni, abbiamo questa luna tra virgolette storta. Difendere i propri limiti va bene, ma bisogna scegliere con cura le parole, soprattutto se ci si rapporta con una persona non proprio semplice da gestire in amore. Cancro, sono giornate attive, le scelte, i cambiamenti recenti possono iniziare a dare soddisfazioni. Ti potresti fare anche un applauso, perché tra maggio, giugno, luglio c'è stata una forte tensione. C'è da dire che qualcuno non ha dormito al pensiero di cambiare, iniziare un nuovo programma, progetto. Si torna protagonisti con possibilità di nuove occasioni da sfruttare a breve. Successo personale. Il Leone ha un quadro generale favorevole e non potrebbe essere diversamente con Giove e Saturno in buon aspetto, ma serve ancora recuperare energie, perché c'è chi è stato male, chi magari ha messo un po' troppo alla prova il proprio organismo. Il Leone dà sempre il massimo per se stesso e per gli altri, però forse di recente si è reso conto che non è proprio Superman. Decisioni sentimentali importanti. Vergine, stai mostrando più irrazionalità del solito, perché hai dovuto sopportare situazioni e persone un po' frustranti. Strano a dirsi, perché la Vergine di solito è molto organizzata, pragmatica. Lasciati guidare dagli eventi. Oggi e domani attenzione alla stanchezza. Bilancia, ottima spinta per idee, iniziative, progetti. In amore, se c'è qualcosa da chiarire, meglio parlarne subito anziché arrivare al weekend con questioni irrisolte. Scorpione, ore favorevoli con intuizioni forti. Il punto delicato sono ancora le finanze, quel Giove contrario che da luglio ha portato dei ritardi nei pagamenti, difficoltà nelle riscossioni. Ordine e pazienza è necessario in questo periodo, essere cauti. Il Sagittario è una giornata da vivere con calma. E come dicevo ieri, tu sei una persona dall'indole eccezionale, vuoi sempre avere tutto e subito, però in queste ore non è escluso un ritardo, un'attesa. Nei rapporti con gli altri ci vuole attenzione, meglio osservare e riflettere anziché forzare le situazioni. Capricorno, molto interessante sul piano emotivo questo cielo, concediti più spazio per i sentimenti ora che Venere è favorevole, cerca di recuperare quello che il mese scorso non hai avuto. Una situazione che ha creato delle tensioni può essere risolta a breve. L'Acquario è un po' agitato per cambiamenti lavorativi, questioni burocratiche, spese. Se poi da troppo tempo ricevi messaggi del tipo "le faremo sapere", "mi informo e ti dico" e poi più nulla, è normale che tu dia in escandescenze. In amore il tema centrale è la comprensione reciproca, che a volte è mancata. Esci uno dei quadri più positivi per l'amore, per gli interessi, per gli incontri, intuizioni valide, emozioni intense, e si avvicina anche un weekend favorevole. Bene i progetti di coppia, matrimonio e convivenza, semmai, come dico da qualche tempo, un ritardo ci sarà, ma solo per questioni logistiche di lavoro. L'amore è intoccabile, quello vero. Vi abbraccio, a domani.
5: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23.

0: Achille Lauro, la città degli angeli, qui su Radio Latte Miele. Noi cominciamo tra poco con una nuova puntata di Al Centro della Musica.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: 1978 sa di felicità.
1: L'Oktoberfest arriva alla Locanda dei Faraoni. Dal 24 al 27 settembre, 4 giorni di festa a Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata. Fiumi di birra direttamente da Monaco, piatti tipici e specialità locali. Stinco di maiale, würstel, arrosticini, gnocchi al goulash, brezel e tanto altro. E ogni sera musica dal vivo, con Lucky Radio, Giovani Tattici Nucleari, Sere Nere e Liga Live. Venerdì e sabato dalle 23.30, DJ set fino a tarda notte. Oktoberfest alla Locanda dei Faraoni, qui come a Monaco, dal 24 al 27 settembre.
2: Con MediaMind prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona Via Napoli, Monticelli e zona Mezzina di Castel di Lama. Telefona 0736 30 41 31.
3: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
4: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
5: Latte e miele.

0: bella vita.
1: Ariete, Angelina Mango, Che bella vita, il nostro disco latte e miele. Noi siamo pronti a cominciare.
2: Al centro della musica. Al centro della musica.
3: Al centro esatto della musica.
2: Al centro della musica con Anna Patti.
1: Buonasera a tutti voi, buon mercoledì 23 di settembre, ben ritrovati da parte di Anna Patti e da parte di Umberto Cappellato che è in regia. E buon arrivo anche dell'autunno, perché insomma finalmente l'autunno è arrivato. I nostri viaggi, i nostri appuntamenti consueti nelle due ore qui al centro della musica. Tra poco torneremo negli anni 80 e parleremo questa sera di Italo Disco, quindi insomma preparatevi. Tutto però come sempre qui da noi parte con la nostra citazione.
4: I bei giorni di cristallo dell'autunno, che non sono più caldi e non sono freddi. Madame de Sévigné.
5: Il sole a settembre ti lascia vestire ancora leggera, il fiore

0: Cacciari.
1: Cristina Donà con Settembre qui su Radio Latte e Miele. Abbiamo scelto proprio questa canzone per cominciare stasera. Settembre, che ancora una volta indica la fine di una stagione, l'inizio di un'altra, ma anche un momento molto particolare in cui sia la natura che l'essere umano si preparano ad un grande cambiamento, decretando la fine appunto della stagione estiva, come dicevamo, ma l'inizio anche di un nuovo capitolo della vita e quindi anche una riflessione sulla propria stessa esistenza e anche sulle possibilità del futuro. Ed era davvero perfetta per la citazione dalla quale siamo partiti stasera, della scrittrice francese Madame de Sévigné, che dice proprio: i bei giorni di cristallo dell'autunno, che non sono più caldi e non sono freddi.

0: inizia una nuova stagione per i numeri uno. E sul giradischi di Anna Patti c'è un vinile fresco di stampa.
1: Potrei dirti che andrà tutto bene, sbaglieremo tutto.
2: Ciao, sono Malika Ayan. Vi aspetto domenica sera per ascoltare insieme Cicale ai numeri uno.
0: A 5 anni dal suo ultimo album, Malika Ayan torna con Cicale.
3: Sarebbe bello non avere memoria.
0: 10 canzoni frutto di un lavoro eclettico e raffinato.
3: Immagina.
0: Riapre il salotto dei numeri 1 e domenica sera alle 21 c'è Malika Ayan con il suo nuovo album Cicale.
3: Prima o poi finirà, o è finita ma non ricordo.
0: Perché la storia della musica italiana è solo su Radio Latte Miele.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
0: Willy Peyote.
7: Scrivano.
0: Live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
7: Grazie, ma no, grazie.
8: Spot.
9: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
10: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
11: Vuoi imparare cosa fare davvero in una situazione di emergenza? La Croce Bianca Valvibrata, in collaborazione con il 118 di Teramo, organizza il 32esimo corso pratico di primo soccorso ed educazione sanitaria di base. Si parte martedì 6 ottobre alle 20.30 presso la sala consiliare del comune di Sant'Egidio alla Vibrata. Il corso è aperto a tutti con una quota di soli 10 euro. Lezioni con medici, operatori del 118 ed istruttori qualificati. Iscriviti anche tu. Informazioni al numero 0861 84 29 84.
12: Il primo viaggio di questa sera ci riporta negli anni 80 per rivivere insieme a voi l'Italo Disco, quattro pezzi molto diversi ma molto significativi di quel periodo. Si comincia subito con Pino Daggio, Ma quale idea?

Gino D'Angioma, quale idea, uno dei tanti esempi che di idea, musica italo disco che sono andate fortissimo proprio negli anni Ottanta. Noi partiamo proprio dall'inizio, perché pare che questo termine italo disco, non c'è concordanza sui pareri come sempre quando si parla di un genere musicale, pare sia stato coniato da un produttore discografico polacco che era emigrato in Italia e che realizzava compilation, aveva una sua etichetta discografica indipendente, si era specializzato nell'importazione di musica italiana, soprattutto in Germania e nel nord Europa, e l'aveva definita così per una motivazione soprattutto all'inizio puramente geografica, cioè per indicare che quella musica disco proveniva dall'Italia. Altri invece ritengono che questo genere sia stato inventato proprio da loro, dai fratelli Carmelo e Michelangelo La Bionda, che hanno realizzato grandi hit italo disco come questa.

fratelli La Bionda vi abbiamo fatto sentire One for You, One for Me, uno dei classici dell'Italo Disco. Altri ancora invece pensavano che fosse dovuta a Giorgio Moroder, che aveva già iniziato ad utilizzare i sintetizzatori alla fine degli anni 70. Comunque, alla fine questo genere si è stabilizzato e soprattutto tanti successi venivano esportati fuori dall'Italia, infatti cantati proprio in lingua inglese. Alcuni però sono cantati in italiano e noi ovviamente questa sera siamo andati a scovare proprio quelli, soprattutto per farvi sentire le caratteristiche che rimangono in tutti i pezzi, ma con delle atmosfere anche molto diverse.

l'Italo disco degli anni 80, e questo pezzo in realtà ha avuto la capacità di miscelare insieme tante cose: la canzone pop, l'elettronica e il ballo tipico appunto della Italo disco degli anni 80, e aveva introdotto anche una variante, cioè questo connubio tra l'elettronica e le ritmiche caraibiche un po' latine, un po' calypso. Una delle caratteristiche però più affascinanti della Italo disco che si presenta in questo brano di Lu Colombo è il fatto che ci sono dei testi particolari. Qui c'è una narrazione cinematografica un po' cupa, un po' pulp, politicamente molto scorretta, e dall'altra parte la gioia di questo motivetto che porta tutti in pista, perché l'obiettivo comunque era quello di far ballare, e quindi in effetti la gente ballava, seguiva il ritmo e non si rendeva neanche troppo conto di che cosa stesse ballando o cantando, non prestando troppa attenzione alle parole. Anche questa era una caratteristica dell'Italo disco, che come diciamo prima ha però dei parametri ben precisi, quindi dei ritmi incalzanti, ripetitivi, spesso ispirati al funk, in questo caso dicevamo alle ritmiche caraibiche, delle melodie orecchiabili, erano proprio come dicevamo delle canzoni che si ballavano, in cui la sezione ritmica è fondamentale, e poi ci sono degli accompagnamenti, a volte il pianoforte, a volte la chitarra elettrica, e diciamo le parti vocali sempre messe in evidenza rispetto al resto. Andiamo su un'altra tipologia di canzone Italo disco, questa ha avuto un grandissimo successo in Italia, ma soprattutto fuori dall'Italia, ed è un'altra rappresentazione forte di quel periodo. Lei si chiama Diana Est, questa è Tenax.

Diana Est con Tenax, sempre dagli anni 80, anche questo è un altro esempio molto diverso di Italo Disco, considerato uno dei più avanguardistici, prodotta da Enrico Ruggeri. Il pezzo era stato scritto da Enrico Ruggeri, è uno proprio dei brani più significativi di quel periodo. Tra l'altro, mentre l'Italo Disco di solito era in inglese, qui si sono spinti oltre usando il latino e avevano usato una frase proprio del poeta romano Giovenale, che ripetono nel corso della canzone, che dice: ma condannata ormai la luce, già vola il tuo infame carisma. Cioè, pensate un po' che cosa hanno scelto, perché questo testo è un po' complesso, no? È un po' particolare, ma anche lei era molto molto particolare, c'era dietro tutto un progetto estetico, concettuale, davvero forte. Quindi lei aveva questo look molto algido, un po' post-punk, con i capelli molto molto corti, e soprattutto cantava in questo modo distaccato, un po' robotico, che è diventato anche tipico di alcuni pezzi proprio della Italo Disco. E questo è un pezzo che ha avuto un successo incredibile all'estero, ancora suonato tra l'altro dai DJ di tutto il mondo. Un altro dei personaggi di quel periodo, con uno stile ancora diverso, che viene più dal mondo del fantasy, era Valerie Dorr, che aveva avuto grande grande successo anche con questo singolo che adesso noi vi facciamo

0: Conclude con Tullio De Piscopo.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
1: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
4: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

Quello d'Episcopo con Stop Bayon a chiudere il nostro viaggio sull'Italo Disco. Qui abbiamo introdotto tanti altri elementi grazie anche alla genialità compositiva di Tullio d'Episcopo e di Pino Daniele, che partecipa proprio alla stesura di questo pezzo, che mette insieme sì la disco ma con la cultura partenopea, con il jazz, con il funk, e soprattutto qui c'è una cosa fondamentale, che gli strumenti sintetici, quindi le drum machine che venivano usate nella Italo Disco, vengono sostituiti dagli strumenti reali, ovviamente c'è uno come Tullio d'Episcopo, quindi percussioni reali e batterie reali, ma tutto sincopato e dato

dal grande virtuosismo, no, di Tullio De Piscopo. Successo incredibile questo, che rientra comunque sì nella Italo Disco, che veniva considerato un inno assoluto nei club in Italia, Rimini, Riccione, Ibiza, ma soprattutto questo pezzo arrivò anche a Chicago e New York e veniva suonato nei club underground allora e viene suonato ancora oggi. Quindi insomma, davvero, come l'Italo Disco si è spostata con tutti i suoi elementi diversi che abbiamo scoperto questa sera, e con alcuni particolarmente riconoscibili, dato che abbiamo sentito Tullio De Piscopo, un pezzettino anche di Tony Esposito, un altro grande successo questo.

Tony Esposito, Kalimba de Luna, anche qui gli elementi sono più o meno gli stessi, provengono dalla stessa terra, d'altronde Tullio Di Piscopo e Tony Esposito, anche questo è un grande successo che varca i confini dell'Italia. Si chiude così il nostro viaggio dedicato alla Italo Disco, ma secondo me sulla Italo Disco noi ci torneremo ancora con altri viaggi. Ora invece, come sempre, a questo punto torniamo al 2026, torniamo alle nostre novità, ne abbiamo una da scoprire insieme, il nuovo singolo di Selsam, Scandalo al sole qui su Radio Latte Miele.

Giovanotti con La primavera quasi alla fine di questa primissima ora di Al centro della musica in questo mercoledì 23 di settembre. Torniamo tra poco.

0: musica.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: romantica.
1: Elisa con Kim Soo-gi, il suo nuovo singolo qui su Radio Latte e Miele ad aprire la seconda ora di Al Centro della Musica.
2: Al Centro della Musica.
1: Ben ritrovati al Centro della Musica qui su Radio Latte e Miele, ancora buonasera a tutti voi da parte di Anna Patti e di Umberto Cappellato che in regia, seconda ora con tante storie, tante canzoni come sempre. Tra poco torniamo sull'album che stiamo riscoprendo insieme a voi questa settimana, Lucio Dalla, l'album omonimo del 1979, stasera abbiamo una bellissima canzone tratta proprio da quell'album. Abbiamo un viaggio tematico da fare insieme più tardi, a guidarci la parola terra. Ve lo dico già da adesso e poi ci sono come sempre tutte le nostre novità. Rimanete con noi.

0: Aglio Fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una di...
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: parli più.
1: Cesare Cremonini, il suo nuovo singolo si intitola Paparazzi, qui su Radio Latte Miele, ma noi torniamo all'album che stiamo riscoprendo insieme a voi questa settimana, un grande classico di Lucio Dalla, e proprio dai critici è considerato uno degli album che ha consolidato il suo modo di scrivere. Sono tre gli album fondamentali, quello precedente Come profondo il mare, Lucio Dalla, questo che stiamo rivivendo insieme a voi, e Dalla del 1980. Questo trittico le ha un po' permesso di raggiungere un posto di primo piano nella storia della musica italiana, e dentro questo album ci sono proprio delle canzoni che sono rimaste come pilastri non soltanto nella carriera appunto di Lucio Dalla, ma nella storia, dicevamo, della musica italiana. Tra l'altro questo album ha venduto tantissimo, perché in soli 6 mesi ha superato il 500.000 di copie. È contenuta nella classifica dei 100 dischi italiani più belli di sempre secondo Rolling Stone, ed è proprio quello che ha dato forma reale alla musica, e non solo ovviamente, alla poetica di Lucio Dalla. E noi questa sera abbiamo scelto di farvi ascoltare una delle canzoni famose che sono dentro questo album, che è un grande omaggio di Lucio Dalla alla città di Milano. È Lucio Dalla, che non era milanese, è stato tra i pochi a raccontare questa città in modo molto molto semplice, ma anche veramente reale.
2: Milano vicino all'Europa, Milano che banche, che cambi, Milano gambe aperte, Milano che ride, si diverte.

Lucio Dalla Milano dal suo album omonimo del 1979, come dicevamo, un grande omaggio di Lucio Dalla alla città di Milano. La descrive nei minimi particolari, ci racconta di una città che è pronta ad accogliere tutti e dice, fa una domanda in tedesco e si risponde in siciliano, per dire proprio che insomma già allora, alla fine degli anni 70, Milano aveva davvero accolto tanti, anzi forse tutti. E poi Milano a cui piace festeggiare il Natale, quando finisce ci rimane male, no? Un'altra delle caratteristiche delle grandi città che si trasformano proprio durante il periodo di Natale. Tante altre frasi: Milano, sguardo maligno di Dio, zucchero e catrame. Insomma, Milano può essere bella, può essere accogliente, può essere anche molto faticosa, e Lucio Dalla, che l'aveva vissuta ed evidentemente l'aveva anche amata, gli ha dedicato una delle canzoni più belle, che raccontano proprio nei minimi particolari questa difficile ma bellissima città. Domani torneremo su questo album, avremo ancora l'opportunità di ascoltare una canzone e di chiudere proprio il racconto di questa settimana, e siamo molto felici di aver riascoltato con voi questo grande successo di Lucio Dalla. Ma adesso siamo pronti per tornare al 2026, lo facciamo con le nostre novità. Questo è il nuovo singolo di Filippo Graziani, Panico Panico.

0: una nuova stagione per i numeri uno e sul giradischi di Anna Patti c'è un vinile fresco di stampa.
1: Potrei dire che andrà tutto bene, sbaglieremo tutto.
2: Ciao, sono Malika Ayane, vi aspetto domenica sera per ascoltare insieme Cicale ai numeri uno.
0: A 5 anni dal suo ultimo album, Malika Ayane torna con Cicale.
1: Sarebbe bello non avere memoria.
0: 10 canzoni frutto di un lavoro eclettico e raffinato.
1: Immagina.
0: Riapre il salotto dei numeri uno e domenica sera alle 21 c'è Malika Ayane con il suo nuovo album Cicale.
1: Prima o poi finirà, o è finita ma non ricordo.
0: Perché la storia della musica italiana è solo su Radio Latte Miele.
3: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Willy Peyote, live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
6: Grazie, ma no, grazie.
7: Pronti per il secondo viaggio di questa sera al Centro della Musica, come sempre il nostro viaggio tematico a guidarci, questa volta è la parola terra, e allora si comincia con l'ironia tagliente di Elio e le storie.

0: perché è la terra dei cachi, la terra dei cachi.
1: Elio e le storie tese con la terra dei cachi ovviamente parla della nostra Italia, dove tutto è abusivo, compreso la voglia di ricominciare. Ma a parte il testo con l'ironia tagliente, io stavolta vorrei sottolinearvi quanto siano degli straordinari musicisti. Hanno creato questa canzone in un modo apparentemente molto molto semplice, ma in realtà non lo è, perché cominciano con il rock, poi ad un certo punto ci portano in una sorta di marcetta, per rendere molto più forte l'effetto parodia, visto che il testo è appunto di ironia tagliente, anche sarcastico, e poi vanno verso, accelerano sempre di più il ritmo, quindi apparentemente rendendo tutto molto molto divertente, anche molto semplice, poi di fatto non lo è, per chiudere quasi con il jazz o lo swing nella parte finale della canzone, che tra l'altro veniva eseguita per intero in 55 secondi. Quindi molto meno di un minuto. Canzone che nel 96 avevano presentato al Festival di Sanremo, sono arrivati secondi dietro Ron e Tosca, che invece vinsero quella edizione con Vorrei incontrarti tra 100 anni, e poi questa canzone è diventata un grande successo, un po' un piccolo inno, diciamo così, sarcastico, per raccontare la nostra Italia. Canzone molto molto diversa invece quella che troviamo adesso, dove ovviamente dentro c'è la parola terra, canzone che parla di nostalgia e di tutti coloro che fanno fatica ad allontanarsi dalla loro terra. Ci sono i Nomadi sulla

0: Badi con La mia terra, canzone che parla di emigrazione, canzone in cui il viaggio di chi lascia la propria terra è un viaggio difficile, almeno questo ci raccontano, un viaggio fatto di nostalgia, però alla ricerca di una nuova vita, ovviamente magari anche di un futuro migliore. Questa domanda che ricorre durante la canzone: da che parte è la mia terra, che da un lato mostra lo smarrimento di chi si sente lontano, di chi si sente straniero e sta cercando il suo nuovo punto di riferimento, e dall'altra parte poi c'è una figura che è protagonista di questa canzone, ovvero la mamma, in questo caso lontana, e alla mamma però si chiede una preghiera, e soprattutto si chiede di infondere coraggio per affrontare l'ignoto e il futuro che verrà, che comunque sì, si immagina che sia migliore, ma insomma questo è poi tutto da costruire. Nella prossima canzone ancora la terra protagonista, in un senso però diverso, nel senso proprio del pianeta terra da custodire, da amare in modo particolare. La canzone di cui vi stiamo parlando si intitola proprio Terra ed è degli Eugenio in Via di Gioia.
1: Che cos'è?

0: Eugenio in via di gioia con Terra, la terra che viene definita come perfetta, come musica senza parole, terra che va protetta, difesa, che non va data per scontata, come si dice nella canzone, perché posto più bello non c'era. Quindi insomma un inno alla bellezza della terra, ma anche un monito a tutti a prendere insomma parte per sensibilizzare sul tema della crisi ambientale globale, e soprattutto è il momento di far qualcosa per cambiare le cose, come dicono appunto gli Eugenio in via di gioia, e ricominciare ad occuparsi di questo pianeta Terra, a trattarlo meglio perché insomma si possa davvero preservare. Tra poco il nostro viaggio dedicato alla Terra si conclude con Diodato.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

Diodato con La mia terra, questo Radio Latte e Miele. Questa canzone possiamo definirla un po' come la summa, perlomeno nel testo, delle due precedenti canzoni. Da un lato il rispetto, l'amore per la terra, come cantavano prima gli Eugenio e

0: 21 e 58.
1: Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Al Centro della Musica di questo mercoledì. Grazie a tutti per essere stati con noi, grazie a Umberto Cappellato che è stato in regia. Rimanete qui, dopo di noi come sempre Rewind. Noi torniamo domani dalle 20 per l'ultima puntata della settimana e questa sera ci salutiamo come sempre. Scegliamo un album di un artista e chiudiamo con la canzone che chiude proprio quell'album. L'artista di questa sera è Raff, l'album era Passeggeri Distratti del 2006 e si chiudeva con questo pezzo qui che si intitola Mondi Paralleli, con cui io vi auguro buonanotte, vi aspetto.

0: latte e miele. Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su latte e miele.
1: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e Miele.
0: Rewind. La musica che non si dimentica.

0: non può essere l'unica condizione.
1: Riparte una nuova stagione per i numeri uno e sul giradischi di Anna Patti c'è un vinile fresco di stampa.
2: Potrei dire che andrà tutto bene, sbaglieremo tutto.
3: Ciao, sono Malika Yan, vi aspetto domenica sera per ascoltare insieme Cicale ai numeri uno.
1: A 5 anni dal suo ultimo album, Malika Yan torna con Cicale.
4: Sarebbe bello non avere memoria.
1: 10 canzoni frutto di un lavoro eclettico e raffinato.
4: Immagina.
1: Riapre il salotto dei numeri uno e domenica sera alle 21 c'è Malika Yan con il suo nuovo album Cicale.
4: Prima o poi finirà, o è finita ma non ricordo.
1: Perché la storia della musica italiana è solo su Radio Latte Miele.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
1: Latte Miele, Ray Wind. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.

0: 22 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Cari amici, buongiorno. Ariete, giornata faticosa, meglio rallentare e non alimentare polemiche. Lo so che non dipende da te. Ci sono state questioni legali, economiche, soprattutto a luglio, che vanno ancora gestite con attenzione. Ma il quadro a lungo termine è positivo. Weekend favorevole anche in amore. Toro, attenzione a finanze e investimenti. Poi sul lavoro servirebbe un'idea in più, soprattutto se un progetto creativo non sta decollando. Evita di scaricare il nervosismo sul partner. Venere è ancora opposta. Chi ha due storie in ballo è molto indeciso. Qualcuno è rimasto deluso dall'atteggiamento di una persona. Gemelli, giornata nervosa con scatti, discussioni, abbiamo questa luna tra virgolette storta. Difendere i propri limiti va bene, ma bisogna scegliere con cura le parole, soprattutto se ci si rapporta con una persona non proprio semplice da gestire in amore. Cancro, sono giornate attive, le scelte, i cambiamenti recenti possono iniziare a dare soddisfazioni. Ti potresti fare anche un applauso, perché tra maggio, giugno, luglio c'è stata una forte tensione. C'è da dire che qualcuno non ha dormito al pensiero di cambiare, iniziare un nuovo programma, progetto. Si torna protagonisti con possibilità di nuove occasioni da sfruttare a breve. Successo personale. Il Leone ha un quadro generale favorevole e non potrebbe essere diversamente con Giove e Saturno in buon aspetto, ma serve ancora recuperare energie, perché c'è chi è stato male e chi magari ha messo un po' troppo alla prova il proprio organismo. Il Leone dà sempre il massimo per se stesso e per gli altri, però forse di recente si è reso conto che non è proprio Superman. Decisioni sentimentali importanti. Vergine, stai mostrando più irrazionalità del solito perché hai dovuto sopportare situazioni e persone un po' frustranti. Strano a dirsi, perché la Vergine di solito è molto organizzata, pragmatica. Lasciati guidare dagli eventi. Oggi e domani attenzione alla stanchezza. Bilancia, ottima spinta per idee, iniziative, progetti. In amore, se c'è qualcosa da chiarire, meglio parlarne subito anziché arrivare al weekend con questioni irrisolte. Scorpione, ore favorevoli con intuizioni forti. Il punto delicato sono ancora le finanze, quel Giove contrario che da luglio ha portato dei ritardi nei pagamenti, difficoltà nelle riscossioni. Ordine e pazienza, è necessario in questo periodo essere cauti. Il Sagittario è una giornata da vivere con calma e, come dicevo ieri, tu sei una persona dall'indole eccezionale, vuoi sempre avere tutto e subito, però in queste ore non è escluso un ritardo, un'attesa. Nei rapporti con gli altri ci vuole attenzione. Meglio osservare e riflettere anziché forzare le situazioni. Capricorno, molto interessante sul piano emotivo questo cielo, concediti più spazio per i sentimenti, ora che Venere è favorevole, cerca di recuperare quello che il mese scorso non hai avuto. Una situazione che ha creato delle tensioni può essere risolta a breve. L'Acquario è un po' agitato per cambiamenti lavorativi, questioni burocratiche, spese. Se poi da troppo tempo ricevi messaggi del tipo "le faremo sapere", "mi informo e ti dico" e poi più nulla, è normale che tu dia in escandescenze. In amore il tema centrale è la comprensione reciproca, che a volte è mancata. Pesci, uno dei quadri più positivi per l'amore, per gli interessi, per gli incontri, intuizioni valide, emozioni intense, e si avvicina anche un weekend favorevole. Bene i progetti di coppia, matrimonio e convivenza, semmai, come dico da qualche tempo, un ritardo ci sarà, ma solo per questioni logistiche, di lavoro. L'amore è intoccabile, quello vero. Vi abbraccio, a domani.
3: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6.
4: Latte miele, rewind, rewind, rewind.
5: I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
6: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
7: Rewind, la musica che non si dimentica.

0: efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
1: Erba di casa mia,
2: latte e miele,
3: ed una casa bianca in mezzo al blu.
2: Latte e miele.
4: Voglio andare a casa.
5: La casa dov'è?
4: La casa dove posso stare in pace. Io voglio andare a casa.
6: Radio Latte e Miele,
2: la tua musica italiana.
7: Rewind, i nastri del tempo di Radio Latte e Miele.

0: riparte una nuova stagione per i numeri uno. E sul giradischi di Anna Patti c'è un vinile fresco di stampa.
1: Potrei dirti che andrà tutto bene, sbaglieremo tutto.
2: Ciao, sono Malika Ayane. Vi aspetto domenica sera per ascoltare insieme Cicale ai numeri uno.
0: A 5 anni dal suo ultimo album, Malika Ayane torna con Cicale.
1: Sarebbe bello.
0: 10 canzoni frutto di un lavoro eclettico e raffinato.
1: Immagina.
0: Riapre il salotto dei numeri 1 e domenica sera alle 21 c'è Malika Ayane con il suo nuovo album Cicale.
1: Prima o poi finirà, o è finita ma non ricordo.
0: Perché la storia della musica italiana è solo su Radio Latte Miele.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Prendo i miei hobby! Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda!
4: Il bello di settembre! Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Latte Miele, Ray Wind. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla.

0: mezzanotte in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: riparte una nuova stagione per i numeri uno e sul giradischi di Anna Patti c'è un vinile fresco di stampa.
1: Potrei dire che andrà tutto bene, sbaglieremo tutto.
2: Ciao, sono Malika Ayane, vi aspetto domenica sera per ascoltare insieme Cicale ai numeri uno.
0: A 5 anni dal suo ultimo album, Malika Ayane torna con Cicale.
1: Sarebbe bello non avere memoria.
0: 10 canzoni frutto di un lavoro eclettico e raffinato.
1: Immagina.
0: Riapre il salotto dei numeri uno e domenica sera alle 21 c'è Malika Ayane con il suo nuovo album Cicale.
1: Prima o poi finirà, o è finita ma non ricordo.
0: Perché la storia della musica italiana è solo su Radio Latte Miele. Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di 5 canzoni. 1966.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2003,

0: può essere l'unica condizione.
1: Radio Latte Miele.

0: una e uno.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: notte miele.
1: La gente della notte fa lavori strani, certi nascono oggi e
2: Radio Latte Miele,
0: la tua musica italiana.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2004,

21:58. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.